Per la rubrica I grandi interpreti abbiamo trasmesso di Antonin Dvořák il concerto in la minore opera 53 per violino e orchestra, quattro pezzi romantici opera 75 per violino e pianoforte, romanza in fa minore opera 11, arrangiamento dell'autore dell'andante dal quartetto opera 9 per violino e orchestra, Uto Ughi violino, Leonard Slatkin pianoforte, Leonard Slatkin al pianoforte ha diretto la Philharmonia Orchestra. E per concludere l'orchestra Caravelli.

Con la musica dell'orchestra Carabelli si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a New Music. La puntata di oggi è interamente dedicata al compositore estone René Espere. Si tratta di un compositore nato nel 1953, molto legato alla sua nativa Estonia, che ha come cifra caratteristica mantenuta poi anche negli anni il fatto di avere una particolare attenzione alle problematiche dell'uomo, filosofiche e religiose, un legame con una religiosità che è davvero particolare in tutto il suo catalogo e che non l'ha abbandonato mai, nonostante alcuni cambiamenti, maturazioni nel corso degli anni nel suo modo di scrivere. Ben conosciuto in patria, ha avuto diversi riconoscimenti, soprattutto per le sue composizioni che fanno un uso importante della voce umana, del coro, e nel resto del mondo non ha probabilmente la fama che meriterebbe, forse anche perché questa sua vena sempre introspettiva, esistenziale, non è facilmente spendibile in realtà che invece magari preferiscono una visione della musica più vicina al diletto, ecco, piuttosto che alla meditazione. E quindi detto questo, è chiaro per gli ascoltatori che ci aspetta una puntata in cui ci saranno vere e proprie meditazioni musicali. Iniziamo subito con un lavoro del 2004, e diciamo che tutti questi lavori sono stati scritti nell'arco degli anni tra il 2002 e il 2009, e che l'intera raccolta prende il nome di Februa. Ascolteremo anche un brano intitolato Februarium, che fa riferimento alla festa della purificazione, e quindi ecco ancora un'altra lettura, diciamo, in chiave spirituale di questa musica. Ma certo non c'è bisogno di sottotitoli o premesse, perché appena ascolteremo la musica di René Espere, ecco che saremo immediatamente proiettati in un mondo di meditazione, talvolta anche di malinconia, perché no, ma sempre comunque un riferimento alla religiosità, alla cristianità, anche perché no. È programmatico in questo senso. Il primo brano che ascoltiamo, del 2004, si intitola Tres in Unum, è per flauto, violino e chitarra. È un, come detto nelle note di copertina del CD, è un trialogo più che un dialogo, quindi la figura di tre è una figura che fa riferimento naturalmente alla mitologia cristiana. Gli interpreti che ascoltiamo sono Neeme Punder al flauto, Harry Traxman al violino e Tiit Peterson alla chitarra.

Abbiamo ascoltato Tres in Unum di René Espere, nella interpretazione di Neeme Punder al flauto, Harry Traxman al violino, Tiit Peterson alla chitarra. Abbiamo detto che questa puntata di New Music è interamente dedicata al compositore estone René Espere e a questo suo, questa sua idea di, per così dire, febbraio, questa voglia di celebrare la festa della purificazione attraverso la musica. E andiamo ad ascoltare un altro brano significativo, Epigram III del 2002 per baritono e pianoforte. Il testo del brano è di un codice del X secolo, il Codex Vossianus, e il motivo per cui ascoltiamo il brano in latino, appunto, che il testo originale è stato preso dal codice. Le parole iniziano spes fallas, spes dulce malum, spes summa malorum, solamen miseris, quos fata sua traunt. Non c'è bisogno di traduzione, diciamo soltanto che il baritono è Sauli Tiilikainen, mentre al pianoforte c'è Tarmo Espere.

Epigram terzo di René Espere nella esecuzione di Sauli Tiilikainen al baritono e Tarmo Espere al pianoforte. Una puntata dedicata a questo compositore estone così particolare che è René Espere, e continuiamo con In Mutatio, un brano del 2004 per chitarra sola, e qui diciamo che forse si ha un'idea un po' più facile di approccio per un ascoltatore occidentale. Ascoltiamo il brano nella esecuzione di Christo Keo alla chitarra.

Un progressivo sfaldamento temporale, quello di Immutatio del 2004 che abbiamo appena ascoltato nella interpretazione del chitarrista Christo Cheo. E uno sfaldamento che ci porta direttamente al prossimo brano, Februarium del 2004, sempre di René Espert, al quale stiamo dedicando questa puntata per due violoncelli e pianoforte. E qui

Abbiamo ascoltato Februarium del 2004 di René Espere con al violoncello Silver Ainome e Marius Jervi e al pianoforte Mikkel Mattisen. Passiamo ora a un brano un pochino più complicato, forse nella struttura, perché è un brano per sei strumenti, flauto, arpa, celesta, violino, viola e violoncello. Si tratta di Ambitus del 2002. Questo nostro percorso all'interno del catalogo di René Espere ci fa vedere come una possibile risposta alla crisi dei linguaggi di oggi sia quella del recupero del passato, un recupero che viene naturalmente filtrato molto fortemente da Espere per farne un qualcosa di originale e nello stesso tempo di vicino a noi, di contemporaneo. E non è un caso che Espere spesso utilizzi il latino per il titolo delle proprie composizioni. Qui ascolteremo Ambitus del 2002 nella interpretazione di Mikkel Peschke al flauto, Eda Peschke all'arpa, Marit Gerrit Straxman alla celesta, Ari Traxman al violino, Arvo Hasma alla viola, Leo Karin al violoncello.

Abbiamo ascoltato Ambitus del 2002 di René Espere con Michel Peschke al flauto e da Peschke all'arpa, Marit Keretz-Traxman alla celesta, Harry Traxman al violino, Arvo Hasma alla viola, Leo Karin al violoncello. Un ensemble di sei strumenti che ha un po' cantato proprio quest'ambito, questo confine, questi confini che si pone la conoscenza umana, un po' l'intenzione questa di rappresentare questa borderline, si direbbe oggi, di René Espere. Ma passiamo a un altro brano che in questo caso davvero è un po' il contraltare a quello che abbiamo ascoltato adesso. Si tratta di Ludus Tactus per pianoforte solo, e qui il pianoforte solo è evidentemente una scelta molto più facile da seguire per chi ascolta anche radiofonicamente parlando. Tra l'altro, l'interprete che suonerà, Ralph Thal, è il pianista al quale è anche dedicato questo brano, pianista anche egli estone.

Ludus Tactus del 2008 di René Espere al pianoforte Ralph Thal, al quale questo brano è dedicato. Stiamo facendo un ritratto di René Espere, un ritratto anche di quello che può essere un atteggiamento religioso rispetto al far musica oggi, e proseguiamo con Flatus Terzo del 2004 per quintetto di fiati, vale a dire ovviamente flauto, oboe, clarinetto, corno e fagotto. E qui si affacciano degli elementi anche grotteschi che non abbiamo sentito nei brani precedenti, ma che evidentemente sono facilitati dall'utilizzo del quintetto di fiati. Il quintetto di fiati è composto da Neeme Punder al flauto, Olef Ainome all'oboe, Melis Wind al clarinetto, Wright Erickson al corno e Kaido Sus al fagotto.

Flatus Terzo per quintetto di fiati, un brano del 2004 di René Esper, al quale stiamo dedicando questa puntata. Gli interpreti erano Neeme Punder al flauto, Olef Aynome all'oboe, Melis Vint al clarinetto, Wright Erickson al corno, Kaido Sus al fagotto. E allora al compositore estone Espere dedichiamo una puntata, davvero una grande meditazione, quella di oggi sul senso della vita, in cui la musica è un po', vorrebbe quasi essere un tramite rispetto a qualcosa di superiore. Vediamo che cosa succede in Epigramma VI del 2004 per soprano, flauto e chitarra, basato su un testo di Ovidio. Ancora una volta il riferimento al classicismo, a un mondo del passato, serve come un punto di riferimento, quasi un aggrapparsi al passato, quello di René Espere. Ma ascoltiamo questo brano nella esecuzione di Kaya Urb, soprano, Neeme Punder al flauto, Tiit Petterson alla chitarra.

0: Yle Aroka suhtuta. Aiklipiset myötä kiirelsä. Neet hyvät, mis tulevat, pole hyvät, mis olid enne. Oh, mind õnnetut. Keha muutub kortsudest lõdvaks ja hääbub värv, mis oli säraval näol.
1: Epigram VI di René Esper, un brano del 2004 su testo di Ovidio, lo abbiamo ascoltato nell'esecuzione di Kaya Urb soprano, Neeme Punder flauto e Tit Peterson alla chitarra. E a fare da contraltare a questo brano ascoltiamo adesso Epigram VII del 2005, dove il testo è invece di Marziale e la scelta del vocalist solista è per un baritono, non per un soprano. Allora, baritono e pianoforte sono i protagonisti di questa edizione estone di Marziale. Vediamo che cosa succede. Ricordiamo soltanto che gli interpreti sono Sauli Tiilikainen, baritono, e Tarmo Espere al pianoforte.

Abbiamo ascoltato Epigram VII del 2005 di René Espere nella esecuzione di Sauli Tiilikainen baritono e Tarmo Espere al pianoforte. Il testo era di Marziale, il testo del brano di prima era di Ovidio. Evidentemente un interesse molto forte quello di Espere a una realtà del passato, ma adesso ci spostiamo dalla classicità al mondo medievale al quale fa evidentemente un forte riferimento il brano che stiamo per ascoltare, che si intitola Triangulum del 2008 e il punto di riferimento è proprio la prima polifonia, i primi esperimenti polifonici del Medioevo. Il brano per violino, violoncello e pianoforte lo ascoltiamo nella interpretazione di Harry Traxman al violino, Tete Järvi al violoncello e Tarmo Espere al pianoforte.

0: Triangulum del 2008 per violino, violoncello e pianoforte di René Espert. Lo abbiamo ascoltato con Harry Traxman al violino, Tate Yervi al violoncello e Tarmo Espere al pianoforte. E questa nostra cavalcata all'interno del catalogo di René Espert, o meglio all'interno di un, diciamo, di un periodo ben definito tra il 2002 e il 2009 del catalogo di René Espert, si chiude qui. Marco Di Battista ringrazia tutti per averci seguito fin qui in questa puntata dedicata a René Espert e augura a tutti un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana. L'appuntamento con New Music è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 7 22.

0: Chi vuole può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è
1: programmi.musicali@spc.va.

0: Agenda Classica. A cura dei programmi musicali.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei ad Agenda Classica, la trasmissione che vi porta in giro per il mondo per vedere cosa succede nel mondo della musica classica. Grazie ad Alberto Giovannetti in regia. E cominciamo a vedere appunto cosa succede con il concerto della settimana. E questa volta per il concerto della settimana andiamo a Bogotà, dove i Berliner Philharmoniker, diretti dal direttore stabile Kirill Petrenko, si esibiscono il 14 e il 15 ottobre al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, appunto di Bogotà. Qui ci sarà un programma molto particolare, che è poi quello che i Berliner portano in giro nella loro tournée in Sud America. Il programma completo prevede l'esecuzione del Don Juan, il poema sinfonico di Richard Strauss, e la sinfonia numero 4 in mi minore di Johannes Brahms. E questo appuntamento sicuramente consente l'ascolto dal vivo di queste composizioni in un'area geografica in cui i complessi europei si esibiscono poco, sicuramente con minor frequenza rispetto ad altri luoghi. E qui questa esibizione in qualche modo porta dall'altra parte dell'oceano il lavoro che è strutturale che ha compiuto l'orchestra assieme all'attuale direttore principale, appunto Kirill Petrenko. Noi abbiamo scelto da questo programma il Don Giovanni, il poema sinfonico di Richard Strauss, l'opera 20, che è uno dei primi e più celebri capolavori orchestrali di Richard Strauss. È un pezzo del 1888, quando l'autore aveva 24 anni. E a differenza di quello che si può pensare, non è ispirato al tradizionale libertino cinico, appunto Don Giovanni, al quale si è ispirato Mozart e molti altri, ma a un dramma incompiuto di un poeta romantico, Nikolaus Linau. E Linau descrive questa figura come quella di un idealista, un insaziabile, qualcuno che è alla ricerca continua della perfezione, la perfezione dell'ideale femminile, perfezione che non trova ovviamente. E quindi è un po' diverso dall'idea che abbiamo noi, che è costruita nella musica classica soprattutto dal Don Giovanni di Mozart. Da un punto di vista strettamente musicale, Richard Strauss ha impressionato tutti con questa partitura per il suo slancio ritmico travolgente. Già dalle prime battute c'è un virtuosismo orchestrale che significa capacità di tirare fuori dall'orchestra colori continuamente cangianti, soprattutto ai corni e agli archi, e comunque in generale una ricchezza timbrica veramente sfarzosa. Dopo questo pezzo, Strauss è stato riconosciuto tra i massimi maestri dell'orchestrazione moderna. Ecco, è molto interessante questo, perché un ragazzo, un giovane di 24 anni, alla fine dell'Ottocento era già riconosciuto come un grandissimo, un po' perché si cresceva prima a quell'epoca e un po' perché Richard Strauss non era normale, diciamo, aveva un talento eccezionale. Noi adesso abbiamo un assaggio di questo Don Juan di Richard Strauss, di questo poema sinfonico, e lo ascoltiamo in una esecuzione sempre dei Berliner Philharmoniker, però diretti da Herbert von Karajan, grandissimo direttore stabile di questa orchestra. Sentiamone un assaggio.

Sempre un peccato sfumare questi capolavori, in questo caso il Don Giovanni, il poema sinfonico di Richard Strauss, e che abbiamo ascoltato per ricordare che i Berliner Philharmoniker sono a Bogotà, diretti da Kirill Petrenko, e stasera e domani eseguiranno tra l'altro anche questo poema sinfonico. Ma vediamo un po' quali sono le tendenze nella settimana nella musica classica nel mondo, e si notano almeno due cose ricorrenti. Una è la presenza di tournée intercontinentali. Una è questa dei Berliner Philharmoniker, che abbiamo detto appunto da Berlino sono volati a Bogotà. L'altra è all'altro verso, diciamo, sono i New York Philharmonic, che sono invece volati in Europa. C'è anche però un'altra cosa, ci sono delle formazioni di ensemble da camera estemporanee, costituite da grandissimi solisti che si mettono insieme per un concerto solo o per pochi concerti. Allora, per essere chiari, un trio formato da un grandissimo pianista, un grandissimo violinista e un grandissimo violoncellista non è un trio. Il trio è quando le tre persone suonano insieme costantemente. Ovviamente quando qui si mettono insieme dei grandissimi il risultato è sempre ottimo, però formalmente, diciamo, un trio dovrebbe trovare un proprio suono, e questo si trova dopo anni, diciamo, di convivenza musicale. Poi lo vedremo. Ma adesso torniamo in Europa, perché sempre oggi e domani a Parigi, l'orchestra di Parigi, che no, appunto non si è spostata, sarà diretta da Esa-Pekka Salonen con un grande solista, Bertrand Chumayou, al pianoforte, e in programma ci sono due pezzi che servono proprio a mettere in evidenza le qualità del direttore e del pianista. Il direttore ovviamente si può esaltare con il concerto per orchestra di Béla Bartók, questo perché questo concerto per orchestra è proprio l'apoteosi delle possibilità novecentesche, diciamo, di questo periodo e appunto dell'orchestra. Ma al tempo stesso, da contrappeso, fa il concerto per pianoforte in sol maggiore di Maurice Ravel, e qui Bertrand Chumayou, che è un specialista di questo repertorio, trova il suo momento, diciamo, di gloria. E noi ascolteremo un breve estratto dal concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra di Ravel, che è una delle composizioni più celebri di quest'autore. È scritta tra il 29 e il 31 del Novecento, ormai del secolo passato, quasi 100 anni fa. Ed è scritta in un periodo immediatamente successivo alla stesura del celeberrimo Bolero e contemporaneamente al concerto per la mano sinistra. Questo pezzo, questo concerto è in tre movimenti, si apre con una allegramente, con una grandissima ricchezza di idee tematiche, poi passa attraverso un adagio assai, che è in forma di lead, cioè è una canzone, e quindi è caratterizzato da questa melodia dolce, distesa, una melodia che proprio entra in quel intimismo di Ravel, che si concretizza soprattutto nello stile pianistico. E poi c'è un presto vorticoso, virtuosistico, e noi ascolteremo questo perché quello che veramente impressiona di questo finale è l'impulso vitalistico, un impulso motorio fortissimo, una corsa folle dell'orchestra che viene lanciata proprio a una velocità vertiginosa, che a tratti sembra quasi caricaturale, veramente quasi esagerata. Se la volete commentare, vi ricordo che potete scriverci su WhatsApp al 335-124-3722. Noi ascoltiamo questo presto, il terzo movimento dal concerto per pianoforte in sol maggiore di Maurice Ravel, e lo ascoltiamo dalle mani di una grandissima pianista come Martha Argerich, ancora i Berliner Philharmoniker, questa volta diretti da Claudio Abbado.

E questo era il presto finale dal concerto per pianoforte in sol maggiore di Maurice Ravel, eseguito da Martha Argerich e dai Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado, e lo abbiamo ascoltato per ricordarvi che questa sera e domani a Parigi l'orchestra di Parigi lo eseguirà in un concerto con Chamaillu al pianoforte e Esa-Pekka Salonen alla direzione. Avete ascoltato questo andamento quasi caricaturale. In alcuni momenti mi sembrava di ricordare i cartoni animati col gatto che insegue il topo, qualcosa insomma di molto molto esagerato. E in questo concerto di Parigi, come dicevamo, c'è un momento per il direttore, che è il concerto per orchestra di Bartok, e un momento per il solista, che è questo appunto concerto per pianoforte di Ravel. La stessa cosa accadrà il 17 ottobre a Roma, sabato 17 ottobre alle 17:30, con l'inaugurazione e l'apertura della stagione della istituzione universitaria dei concerti, della quale Radio Vaticana è media partner. In questo caso ci sarà il concerto in re maggiore per violino e orchestra con la Elders al violino e poi la Sinfonia numero 2 e tutto quanto un programma dedicato a Beethoven. E la scelta appunto è caduta sull'orchestra da camera Canova diretta da Enrico Pagano. Ecco, questa è un'orchestra da camera in residence per il sesto anno consecutivo e l'ultimo alla IUC, che apre e chiude la stagione appunto da 6 anni con questo direttore emergente Enrico Pagano. Ma visto che Agenda Classica si caratterizza per viaggiare molto velocemente, noi voliamo immediatamente in Nord America per ricordarvi che invece a Chicago il 15, 16 e 17 ottobre, quindi a partire da domani, la Chicago Symphony Orchestra proporrà un programma veramente molto ricercato, e all'interno di questo programma, che sarà diretto da Giancarlo Guerrero, noi abbiamo scelto le variazioni su un tema originale Enigma di Edward Elgar. Ovviamente queste variazioni sono molto ampie, ma la cosa interessante è, diciamo, approfondire un momento che cosa sono le variazioni. Le variazioni sono modi di rileggere, di aggiornare, di variare appunto un tema, e di solito questo tema è molto semplice, perché più è semplice il tema e più si può variare. Ovviamente quando è già complicato di suo il tema è più difficile proprio fare delle variazioni. Quindi noi vogliamo ascoltare prima il tema e poi una delle variazioni, e la scelta è caduta sulla nona. La nona è intitolata Nimrod. Stiamo parlando appunto delle variazioni su un tema originale Enigma di Edward Elgar. Nimrod è una variazione composta nel 1899 ed è dedicata a August Jaeger, che era un amico del compositore e anche un consulente editoriale. Il titolo richiama il cacciatore biblico Nimrod, ma è anche un gioco di parole, perché il cognome Jäger, appunto dell'amico, in tedesco significa cacciatore. Quindi in pratica lui gli fa questo omaggio anche sul nome, diciamo, richiamandosi a questa idea appunto del cacciatore. E il tema è un tema ampio, raccolto, e qui c'è una grande progressione degli archi. La progressione è un modo di procedere, diciamo, sostenuto da variazioni armoniche, ma adesso senza scendere nel tecnico, si sente che la musica va avanti e la orchestrazione diventa sempre più ricca, fino a raggiungere veramente un apice commovente, comunque molto solenne, perché questa musica è insieme sia intima che monumentale, ed è per questo che è diventata una delle pagine più celebri di Elgar, ed è spesso associata alla memoria collettiva. Adesso, una cosa interessante può essere ascoltare
il tema, ascoltare il tema per vedere poi come un compositore si misura su qualcosa che già esiste e non è suo e come lo trasforma. Ecco, questa è una pratica molto consueta nella storia della musica e ci sono variazioni di grandissimi compositori che sono sempre, quasi sempre, costruite su temi di altri e delle volte, diciamo, sono sbagliati anche i nomi degli altri, nel senso che tutto questo atteggiamento filologico che abbiamo oggi noi prima non c'era, quindi magari si pensava un tema fosse di un compositore invece era di un altro, ma non è importante. Quella cosa importante è che il tema sia semplice, lineare e che dia degli stimoli al compositore. Allora sentiamo da quale tema è partito Elgar per scrivere le sue variazioni sul tema originale, appunto Enigma. Ascoltiamo il tema.

Ecco, questo era il tema dal quale parte Edward Elgar per le sue variazioni. Abbiamo sentito che è un tema che ha un suo carattere molto forte, poche note, molto intenso, con un finale che dà speranza, un finale in cui risolve su un bell'accordo, sembra maggiore, insomma, luminoso comunque. Allora, adesso vediamo come ha scritto questa nona variazione, come dicevamo, dedicata al suo amico August Jäger, giocando sul fatto che Jäger in tedesco significa cacciatore e che Nimrod è il nome del cacciatore biblico. Ascoltiamo questa variazione.

E questo era Nimrod, la variazione numero 9 dalle variazioni su un tema originale Enigma di Edward Elgar. L'abbiamo ascoltata per ricordarvi che da domani per 3 giorni a Chicago la Chicago Symphony Orchestra, diretta da Giancarlo Guerrero, la eseguirà appunto nella sua sede ufficiale. Era un viaggio appunto nel Nord America, ma noi rimaniamo proprio a Chicago. Si diceva inizialmente dei grandi solisti che delle volte si mettono assieme e creano un gruppo, un ensemble da camera. Ecco, e ci chiedevamo, ma un trio fatto da 3 grandi solisti è un trio o sono 3 bravi che suonano assieme? Ecco, questo è un grande enigma, perché il trio è il lavoro per anni per trovare un proprio suono. Qui però sono talmente bravi i 3 che vi so per dire che certo il loro suono lo trovano facilmente. Allora, se foste a Chicago, avete in programma di andarci, certo che dal 15, 16, 17 c'è il concerto orchestrale di cui vi abbiamo appena parlato, e il 18 c'è un concerto da camera con solisti del livello di Jean-Yves Thibaudet al pianoforte, Lisa Batiasvili al violino e Gauthier Capuçon al violoncello. C'è 3 dei più grandi solisti che girano per il mondo. Il programma completo di questo concerto prevede il trio per pianoforte in Mi maggiore di Haydn e poi un trio per pianoforte in La minore di Maurice Ravel e poi il trio per pianoforte numero 1 in Re minore di Felix Mendelssohn. E noi abbiamo puntato su questo. Abbiamo puntato su questo perché Mendelssohn è un po' il re dell'equilibrio, l'equilibrio delle parti assieme a una eccezionale fluidità melodica. Ecco, sembra tutto naturale in Mendelssohn, sembra che non ci sia nessuno sforzo, e in particolare in questo trio per pianoforte sembra uno dei, cioè questo è sicuramente uno dei massimi capolavori cameristici degli anni della maturità di Mendelssohn, ma sembra che questa naturalezza sia particolarmente presente. Questo è un brano che è stato composto a Francoforte, è stato terminato nel luglio del 1839, e siccome all'epoca, diciamo, si frequentavano tra gente particolarmente brava, questo trio è stato eseguito per la prima volta in forma privata nella casa di Robert Schumann. E dov'è? Diciamo, la casa di Robert Schumann era frequentata da Brahms, da Mendelssohn. Clara Schumann è stata una grandissima pianista che si è un po' tirata indietro dalla sua stessa carriera, perché aveva riconosciuto nel marito Robert un grande genio, ma anche lei era un altro genio, però il passo indietro l'ha fatto lei. Poi questo trio, diciamo, dopo essere stato eseguito in casa Schumann, ha debuttato pubblicamente a Lipsia nel 1840, nel febbraio. Ora, questa è una composizione in 4 movimenti, come si fa canonicamente: c'è un molto allegro agitato iniziale, poi c'è un andante con moto tranquillo più lirico, uno scherzo molto brillante e poi il finale allegro assai appassionato. Ecco, noi partiamo dal finale, diciamo, ascoltiamo uno stralcio da questo finale, veramente anche questo travolgente, ma a differenza del finale che abbiamo sentito prima e del concerto per pianoforte con Marta Argerich di Ravel, qui è tutto più misurato, è tutto più naturale. C'è questa veemenza, ma sembra di vederla un po' più da lontano. Noi proviamo ad ascoltarlo, allora, questo allegro assai appassionato dal trio per pianoforte in Re minore, il numero 1 di Felix Mendelssohn, e qui abbiamo altri 3 fenomeni che non sono un trio nemmeno loro, però sono 3 bravissimi: al violoncello Yo-Yo Ma, al violino Isaac Perlman e al pianoforte Emmanuel Ex.

Questo era un estratto dal trio per pianoforte numero 1 in re minore di Mendelssohn, l'allegro assai appassionato, e lo abbiamo ascoltato perché il 18 ottobre sarà eseguito a Chicago per la stagione da camera da tre solisti d'eccezione: Thibaudet al pianoforte, Lisa Batiashvili al violino e Gauthier Capuçon al violoncello. Ma se sarete a Chicago per ascoltare questo concerto, poi dovrete volare fino a Shanghai velocemente, perché il giorno dopo, il 19 ottobre, a Shanghai c'è un altro concerto veramente significativo. Questa volta sono i Wiener Philharmoniker con Lang Lang al pianoforte e sul podio Tugan Tsokiev. Ecco, questo era quello che dicevamo all'inizio: ci sono queste orchestre che cambiano continente per andare a portare la loro tradizione in un luogo dove si sente con più difficoltà. In programma il 19 ottobre a Shanghai, tra le altre cose, ci sarà un concerto per pianoforte, celeberrimo, il quarto di Beethoven, quello in Sol maggiore, l'opera 58. Questo è un lavoro che è stato composto tra il 1805 e il 1806 ed è una delle opere considerate da una parte molto molto poetica, tra le più poetiche dell'autore, ma dall'altra parte anche rivoluzionaria rispetto al repertorio classico. Perché intanto si stacca, no, da quell'impeto eroico che c'era nelle opere beethoveniane di quel periodo, e prende un carattere, abbraccia un carattere più lirico, molto intimo, anche introspettivo. E questa cosa si sente subito nella celeberrima apertura, che all'epoca era completamente inedita, un'apertura in cui il pianoforte solista inizia il primo movimento da solo. Di solito succedeva al contrario: l'orchestra iniziava, esponeva il tema e poi il pianoforte lo riprendeva. E invece qui il pianoforte è come se sussurrasse il tema principale, lo appoggia su accordi molto dolci, e tutto questo avviene da solista prima ancora che l'orchestra entri in scena. I movimenti di questo concerto sono tre: allegro moderato, appunto quello di cui parlavamo, poi c'è un andante con moto molto lirico, e poi c'è il rondò, che è quello che abbiamo scelto. Il rondò intanto è una forma circolare in cui c'è un ritornello e poi c'è una variazione, poi ritorna il ritornello, poi c'è una variazione, poi ritorna il ritornello. È una cosa molto vicina, se vogliamo, alle canzoni che siamo abituati ad ascoltare, perché il ritornello è sempre uguale, in mezzo invece della strofa c'è la variazione, ma insomma, però la forma è simile. E questo rondò vivacissimo esplode e si dice tecnicamente attacca, cioè non c'è lo spazio tra il secondo movimento e il terzo, attacca di seguito. Ecco, quindi da un clima cupo, drammatico, che è quello del secondo movimento, il finale spazza via quell'oscurità. Ecco, noi vogliamo usare questo, diciamo, questo modo di spazzare via i dubbi, le preoccupazioni, l'oscurità, per anche fare i nostri auguri di pronta guarigione a Leone XIV, che è ancora a Gemelli ma presto ritornerà in Vaticano, e noi vogliamo spazzare via questa oscurità, che poi non è mai stata così oscura, però insomma, ovviamente un po' di preoccupazione ce l'abbiamo tutti, ma vogliamo essere molto molto ottimisti, come è giusto e come ci insegna Leone XIV. Questa oscurità viene spazzata via da Beethoven con una danza brillante, ritmica, gioiosa, che è come vogliamo essere, che è come vogliamo lasciarvi oggi. Quindi c'è questo movimento che è caratterizzato da questa freschezza quasi primaverile, e c'è questa rincorsa tra il solista e l'orchestra. Allora noi vi lasciamo con questo finale del rondò
dal concerto per pianoforte e orchestra numero 4 in sol maggiore, l'opera 58 di Beethoven. Ringraziamo Alberto Giovannetti in regia. Vi ricordiamo che i programmi musicali tutti i giorni la sera propongono moltissima musica come questa, moltissima musica classica, e poi anche in altri giorni, in altri orari, e che tutti i mercoledì alle 13:05 vi portano in giro per il mondo a vedere quello che succede. Noi adesso vogliamo lasciare lo spazio alla musica con questo rondò vivace che sarà eseguito a Shanghai il 19 ottobre dall'orchestra, dai Wiener Philharmoniker diretti da Tugan Sokiev, con al pianoforte Lang Lang. Un saluto da Marcello Filotei.

0: Ecco la musica di Handel. Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento coi programmi di Radio Vaticana Italia.
1: Avete ascoltato

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono a Efeso credenti in Cristo Gesù, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il Suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo la benevolenza che in Lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi. Ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: «Guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno, perché a questa generazione si è chiesto conto del sangue di tutti i profeti versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare, voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie, per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca.
2: Questo portare via la capacità di capire la rivelazione di Dio, di capire il cuore di Dio, di capire la salvezza di Dio, la chiave della conoscenza, possiamo dire che è una grave dimenticanza. Si dimentica la gratuità della salvezza, si dimentica la vicinanza di Dio e si dimentica la misericordia di Dio. E quelli che dimenticano la gratuità della salvezza, la vicinanza di Dio e la misericordia di Dio hanno portato via la chiave della conoscenza. Questo succede oggi. I farisei, i dottori della legge non sono cose di quei tempi, anche oggi ne sono tanti. Per questo è necessario pregare per noi pastori, pregare perché non perdiamo la chiave della conoscenza e non chiudiamo la porta a noi e alla gente che vuole entrare.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: Fin dal mattino, Dio, fa sentire il tuo amore per noi.
1: Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele. E per la tua giustizia, rispondimi.
2: Non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
2: In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere. Medito sui tuoi prodigi. Ti
2: A te protendo le mie mani. Sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore. Viene meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino. Fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
2: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore. A te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere. Perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
2: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Fin dal mattino, o Dio, fa sentire il tuo amore per noi.
5: Il Signore farà scorrere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza.

0: nostro Dio, dolce è lodarlo.
1: Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che dispregio.

0: Di te ha detto il mio cuore, io cerco il tuo volto.
1: Di te ha detto il mio cuore, io cerco il tuo volto.
0: Non nasconderti a me, Signore.
1: Io cerco il tuo volto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Di te ha detto il mio cuore, io cerco il tuo volto.
2: Hai dato il tuo cuore a Cristo, Vergine sapiente. Ora vivi con Lui, splendente come il sole nell'assemblea dei santi.

0: sapiente, ora vivi con lui, splendente come il sole nell'assemblea dei santi.
1: A Cristo, sposo e corona delle vergini, rivolgiamo con gioia l'espressione della nostra fede.
0: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
2: Cristo, unico sposo delle sante vergini, fa che nulla ci separi mai dalla tua amicizia.
0: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
2: Tu che hai costituito Maria, tua madre, regina delle vergini, per sua intercessione donaci di servirti con fedeltà e purezza di cuore.
0: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
2: Per le vergini che si sono consacrate a te con cuore integro e indiviso, per essere sante nel corpo e nello spirito, fa che nessuna cosa al mondo ci faccia deviare dal cammino che conduce a te.
0: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
2: Signore Gesù, atteso dalle vergini sapienti, fa che siamo sempre vigilanti nell'attesa della tua venuta.
0: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
2: Per l'intercessione delle sante, che hai fatto splendere di santità e sapienza, donaci saggezza evangelica e innocenza di vita.
0: Gesù, premio e corona delle vergini, ascolta la nostra preghiera.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che per mezzo del tuo Spirito hai suscitato nella Chiesa Santa Teresa di Gesù per indicare un nuovo cammino di perfezione, concedi a noi, tuoi fedeli, di nutrirci spiritualmente della sua dottrina e di essere infiammati da un vivo desiderio di santità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Pinocchio riesce a scappare e viene inseguito da un cane mastino chiamato Alidoro. A volte anche persone che sono depositarie della saggezza e giustizia, Alidoro, possono essere istigate a perseguire

anche a coloro che temporaneamente sono stati accecati dal loro stesso falso giudizio. Pinocchio si getta nel mare e così anche il cane, che però non sa nuotare. Pinocchio salva il cane. È molto bello osservare la pietà che ha Pinocchio nel salvare la vita del povero cane. Esempio di come un vero cristiano si deve comportare con i propri nemici. Infatti il perdono è rivolto a tutti e non solo verso le persone a noi care. Questo è un gesto che nel tempo porterà a Pinocchio degli inaspettati benefici. Pinocchio e il pescatore verde. Il pescatore, come si legge in Luca, capitolo 5, versetto 10, altro non è che il cristiano o anima consacrata che pesca uomini peccatori da convertire. Ma in questo contesto il pescatore verde rappresenta il falso cristiano che cerca di fare proselitismo nella maniera sbagliata. Questo concetto si legge anche in Maria Valtorta, l'Evangelo come mi è stato rivelato, volume 4, capitolo 102. Pensatelo bene, molte anime saranno gettate negli stagni infernali, ma non saranno solo anime di peccatori, anche anime di pescatori evangelici vi saranno, quelle di coloro che avranno mancato al loro ministero, contribuendo alla perdita di molti spiriti. Quindi il senso della fiaba è eloquente. Coloro che dichiarano di credere in Dio solo esteriormente, ma non vivono con le opere quello che esplicano a parole, non solo non riusciranno a portare la buona novella del Vangelo al loro prossimo, ma addirittura rischiano di far allontanare tutti quelli che con cuore sincero si avvicinano a Gesù. Tutto questo avviene proprio perché questi falsi cristiani o falsi profeti non hanno la virtù dell'umiltà e della carità nei loro cuori. Il loro cuore è acerbo, simboleggiato dal colore verde del pescatore, è immaturo e non preparato al compito che gli è stato affidato. Riflettiamo, chi di noi coglierebbe una mela ancora verde? E altresì, la superbia del falso credente, simboleggiata dalla possanza del pescatore, altro non fa che allontanare e scandalizzare i veri fedeli al Cristo. Il pescatore verde vuole mangiare Pinocchio, ma il cane Alidoro salva la vita a Pinocchio. Precedentemente abbiamo visto come Pinocchio ha salvato Alidoro dall'annegare e ora gli viene restituito il beneficio compiuto. Ciò che si semina si raccoglie. Questo è quello che la fiaba espone al lettore. Se si fa del bene, prima o poi ci tornerà indietro il bene compiuto. Un esempio lo si può osservare nel momento della purgazione o nel giudizio particolare dell'anima. Se avremo mostrato misericordia e carità verso il prossimo, il Signore mostrerà pietà verso di noi, proprio come per Mosè, il quale chiese pietà al Signore per il suo popolo ribelle. Il cane Alidoro rappresenta anche il buon cristiano, o comunque una persona piena di carità verso il prossimo. Infatti, se siamo in preda del peccato, ecco che il buon amico della nostra anima, Alidoro, ci aiuta ad uscire fuori dai guai. E non è un caso che il simbolo del cane è un chiaro emblema della fedeltà e amore che l'animale ha verso l'uomo. Inoltre, come dimenticare che ci sono cani che aiutano il pastore a tenere le pecore fuori dai guai? E se l'immagine del pastore ci riporta a Gesù, nostra guida e maestro, il cane non è altri che il vero credente che aiuta il pastore a salvare le pecore dall'abisso del peccato. Incontro con la lumaca a casa della fata. Pinocchio perde la pazienza quando comprende che la lumaca ci mette tanto per aprire la porta della casa della fata. Le virtù della pazienza e della temperanza sono la chiave di lettura principale di questo brano. Si nota chiaramente come bisogna essere mansueti e cercare di non arrabbiarsi se le cose non si evolvono con la stessa velocità temporale che noi desideriamo.

desideriamo. Un altro aspetto importante che si svela agli occhi del nostro inconscio ci ricorda che quando preghiamo il Signore per avere qualche grazia, dobbiamo sapere attendere e sperare, senza cedere alla tentazione di mollare tutto. Invero, a volte desideriamo avere tutte le risposte e le grazie che domandiamo nel momento stesso in cui le formuliamo, e non ci rendiamo conto che il Signore sa dosare con saggezza e sapienza le grazie da elargire. Questa lentezza può essere un modo come un altro per forgiare la nostra speranza e le nostre virtù, come la perseveranza, l'obbedienza e la temperanza. Pinocchio per tutto l'anno scolastico fa il bravo e la fata gli dice che verrà premiato con il diventare un bambino in carne e ossa. San Luca, capitolo 18, versetto 17. Io vi dico in verità che chiunque non accoglie il regno di Dio con l'animo di un fanciullo non entrerà in esso. Il racconto narrativo ci ricorda come dobbiamo divenire per poter entrare nel regno di Dio, essere simili ai fanciulli. Dobbiamo cercare di vivere la nostra vita terrena, anno scolastico, amando il Signore e il nostro prossimo. Quando si seguono le sante leggi che il Signore ci ha dato, non si commettono grossi errori o grandi peccati, e gli eventi della vita si svolgono nella norma. Il desiderio di Pinocchio nel voler diventare un bambino in carne e ossa simboleggia il bisogno dell'evoluzione interiore che ogni bimbo sa e vuole ottenere.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono a Efeso credenti in Cristo Gesù, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il Suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo la benevolenza che in Lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi: ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: «Guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno, perché a questa generazione sia chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare, voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie, per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca.
2: Questo portare via la capacità di capire la rivelazione di Dio, di capire il cuore di Dio, di capire la salvezza di Dio, la chiave della conoscenza, possiamo dire che è una grave dimenticanza. Si dimentica la gratuità della salvezza, si dimentica la vicinanza di Dio e si dimentica la misericordia di Dio. E quelli che dimenticano la gratuità della salvezza, la vicinanza di Dio e la misericordia di Dio hanno portato via la chiave della conoscenza. Questo succede oggi. I farisei, i dottori della legge non sono cose di quei tempi, anche oggi ne sono tanti. Per questo è necessario pregare per noi pastori, pregare perché non perdiamo la chiave della conoscenza e non chiudiamo la porta a noi e alla gente che vuole entrare.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi puntata speciale, puntata dedicata a Papa Benedetto XVI. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Josef Ratzinger nacque il 16 aprile 1927, Sabato Santo. Fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1951, assieme al fratello Georg, dal cardinale arcivescovo di Monaco-Frisinga. Professore universitario, partecipò al Concilio Vaticano II, prima come consulente teologico del cardinale di Colonia, poi come perito. Nel 1977, il 24 marzo, fu nominato arcivescovo di Monaco e Frisinga da Papa Paolo VI. Sempre Papa Paolo VI, il 27 giugno 1977, lo creò cardinale del titolo presbiterale di Santa Maria Consolatrice al Tiburtino. L'anno successivo, nel 1978, partecipò ai due conclavi che elessero Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. Quest'ultimo, il 25 novembre 1981, lo nominò prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Fu eletto Papa il 19 aprile del 2005. L'11 febbraio del 2013, durante il concistoro per alcune canonizzazioni, annunciò la sua libera rinuncia al ministero petrino. Morì il 31 dicembre 2022. E per parlare di Papa Benedetto XVI, ho invitato questa mattina Don Norberto Donghi, parroco a Ros San Vittore, alle porte di Milano. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Don Norberto, tra i tanti, qual è stato l'aspetto assolutamente centrale del pontificato di Benedetto XVI, la stella polare che lo ha sempre orientato?
1: È difficile anche sintetizzare una figura davvero così poliedrica e straordinaria, ma immagino, penso, perlomeno quello che io sento come forse il cuore di quello che Papa Benedetto ha lasciato alla Chiesa è certamente il suo magistero. Un uomo che ha sempre studiato, approfondito le verità teologiche e che le sapeva comunicare con una chiarezza, con una limpidità, con una semplicità davvero straordinarie. Qualche volta noi pensiamo che la semplicità sia il modo di esprimersi degli ingenui, invece la semplicità è veramente la saggezza che è più profonda, perché solo quando uno ha davvero molto chiaro, molto ben chiaro quello che vuole comunicare, lo fa con termini semplici, con concetti semplici, pur esprimendo cose davvero grandi, come Papa Benedetto ha sempre fatto nella sua vita e ci ha abituato a sentire, ad ascoltare.
0: Ecco, Don Norberto, l'atto che invece ha caratterizzato il suo pontificato è stato quello delle dimissioni. Oggi quale significato possiamo attribuirgli?
1: Un atto davvero di grande libertà interiore, di umiltà, di lungimiranza anche nei confronti della Chiesa, un atto che ha interpretato anche il ministero petrino come una paternità, certamente, ma anche come un ruolo, e questo credo che abbia fatto bene anche al papato, ha fatto bene anche all'ecumenismo, al dialogo ecumenico anche con le altre confessioni, con le confessioni cattoliche, e poi personalmente, ecco, un atto di umiltà e di libertà interiore davvero grande. Nessuno di noi poteva immaginare o aspettarsi un atto del genere. E invece proprio lui, il teologo, proprio lui, così amante anche della tradizione cattolica e cristiana, è stato quello che ha ripreso questo gesto e lo ha reso possibile.
0: Ecco, Don Norberto, quello delle dimissioni resterà un atto straordinario oppure diventerà scelta realmente possibile per i pontefici dopo che per secoli non è stata di fatto contemplata questa scelta?
1: Rimarrà comunque un atto straordinario, questo è il mio parere. Lo stesso Papa Francesco, che più volte ha vissuto anche la fatica della sua lunga malattia, non si è dimesso, quindi evidentemente rimarrà un atto straordinario. Però, mentre prima la si riteneva probabilmente una straordinarietà che non si prendeva nemmeno in considerazione, tanto era fuori luogo e fuori uso, invece con le dimissioni di Papa Benedetto questa è diventata una possibilità concreta, sempre estrema indubbiamente, perché la figura del Papa è certamente un ruolo, ma è una figura che non può essere identificata nel ruolo stesso, è il padre, è il custode della fede, è una paternità spirituale e pastorale che va al di là, ecco, anche dei compiti precisi e dei ruoli precisi che il Papa ha. E quindi questa paternità non finisce mai, lo abbiamo sempre detto, lo abbiamo sempre pensato, però oggi dobbiamo fare i conti con un mondo che cambia, con una Chiesa che cambia, con un'età che, grazie a Dio, per certi versi, i progressi anche della medicina ci porta ad andare sempre più avanti, ad allungare anche la nostra vecchiaia e quindi a fare i conti anche concretamente con quel che possiamo fare e non fare. E Benedetto XVI, mite, un uomo umilissimo, ha saputo trovare la forza e il coraggio per un atto così, così straordinario.

0: Papa Benedetto ha sempre respinto la critica di chi lo ha considerato troppo accademico e concentrato su studio e scrittura, e che ha rifiutato di essere considerato un restauratore in ambito liturgico. Don Norberto.
1: Papa Benedetto non può essere chiuso in qualche categoria di giudizio umano, evidentemente, però un uomo dal magistero lucidissimo, un accademico, no, anche se lui ha fatto il professore per tutta la vita, per tanti anni il prefetto della dottrina della fede, ma veramente lui aveva intuito quello che era la questione radicale di questo nostro tempo, che è la fede che, se perde la capacità di ragionare, di approfondire se stessa, diventa una fede ingenua, una fede superstiziosa. Fede e ragione hanno bisogno l'uno dell'altro, e questo lui lo sentiva come la cosa più bella e più grande da poter annunciare in questo tempo, dove la fede invece è un po' più relegata all'ambito privato, all'ambito devozionale. Lui invece ha ribadito, ecco, che la fede cristiana è una fede razionale, è una fede che pensa a se stessa, che deve pensare a se stessa, e questo lo faceva soprattutto immaginando e pensando e parlando alla nostra Europa, che invece la fede la sta perdendo. Non si è mai arreso all'idea che l'Europa potesse perdere questa radice così profonda della sua cultura, che è la fede cristiana. Io credo che Benedetto XVI aveva in mente che se l'Europa si ricompone e ripensa un po' se stessa a partire anche da questa sua radice, il cristianesimo non solo rinascerà più forte nel nostro continente, ma questo farà bene anche a tutto il resto della Chiesa.
0: Ecco, per chiudere questa pagina dedicata a Papa Benedetto XVI, mi ha colpito molto quello che Papa Ratzinger ha scritto nel suo testamento spirituale, quando sostiene che i risultati apparentemente inconfutabili della scienza, in particolare scienze naturali, ricerca storica e teologia, sono tutti crollati al cospetto della verità della fede. Sembra quasi l'affermazione di un rifiuto di ogni ricerca che non sia guidata e diretta dalla Chiesa.
1: E questo evidentemente non è così, perché un uomo dall'intelligenza come è stato Benedetto XVI era aperto ad ogni interpretazione della cultura e della ragione. Certamente però lui lo ha ribadito più volte. È vero che la fede ha bisogno della ragione, perché altrimenti rischia di diventare superstizione e ingenuità, ma anche la ragione, ci ha detto più volte Benedetto XVI, ha bisogno della fede per potenziarsi, per poter diventare non solo una questione tecnica e scientifica, ma per andare a quegli ambiti esistenziali, sapienziali, come la filosofia, la teologia, che riscoprono il vero valore dell'uomo, la vera grandezza dell'uomo, che non è solo quanto peso di ciò che è fatto. Ecco, l'uomo è più dell'uomo, diceva Pascale. Questo Benedetto XVI ce lo ha sempre detto.
0: Don Norberto, io la ringrazio per le sue riflessioni, per le sue preziose parole.
2: Grazie a voi.
0: Grazie Don Norberto, buona giornata. Salute. E ci risentiremo presto.
1: Buona giornata a voi. Buona giornata.
0: Grazie.

0: cross. Thank you, Lord, for those who have helped me in my time of need. We adore you, O Christ, and we bless you, for by your holy cross you have redeemed the world.
1: Ed è tutto anche per oggi. Grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una buona giornata.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Giovedì 15 ottobre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: il Papa al Gemelli, decorso post-operatorio regolare, ha ripreso a camminare e ad alimentarsi. Non si fermano gli attacchi russi in Ucraina su obiettivi civili ed energetici, nuove vittime nella notte, mentre Zelensky accusa Trump di sostenere Mosca. Ieri l'incontro in Vaticano sulla Moris Letizia, le famiglie sempre più coinvolte nella vita e nella missione della Chiesa. Bentrovati da Roberta Barbi. Seconda notte al Policlinico Gemelli per Papa Leone, ricoverato dal 13 ottobre per l'intervento al polmone. Ieri, ha detto Matteo Bruni, direttore della sala stampa della Santa Sede, il Papa ha anche concelebrato la messa al decimo piano, mentre il decorso post-operatorio, riferiscono i medici, procede secondo quanto previsto. Ci riferisce Benedetta Capelli.
2: Al decimo piano del Policlinico Gemelli, il Vaticano III, come lo chiamava San Giovanni Paolo II, Papa Leone, un giorno dall'operazione subita, ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita, visti i lavori di ristrutturazione che interessano l'area. A renderlo noto il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che sempre ieri ha riferito che l'umore del pontefice è buono. In un comunicato del pomeriggio, l'aggiornamento sulle sue condizioni di salute, un decorso post-operatorio regolare con i valori nella norma per il tipo di intervento eseguito. A riferirlo il dottor Luigi Carbone, direttore della Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, e il professor Stefano Margaritora, a capo dell'equipe medica di chirurgia toracica che ha operato il Papa per un adenocarcinoma polmonare con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita. Il pontefice ieri ha seguito gli esami del sangue e le radiografie del torace previsti dopo l'intervento, ha svolto la fisioterapia respiratoria ed è iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione, si legge nel comunicato, facendo colazione e pranzo. Il decorso procede dunque secondo quanto previsto.
1: Le famiglie sempre più coinvolte nella vita e nella missione della Chiesa. Al termine dell'incontro in Vaticano sulla Moris Letizia è stato letto un messaggio del Papa, in questi giorni ricoverato al Policlinico Gemelli. Il pontefice ringrazia per il lavoro svolto. Leggerò i frutti del vostro lavoro e delle vostre discussioni, scrive, e a suo tempo offrirò le mie riflessioni. Ieri sera, presso la sala stampa della Santa Sede, il briefing a conclusione dell'incontro inaugurato lo scorso 7 ottobre. Il servizio di Edoardo Giribaldi.
3: Lo sguardo della Chiesa è lucido e attento ai cambiamenti che ruotano intorno alle relazioni e alla vocazione matrimoniale. Insieme in un mondo che cambia è infatti uno dei titoli che comporranno il documento di sintesi dell'incontro promosso in Vaticano dal 7 al 14 ottobre, dal titolo A 10 anni di Amoris Letizia, annunciare il Vangelo con le famiglie oggi. I lavori, ha spiegato padre Giacomo Costa, responsabile della metodologia dell'incontro, si sono svolti in un clima di vicinanza spirituale al pontefice. Come osservato dal religioso, l'impegno delle famiglie non deve limitarsi alle relazioni più strette, ma estendersi anche agli ambiti politico, economico e sociale. A concludere i lavori è stato il cardinale Farrell, che ha richiamato il valore dell'esercizio di valutazione e ricezione del magistero di Amoris Letizia, un processo che si sviluppa attraverso nuove comprensioni e che rende il ritrovarsi insieme per accoglierle una buona pratica pastorale.
1: Apriamo la pagina internazionale. Nessuno spiraglio di tregua in Ucraina, dove gli attacchi russi continuano a martellare colpendo obiettivi civili, infrastrutture energetiche, con decine di vittime e centinaia di migliaia di persone lasciate senza elettricità, nonostante l'annunciato cessate il fuoco energetico del presidente degli Stati Uniti Trump. E il leader ucraino Zelensky accusa gli USA di appoggiare Mosca. Paola Simonetti.
4: Per l'Ucraina si è consumata l'ennesima notte di massicci attacchi russi che hanno preso di mira Kiev e l'intera regione di Kirovohrad, colpendo civili, logistica, trasporti e siti industriali. 3 le vittime, 6 i feriti. Solo ieri i raid avevano provocato 6 morti e lanciato duri colpi alle centrali elettriche. Al buio sono rimaste 600.000 persone. Uno scenario che sconfessa le affermazioni del presidente USA Trump di una tregua energetica in atto. La spietata strategia della Russia per fiaccare la controparte, secondo le autorità ucraine, sarebbe stata agevolata da sospette limitazioni al sistema satellitare militare Starlink, che avrebbero compromesso le capacità ucraine di difendersi dai raid di Mosca. Sospetti che aleggiano sugli Stati Uniti. Sul capo della Casa Bianca punta infatti il dito Zelensky, che lo accusa di un avvicinamento a Putin per il suo allentamento delle sanzioni, in seguito all'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev informazioni di intelligence vitali alla difesa aerea. Questa non è, ha dichiarato il leader ucraino, la parte parte giusta della storia. Nelle ultime ore, le rivelazioni del Financial Times, secondo il quale gli USA avrebbero proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati dopo l'invasione dell'Ucraina per favorire ora il dialogo di pace.
1: In Medio Oriente ora il movimento yemenita sciita filo iraniano degli Houthi ha rivendicato un nuovo attacco contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita con un missile balistico. In precedenza la coalizione a guida saudita attiva in Yemen a sostegno delle forze affiliate al governo aveva segnalato l'intercettazione di un missile lanciato verso Riyadh. Una studentessa iraniana di 23 anni, Najmeh Amini, arrestata durante le proteste di gennaio represse nel sangue da Teheran, è stata condannata a morte per un post blasfemo sui social. Sono una ragazzina innocente con tante speranze e sogni, non voglio fare l'eroina, voglio solo che la mia voce sia ascoltata, si sente in un audio della ragazza diffuso il mese scorso dal carcere dove è detenuta e dal quale chiede aiuto all'ONU e alla comunità internazionale. E cambiamo scenario, centinaia di medici, scienziati e leader di governi hanno preso parte al World Health Summit 2026 che si è chiuso questa settimana a Berlino. Una 3 giorni di lavoro per riflettere sull'anticipazione delle pandemie attraverso la sorveglianza globale, la velocizzazione dei vaccini e l'applicazione dell'intelligenza artificiale nella diagnostica e nella gestione dei dati clinici. Il commento di Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, al microfono di Cecilia Seppia.
5: Ma basta vedere quello che è successo quest'estate, soltanto a giugno abbiamo avuto un eccesso di 10.000 morti, cioè queste ondate di calore estreme che poi molto spesso sono seguite anche da eventi catastrofici tipo le alluvioni provocano migliaia di morti. Quello che diceva lei è assolutamente vero, cioè quelle che noi una volta chiamavamo malattie tropicali oggi per il riscaldamento e per il cambiamento climatico sono qui, sono nel clima temperato italiano, in Francia, in Spagna. E noi siamo un paese particolarmente vulnerabile, tant'è vero che abbiamo già avuto dei focolai epidemici di dengue, di West Nile virus, di chikungunya.
6: Anche in questo caso sarebbe auspicabile un'accelerazione sui vaccini?
5: Assolutamente sì, in realtà la prevenzione, per esempio la disinfestazione da parte delle zanzare, tra i principali vettori diciamo di queste malattie, cioè è l'insieme, non c'è una sola soluzione, la sorveglianza sanitaria, di essere preparati, si chiama preparedness, di essere pronti a rispondere, e questo naturalmente si fa con i vaccini, si fa con le mascherine, si fa con le misure non farmacologiche, ma soprattutto con una consapevolezza da parte di tutti.
1: 35 manifestanti fermati, 23 agenti di polizia e 6 civili feriti è il bilancio degli scontri avvenuti ieri a Tirana, capitale dell'Albania, durante la seconda giornata di proteste studentesche contro il governo del primo ministro Edi Rama. La mobilitazione era stata convocata dagli studenti per denunciare il deterioramento delle condizioni del sistema universitario, l'aumento dei costi dell'istruzione superiore, la scarsità dei sostegni economici e le difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. Ed è di almeno 8 morti il bilancio del passaggio della tempesta tropicale Rachel sul nord-ovest del Messico. Secondo un nuovo bilancio reso noto dalle autorità, l'esercito e la marina messicani proseguono le ricerche di 2 persone che risultano ancora disperse. E chiudiamo con la cultura. Per 10 anni Ponteggi e Cantieri hanno accompagnato il percorso dei visitatori in uno dei luoghi simbolo dei musei vaticani. Ora il cortile della Pigna torna alla luce nella sua cromia originaria. Non l'ocra a cui eravamo abituati, ma il colore del travertino. Ce ne parla Paolo Ondarza.
7: 10 anni di lavoro, tanto sono durati i restauri del cortile della Pigna nei Musei Vaticani, che torna così a mostrare il volto cromatico originario concepito in epoca rinascimentale. La direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Iatta.
8: La cromia originale voluta da Bramante all'inizio del 500 è un intonaco color travertino che noi abbiamo recuperato.
7: Documenti, indagini stratigrafiche, dipinti antichi hanno confermato la scoperta. Il cantiere ha fatto inoltre riemergere una scala degli anni 30 del secolo scorso, la scala di Gio Ponti con marmi policromi e un portale di Gregorio XV, un intervento realizzato in 4 lotti con il sostegno dei Patrons of the Arts dei Musei Vaticani.
8: 10 anni di lavoro, quindi è veramente il progetto probabilmente più lungo intrapreso negli ultimi anni dai Musei Vaticani, che ci rende orgogliosi. Perché
7: grande la soddisfazione della direttrice Barbara Iatta, che lo definisce un progetto straordinario.
1: Ed è tutto per questa edizione. Ascoltateci anche attraverso le nostre app Vatican News e Radio Vaticana e in streaming su vaticannews.va. Da Patrizio Ciprari in regia e Roberta Barbi in studio e redazione, grazie per l'attenzione. La linea passa ora a Radio Vaticana con voi. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 9:00.

0: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.
1: Alexa, metti Radio Vaticana.
2: Grazie a te per la richiesta.
3: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
4: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM. Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, eccoci in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis
2: e da Stefania Ferretti, buongiorno.
1: Buon giovedì 15 di ottobre, amiche e amici all'ascolto. I più attenti ci hanno detto: ma ora avete anche lo stato di WhatsApp? Sì, perché è una nuova funzione che consente il canale di WhatsApp. In migliaia ci seguite sul canale di Radio Vaticana, il canale in lingua italiana, uno strumento del tutto gratuito. Allora, attraverso lo stato vi abbiamo anticipato già da circa mezz'ora quelli che saranno i temi e gli ospiti di questa puntata. Tra un attimo li diciamo a tutti, qui in diretta radio. E sono arrivate numerose reazioni, tra l'altro, proprio all'aggiornamento di stato. In diversi lo avete appunto visto e non mancano i cuoricini. Continuate a seguirci anche attraverso i social. A proposito, vi segnalo che alle 10, pochi minuti dopo le 10, saremo anche in diretta video sulla nostra pagina di Facebook. Però è il numero di WhatsApp a essere protagonista. Si moltiplicano, Stefania, i messaggi, certo, e le preghiere per il Papa.
2: E allora ricordiamolo: 335 12 43 722, le preghiere che arrivano da tutti voi. In particolare troviamo il messaggio anche oggi della nostra cara Filomena, e ancora c'è Pietro che ci dice, Pietro il nostro tassista, il nostro ascoltatore tassista, che ricorda l'ottimo decorso post operatorio di Papa Leone. Poi su questo naturalmente torneremo continuamente, daremo aggiornamenti continui, no?
1: Assolutamente, lo faremo anche in rassegna stampa, ma aggiornamenti soprattutto in tempo reale, anche quanto comunicherà magari già nel corso di questa trasmissione la sala stampa della Santa Sede. Liliana scrive: buongiorno a tutti da Milano, un augurio bello e che Papa Leone si riprenda presto, lui è il nostro leone, la sua presenza è preziosa nel mondo. Un abbraccio, santità, attraverso le frequenze di Radio Vaticana. Vedo anche il messaggio di Paola.
2: Sì, che ci ricorda quanto è importante pregare tutti insieme,
1: uniti nella preghiera.
2: Eh sì, questo rende la preghiera ancora più importante, ancora più valida. Ricorda quello che diceva sempre Papa Francesco, no? Pregate per me, e lui pregava per tutti noi, così scrive Paola.
1: Vedo anche dei vocali, li ascolteremo tra poco. Saluto anche Mirella dalla Toscana, Anna, Rosa, Pino, Carmela e poi Simonetta, e ancora Nicola: prego per il Papa in maniera incessante. E in questo momento arriva anche un messaggio da Carlo: ha ragione Paola, uniti nella preghiera, uniti con il nostro Papa. Così in questo istante il messaggio di Carlo. Continuate a scriverci al 335 12 43 722. Io ringrazio, al di là del vetro, Alberto Giovannetti, il nostro tecnico del suono, che ci consentirà di essere assieme fino alle 11. Sta per arrivare, tra l'altro, al Policlinico Gemelli il collega Marco Guerra, con il quale realizzeremo dei collegamenti nel corso della trasmissione. Tutto questo è Radio Vaticana con voi, ma molto di più, perché tra poco entreremo in rassegna stampa, come sempre. Prima i quotidiani italiani che trovate nelle edicole italiane questa mattina, poi i siti internazionali. Andremo in tutti e cinque i continenti, in particolare andremo poi in un paese, Stefania.
2: Sì, andremo in un paese, andremo con Roberto Attarian, che dall'Armenia si collegherà con noi, e sentiremo che cosa ci racconterà. E poi l'appuntamento con la radiovisione. Oggi ricordiamo, Andrea, che è la giornata internazionale delle donne rurali, istituita dall'ONU, e di questo, in qualche modo, questo sarà anche l'oggetto dell'appuntamento della radiovisione di oggi. In particolare, Andrea?
1: Sì, torna nei nostri studi l'Osservatorio Mondiale delle Donne dell'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche, uno dei nostri appuntamenti mensili. In studio Patricio Caruso, che avete imparato a conoscere, consulente del suddetto osservatorio, accompagnato da Fra Amos, che è un religioso della diocesi di Eldoret in Kenya. E andremo in particolare a conoscere delle storie, delle esperienze tutte al femminile in Kenya, appunto, ma anche in altri paesi del mondo. Alle 10:20 20. Poi, come ogni settimana, illustreremo l'inserto La settimana del Papa a cura dell'Osservatore Romano.
2: E poi in studio avremo la professoressa Maria Rosaria Gualano, che presenta l'Assemblea Generale dei membri della Pontificia Accademia per la Vita per quello che avverrà nel prossimo marzo 2027, un workshop aperto ai partecipanti registrati su questo tema della salute mentale, e il titolo è Ferite invisibili, sofferenza mentale e cura.
1: Tra l'altro, proprio in questo mese, il mese di ottobre, il Papa ci ha invitato in particolare a due tipi di preghiere, che poi sono diventati tre la scorsa domenica, quando ha detto: mi affido alle vostre preghiere, annunciando il ricovero al Gemelli, ovvero pregare il rosario, il Santo Rosario per la pace. Lo ha fatto lui per primo assieme a tanti bambini nei giardini vaticani, in particolare lì dove è riprodotta la grotta di Lourdes, una Lourdes dove era stato lo scorso mese Papa Leone. E poi l'intenzione di preghiera per il mese di ottobre proprio alla salute mentale. Noi questo tema l'abbiamo affrontato nel corso di questa prima metà di ottobre, oggi è proprio il 15, in numerose occasioni, e voi amici di Radio Vaticana in particolare avete risposto numerosi al 335 12 43 722, condividendo storie, talvolta anche molto intime, preoccupazioni, ponendo questioni domande. Torniamo allora volentieri oggi su questo tema, così come continuano ad arrivare i messaggi.
2: Sì, esatto, è arrivato adesso il messaggio, credo, di Augusta. Buongiorno, siamo tutti uniti a Sua Santità nella preghiera perché torni presto a guidare la Chiesa di Cristo. Buona guarigione, Papa Leone.
1: Vedo Gianna Nannini in scaletta, iniziamo con lei.
2: Sì, perché vorrei dedicare, se mi permetti, questo brano, questa meravigliosa creatura, a tutte le donne che si impegnano e sono impegnate nell'attività dell'agricoltura, nei campi, e a loro dobbiamo il fatto che riusciamo a mangiare tutti i giorni, no? La frutta, la verdura, e riusciamo a nutrirci, e la terra dà buoni frutti grazie anche a loro, grazie soprattutto alle donne. Meravigliosa creatura Gianna Nannini.

Buongiorno a tutti. A giorni è l'anniversario della beatificazione di Paolo VI. Conservo nel mio quaderno di preghiere e riflessioni poche parole toccanti, sempre attuali, con le preoccupanti prospettive nella produzione dell'acciaio. Il Papa era allora nelle acciaierie di Terni e disse: questa grazia che non rifiuterete, amate il Papa. Facciamo fatica a parlarvi. Il lavoro e la religione sono staccati, opposti quasi, ma ciò non ha ragione di essere. Questa separazione tra lavoro e la religione, il cristianesimo, non esiste, non deve esistere. Un caro saluto a tutti.

0: E grazie a Gianni che ha voluto mettere l'accento su una questione importante, qual è quella del lavoro, citando Papa Paolo VI. Mi dico, alla regia ci sono anche dei vocali proprio per le preghiere, i vostri messaggi per la salute del Papa, li sentiremo tra un attimo. Adesso però è il momento
1: del santo del giorno. Oggi è davvero importante.
2: Oggi, 15 ottobre, la Chiesa ricorda Santa Teresa di Gesù, Vergine, Dottore della Chiesa e Carmelitana Scalza. Negli anni di Lutero, Santa Teresa d'Avila si adoperò per un'importante opera riformatrice nel Carmelo. Patrona degli scrittori cattolici, è la prima donna proclamata dottore della Chiesa insieme a Santa Caterina da Siena ed è tra le sante più venerate nel mondo.
1: Auguri quindi a tutte coloro che si chiamano Teresa, nome bellissimo del resto. 8:24 minuti, andiamo a vedere quali sono gli appuntamenti del giorno, Andrea, vai.
0: Sì, partiamo da quanto accadrà questa sera qui a Roma, presso San Lorenzo fuori le mura, alle 19:30, la veglia missionaria diocesana presieduta dal cardinale vicario Baldo Reina, dunque alle 7:30 di questa sera a San Lorenzo fuori le mura a Roma.
1: Alle 15 invece, presso l'aula Paolo VI della Pontificia Università Lateranense, conferenza dal titolo Il cuore nelle mani, l'eredità profetica di Santa Giuseppina Vannini, promosso dall'Istituto delle Figlie di San Camillo in occasione del 115° anniversario della nascita al cielo di Santa Giuseppina Vannini.
0: E ancora alle 12 pregheremo assieme l'Angelus e il Rosario collegandoci con la Santa Casa di Loreto, alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in quel di Marigliano.
1: A New York invece riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla questione palestinese, dunque un appuntamento davvero importante.
0: E poi lo abbiamo detto, istituita dall'ONU quasi 20 anni fa, era il 2007, ogni 15 di ottobre si celebra la Giornata Internazionale delle Donne Rurali. Ieri sera Antonello Venditti, insomma, non era così felice, così come tanti altri tifosi della Roma. Per chi ama il calcio probabilmente lo sapete già, è stata una partita molto attesa, quella di ieri all'Olimpico, e molto particolare, Roma Real Madrid, il ritorno di Mourinho nella capitale, la Roma in vantaggio per 3-1, risultato anche al di là dei pronostici, a 7 minuti dal termine la partita è finita 3-4. Anche questo è il calcio e ci insegnano simili risultati che non è mai finita, non è finita, no, finché appunto,
1: così come la
0: non
1: vita
0: è finita,
1: che
0: come
1: fantastica la vita, sì. Storia che è la vita, Venditti.

Carissimo buongiorno a tutti, in comunione di preghiera per il nostro amato e santo Padre, per una pronta guarigione, per tutti gli ammalati, tutti i sofferenti e tutto il personale sanitario e chi li assiste. Sereno giovedì a tutti, ciao.

Notiziari flash a partire dalle ore 9, anche i collegamenti col nostro inviato al Policlinico Gemelli, che quest'oggi è il collega Marco Guerra. Ma adesso lo sentite anche dal tappeto musicale che accompagna le nostre parole. È il momento della rassegna stampa. Partiamo dai quotidiani italiani. Avvenire titola: gioco di sponda, Meloni critica Trump, conferma il pieno sostegno a Kiev, non è l'alternativa alla pace ma ciò che la rende possibile. Oggi il Consiglio dell'Unione Europea, dove l'Italia chiede flessibilità sui conti. La Repubblica: Meloni con l'Ucraina, la Premier critica l'asse Trump-Putin sul gasolio, Mosca non è affar suo. E poi sempre sulla Repubblica in basso, o meglio a centro pagina, il Papa in piedi e celebra messa. Andremo poi a vedere proprio come viene raccontata la degenza del Papa sui vari quotidiani italiani. Corriere della Sera: Meloni scontro con Mosca, per l'Unione Europea sulla flessibilità, l'opposizione attacca ma si divide in 5 mozioni. Anche qui Leone ha ripreso a camminare dal Gemelli, celebra messa. Il Fatto Quotidiano: Meloni si fa propaganda, la destra PD l'applaude, la Premier contro Trump, Conte e Vannacci. Il Giornale: Meloni a tutto gas, un chiaro gioco di parole quello del quotidiano fondato da Indro Montanelli. In Parlamento intervento fiume della Premier, attacca sull'energia, pericoloso l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio. Ed è la stessa apertura del Messaggero: Meloni, rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin, poi una grande foto a colori, Roma, peccato, Mourinho la gela nel recupero. E ancora Leone, fisioterapia e celebra messa ma il Perù è in forse. E poi il Foglio: i disastri della propaganda russa in Italia, i cavalli di Troia ci sono e fanno rumore ma che effetti hanno sui politici, i leader forti sono con l'Ucraina, l'80% dei partiti vota però per armare Kiev. Entriamo allora all'interno dei quotidiani e iniziamo con Avvenire. Il collega Giacomo Gambassi a pagina 2 titola: decorso regolare per Leone XIV, ha concelebrato la messa. Un papa di buon umore che ha un regolare percorso post-operatorio e che ha iniziato la fisioterapia respiratoria. Al suo primo giorno dopo l'intervento che ha rimosso in modo radicale il tumore al polmone, Leone riprende a camminare nella sua stanza al 10° piano del Policlinico Gemelli di Roma. Spiega il bollettino medico diffuso ieri pomeriggio alla sala stampa vaticana, firmato dal medico curante Luigi Carbone e dal professore Stefano Margaritora. E poi ancora di spalla leggiamo gli auguri di guarigione anche da parte di Re Carlo III, che ha scritto privatamente al Papa per augurargli una pronta guarigione dopo l'intervento chirurgico al polmone. Lo ha reso noto ieri una fonte reale. Senza fornire ulteriori dettagli sul contenuto del messaggio, Carlo III, 77 anni, a sua volta in cura dall'inizio del 2024 per un tumore di cui non è stata rivelata la natura. Il sovrano britannico ha compiuto, lo ricorderete, una visita di Stato in Vaticano proprio un anno fa. Era l'ottobre del 2025. In quell'occasione il re e Papa Leone pregarono assieme durante una celebrazione nella Cappella Sistina, un evento senza precedenti dallo scisma anglicano del XVI secolo. Andiamo allora sulla Repubblica, si parla di Papa a pagina 12, 13 e 14. Il Papa si alza e fa già fisioterapia, titola Jacopo Scaramuzzi. E poi ancora dalla pillola alla chemio, 4 scenari di cura per evitare una recidiva, l'intervista all'ordinario di oncologia e primario all'ospedale di Parma, il professor Tiseo. Così Repubblica, che poi parla anche della possibilità che il viaggio apostolico in America Latina venga rinviato, nessuna certezza sul viaggio, è il titolo a pagina 14 dell'articolo sempre a firma di Scaramuzzi. Vediamo il Corriere della Sera, pagina 8 e 9 del Corriere. I primi passi, il pranzo, la messa, Papa Leone è di buon umore, scrive Gian Guido Vecchi. E il sesto viaggio del Papa, poi si parla di questo viaggio apostolico, numerosi quotidiani si chiedono se il viaggio sarà confermato o meno. E poi ancora l'intervista di Massimo Franco, sempre a pagina 8 del Corriere della Sera,

0: a Monsignor Broglio, che come sapete è colui che ha guidato i vescovi americani. E Monsignor Broglio è stato in particolare presidente della conferenza appunto dei vescovi statunitensi dal 2022 al 2025, nonché ordinario militare delle forze armate statunitensi dal 2007. Racconta Broglio a Massimo Franco: ho avuto notizia della malattia del Santo Padre mentre mi trovo in Germania. Il fatto che l'abbia resa pubblica personalmente, più che sorprendermi, mi ha rallegrato. È positivo che abbia scelto di parlare con i fedeli, evitando tutte le speculazioni e le congetture del passato. Lui è il pastore della Chiesa universale. Il fatto che sia nato negli Stati Uniti è piuttosto secondario. Direi che è un pontefice che viene dagli Stati Uniti più che un papa statunitense. Così Monsignor Broglio sul Corriere della Sera a pagina 8. Anche il Fatto Quotidiano parla della salute del papa, è iniziata la fisioterapia. E poi ancora vediamo Il Giornale, ne parla in particolare a pagina 16 e 17. La forza del Papa, scrive Serena Sartini, ha detto messa e fatto fisioterapia. In forse il viaggio in Sud America, parla anche il fratello, è in forma ed è in ottime mani. Il Papa sta bene, di buon umore, ha concelebrato la messa al Gemelli, arrivano notizie rassicuranti, scrive il Giornale. Così come ne parla il Messaggero con la Giansoldati a pagina 6 e 7, dopo la rimozione del tumore, Leone fisioterapia e celebra la messa, ma il Perù è in forse. Questo è il racconto sui giornali. Io voglio ancora una volta ricordare invece la notizia che è giunta pochi minuti fa in redazione, direttamente dalla sala stampa della Santa Sede. Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Questo è l'ultimo aggiornamento che vi abbiamo dato letteralmente in tempo reale. Ma entriamo all'interno dei quotidiani anche per raccontare altre notizie, partendo proprio dagli Stati Uniti. Angela Napoletano a pagina 11 di Avvenire: nel limbo della Giamaica i primi 22 deportati USA. È atterrato in Giamaica all'aeroporto internazionale Manley il primo volo carico di cittadini dei paesi terzi deportati dagli Stati Uniti nell'ambito di un accordo sulla gestione del transito di irregolari. Appena sbarcato, il gruppo di 22 persone, tutti adulti, tra cui 7 donne, è stato caricato su un bus e scortato dalla polizia, trasferito in una località sconosciuta. Non è la prima volta che succede. L'amministrazione Trump, che ha fatto della lotta all'immigrazione irregolare un cavallo di battaglia, ha siglato intese simili anche con altri 35 paesi. La Corte Suprema ne sta tuttavia valutando la legittimità. L'accordo con gli USA è stato duramente criticato, scrive Napoletano, da politici locali, secondo cui il Parlamento giamaicano sarebbe stato completamente escluso dai negoziati con Washington. Alcuni dettagli dell'intesa, inoltre, non sarebbero stati volutamente divulgati. Così l'articolo di Angela Napoletano a pagina 11 di Avvenire. Tra l'altro ieri Stefania dagli Stati Uniti, proprio per quanto riguarda la questione migratoria, è aggiunta un'altra notizia
1: che ha questa caratteristica davvero importante, cioè c'è un appello di unità tra cattolici ed evangelici, un appello agli Stati Uniti, negli Stati Uniti a Trump, a trattare i migranti con umanità. Si chiama Call for Christian Compassion e Winston in the Immigration Debate, è stato diffuso lo scorso 13 ottobre, porta appunto la firma del vescovo Brendan John Cahill, che è il presidente della Commissione per le Migrazioni della Conferenza Episcopale Statunitense, e anche questa è davvero la cosa nuova e davvero importante, del reverendo Walter Kim, che è presidente dell'Associazione Nazionale degli Evangelici. Quello che preoccupa molto, viene dichiarato in questo appello, è il caso degli haitiani, il quali lo scorso 27 luglio è stata tolta lo stato di protezione temporanea che consentiva loro di risiedere anche temporaneamente negli Stati Uniti. Questo sta creando creando davvero molti disagi all'interno anche delle stesse famiglie che vengono disgregate. Su questo appunto l'appello unitario, e su questo insomma si sottolinea l'importanza della unitarietà di questo appello appunto di cattolici ed evangelici.
0: Andiamo adesso sulla Repubblica, amiche e amici all'ascolto, per spostarci in Iran. Naimè, l'altra mini dell'Iran, condannata a morte per un post. La studentessa di 23 anni è stata giudicata colpevole per blasfemia sui social, scrive Natasha Caragnano a pagina 19 della Repubblica. Non sono un'eroina, voglio solo essere ascoltata, dice lei. Naimè ha solo 23 anni, studia contabilità, vive con la sua famiglia a Mashhad nel nord-est dell'Iran. Per un post pubblicato sui social ritenuto blasfemo è stata condannata a morte. In Iran, ricorda Caragnano, l'articolo 262 del codice penale prevede la pena di morte per chi insulta il profeta Maometto, ma ci sono alcune eccezioni. Nell'articolo 263, per dichiarazioni rese in stato di ebbrezza o senza dolo, per le quali la pena prevede fino a 74 frustate. Secondo un quotidiano locale, la donna avrebbe dichiarato di aver pubblicato i commenti mentre era in preda a visioni, dopo aver assunto funghi allucinogeni con degli amici. La sua difesa ha contestato l'intenzionalità dell'offesa, parlando quindi di un lapsus. Ma il giudice ha respinto questa ricostruzione. Perché, in quello stesso stato allucinatorio, non ha insultato altri individui come l'America o Israele? Ha chiesto il giudice in tribunale. E da qui poi la condanna a morte per un post appunto sui social. Le organizzazioni, tra l'altro, per i diritti umani denunciano la condanna come un nuovo segnale dell'uso sempre più frequente della pena capitale da parte di Teheran per reprimere il dissenso e incutere timore nella popolazione. Secondo Iran Human Rights, quest'anno sono già state fatte oltre 600 esecuzioni, praticamente la media è di due al giorno. Così la Repubblica a pagina 19 accende i riflettori su questo tema. Noi vogliamo accenderli anche su un altro tema del quale tra l'altro ha parlato proprio il Papa, e ci arriveremo tra un attimo con Stefania Ferretti la scorsa domenica. Ma partiamo dalla notizia. La notizia a pagina 9 di Avvenire: morti sul lavoro, due vittime in Basilicata e nel Bresciano. Non si ferma la strage sul lavoro, due le vittime in poche ore. Un operaio di 52 anni, Flavio Bertacchini, nel Bresciano, è morto dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere a Gottolengo. L'uomo è caduto da un'altezza di 2 metri. In Basilicata, invece, un 50enne di Potenza, Rocco De Carlo, è morto schiacciato dalla caduta di un pesante macchinario industriale che stava spostando assieme ad altri colleghi. Stefania.
1: Sì, la scorsa domenica, 11 ottobre, ricorreva la 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, che era stata promossa dall'associazione appunto nazionale lavoratori mutilati e invalidi di lavoro, che erano presenti in piazza San Pietro. Il Papa ha dedicato loro un pensiero e ha detto, come più volte si è espresso in questo senso, che bisogna prevenire quelle che sono cifre purtroppo in crescita. Il dato di quest'anno è che sono aumentate del 2%. Già lo scorso dicembre Papa Leone, incontrando i consulenti del lavoro, aveva detto: ancora oggi il lavoro continua ad essere troppo spesso teatro di tragedie che non dovrebbero accadere.
0: E così dunque, per quanto riguarda le morti sul lavoro, un qualcosa di cui non ci stanchiamo di parlare, così come non possiamo non parlare, magari ci sono anche persone all'ascolto che vivono questa situazione, dei caregiver. Il DDL per loro arriva il primo sì in Italia, previste nuove tutele per chi assiste un familiare a tempo pieno. Siamo sempre su Avvenire a pagina 8. Primo via libera alla Camera al decreto che riconosce il ruolo e il valore economico di chi si prende cura di un familiare malato. Il testo è stato approvato con 153 sì e 105 no. In Italia, tra l'altro, questa figura arriva a toccare quota 7 milioni di persone. Nel testo si introducono 4 profili in base al carico assistenziale: un contributo contributo mensile per i più impegnati, congedi estesi a 18 anni per i genitori di figli con disabilità, tutele antidiscriminatorie, tutto questo senza intaccare le competenze delle regioni. Il testo che ora passa al Senato non ha però ottenuto in Parlamento il consenso trasversale che la maggioranza sperava, maggioranza che definisce storico questo giorno. Per l'opposizione però è un'occasione persa. E il principale terreno di scontro politico, scrive Alessia Guerrieri, sono le risorse. Il provvedimento prevede infatti 257 milioni di euro nel 2027, 260 milioni nel 2028. Per le opposizioni servirebbe almeno un miliardo l'anno, considerando anche quanto si spende ad esempio per le armi. Un'occasione persa, dice Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera. Una legge che crea disparità proprio tra le persone che dovrebbe proteggere, lasciando sulle spalle delle famiglie il peso della cura e dell'assistenza, senza garantire un sostegno adeguato a chi ogni giorno si prende cura dei propri cari. In questo modo il governo sceglie di non farsi carico fino in fondo di una responsabilità che riguarda milioni e milioni di italiani, anche perché i 400 euro al mese riconosciuti in realtà corrispondono a meno di un euro all'ora. Così le opposizioni criticano il provvedimento. Di queste figure che assistono le persone sole, anziane e malate, ne ha parlato tante volte la Chiesa, e anche nell'enciclica del Papa Stefania c'è un riferimento, nella Magnifica Humanitas.
1: C'è un riferimento, e li chiama, i caregiver, li chiama i martiri del quotidiano. Così descrive i caregiver come coloro che curano, educano, accompagnano, consolano senza clamore. Ha sottolineato il Papa come il caregiver familiare non sia un problema assistenziale da gestire, ma una testimonianza di umanità che le istituzioni sanitarie e sociali hanno il dovere di tutelare, sostenere e valorizzare.
0: Tirana in fiamme, assalti ai ministeri, agenti scatenati, andiamo in Albania, lo facciamo grazie all'articolo di Alba Kepi a pagina 7 del Fatto Quotidiano. Studenti feriti, lacrimogeni, idranti, barricate incendiate, Tirana è teatro da giorni di violenti scontri che hanno trasformato la protesta universitaria in una sfida aperta al governo di Edi Rama, il premier che è al suo quarto mandato. In fiamme il Ministero dell'Istruzione, una filiale bancaria, danneggiate la Direzione Generale degli Archivi, il municipio, tra feriti, arresti, devastazioni, cresce la rabbia contro un sistema politico accusato di corruzione, opacità, incapacità di offrire un futuro alle nuove generazioni. Nel mirino anche la gestione dell'ordine pubblico e la durezza degli interventi della polizia. Ci sono anche foto che mostrano appunto dei violenti e anche dei feriti e poi anche delle fiamme. Nessuno ascolta, quindi la violenza diventa inevitabile. C'è poi un approfondimento di Virginia Della Sala, sempre a pagina 7 del Fatto Quotidiano. Ma chiudiamo la nostra rassegna parlando di un fatto di cronaca avvenuto qui a Roma, nella città di cui il Papa è vescovo. La minicar che ha generato panico e soprattutto ha portato a un numero importante di feriti nei giorni scorsi, tra cui in particolare una persona che è ancora in terapia intensiva. Le aggressioni a bordo di questa minicar hanno confessato ieri gli autori, e sono due minori e uno è figlio di un carabiniere. Così il giornale a pagina 19. Individuati gli autori delle aggressioni a Roma, hanno 16 e 17 anni, sono accusati di tentato omicidio. Presa la gang della microcar. 10 giorni di indagini, poi la svolta quando un carabiniere si accorge che la macchinina parcheggiata a testaccio corrisponde a quella che si vede con la targa coperta nelle immagini registrate, soprattutto in quelle in cui sfreccia Monteverde Vecchio. Decisiva la conferma di un meccanico che ha preparato l'utilitaria con luce a LED sul paraurti anteriori e sulla targa. L'auto è intestata al nonno del ragazzo e grazie a dei particolari come gli adesivi con la figura di un serpente con il logo dell'officina si ha conferma. Il guidatore, 17 anni, continuava a utilizzarla per andare a scuola come se niente fosse. L'amico, sedicenne, anche lui durante l'aggressione, che vive nello stesso quartiere, a casa quando i militari lo prelevano. Ci siamo divertiti, stiamo festeggiando un compleanno, quando abbiamo saputo dell'attore ricoverato in gravi condizioni ci siamo fermati. Non una parola di pentimento, scrive Stefano Vladovic a pagina 19 de Il Giornale. E a questa notizia dedica anche il suo caffè nella prima pagina del Corriere della Sera Massimo Gramellini. Il titolo: Gli altri esistono. I due adolescenti della microcar che si divertivano a far cadere la gente dal monopattino dicono di essersi fermati appena saputo dell'attore ferito, cioè solo dopo aver scoperto che uno dei loro bersagli, Davide Jacopini, era in prognosi riservata. Si sono resi conto che non si trattava di un birillo o dell'orso del Luna Park, ma di un essere umano. C'è chi ha tirato in ballo le zingarate di Amici miei, come il celeberrimo Scappellotto ai viaggiatori affacciati al finestrino del treno in partenza, ma non è la stessa cosa, anzi è l'esatto opposto. Intanto quel genere di scherzi non metteva in pericolo la vita di nessuno, e poi il divertimento consisteva proprio nella reazione impotente delle vittime. Qui invece la vittima è una sagoma anonima, l'icona di un videogioco. Ai ragazzi che hanno fatto cadere Davide non interessava la sua reazione, non interessava lui per loro semplicemente, scrive Massimo Gramellini sulla prima pagina del Corriere della Sera, non esisteva. È lo spirito del tempo, gli altri non esistono. Li sbeffeggio, l'insulto sui social, perché non esistono, non hanno emozioni e sentimenti, così come Davide non aveva un corpo. Gli altri sono solo un pretesto inanimato per sfogare il mio disagio o la mia noia, senza pensare che, se spingo uno sconosciuto giù da un monopattino, cambierò per sempre la sua vita, quella dei suoi cari e anche la mia. Einstein diceva, conclude Gramellini, che l'egoismo è un'illusione ottica della coscienza, perché siamo tutti connessi alla stessa rete, ma questa cosa, chi più chi meno, nell'era delle connessioni ce la siamo dimenticata. Così il Corriere della Sera. Questo è tutto per quanto riguarda i quotidiani nelle edicole italiane. Vi ricordo che dopo il radiogiornale Flash delle ore 9 proseguirà la nostra rassegna stampa. Ci recheremo sui siti di tutti e cinque i continenti, e poi, ultimata la rassegna, avremo numerosi ospiti da qui fino alle 11, e ovviamente continuate voi a essere protagoniste e protagonisti al 335 12 43 722. Già tantissimi messaggi, compresi alcuni vocali che abbiamo trasmesso. Fate sentire le vostre voci, fatele arrivare fino al decimo piano del Gemelli, dove si trova il Papa e dove tra poco ci recheremo anche noi. Stefania,
1: sì, andiamo avanti per il momento con un po' di musica. Abbiamo ritirato fuori i vecchi Tears for Fears con un brano intitolato Shout.

0: Sono le 9, ben trovati da Paola Simonetti. In apertura ci colleghiamo dall'ospedale del Gemelli di Roma con il nostro Marco Guerra per gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del Papa, ricoverato, lo ricordiamo, dopo l'intervento al polmone destro. Marco, buongiorno, quali le notizie delle ultime ore?
1: Buongiorno Paola. Seconda notte trascorsa in tranquillità per il Papa al Gemelli. La notte in ospedale trascorsa bene, si è alzato e ha fatto colazione. L'aggiornamento della sala stampa della Santa Sede tramite il suo canale Telegram, quindi c'è un decorso post operatorio regolare per il Papa, che ieri pomeriggio ha anche concelebrato una messa al decimo piano del Gemelli in una sala apposita adibita. Il normale lavoro dell'ospedale continua, una presenza discreta, tanti volti che guardano al decimo piano e lasciano una preghiera. A te Paola.
0: Grazie a Marco Guerra, che ritroveremo naturalmente più tardi. La coalizione a guida saudita ha annunciato di aver intercettato un drone durante la notte nella regione orientale del paese. Separatamente, i ribelli Houthi dello Yemen hanno affermato di aver attaccato con un missile terra-aria un aereo da guerra saudita decollato dalla base aerea di Taif. Segnalati attacchi sauditi anche a Sana'a durante la notte. L'Ucraina riprenderà i raid alle raffinerie petrolifere russe, quanto dichiarato dal presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo la propria rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per il contemporaneo indebolimento del servizio internet satellitare Starlink. Schiaffi, insulti e violenze sessuali, questi gli abusi scoperti in Italia ai danni di alcune anziane in una RSA in provincia di Milano. L'indagine è stata condotta dalla Procura di Lodi. È tutto, l'informazione torna alle 10.

0: si intitola semplicemente Us, la voce è quella di Stevie Wonder. Intanto continuano ad arrivare i vostri messaggi, leggo questo di Rosalie: sto uscendo ma non posso fare a meno di commentare riguardo i caregiver, riconoscere è già un qualcosa, un poco più può diventare tanto, viste le considerazioni attuali. Martiri del quotidiano, ricordiamo, così li ha definiti Papa Leone XIV. E poi ancora un altro messaggio di Gianni, che ci scrive dalla Baviera, mi sembra di ricordare. No, Roberto, di Roberto.
1: Roberto,
0: no, Roberto, che ci scrive dalla Baviera e ci dice: ho molto riflettuto sull'annuncio pubblico del Papa. E lui dice: è semplicemente un uomo che parla semplicemente ad altri uomini, no?
1: Sì, esatto, un uomo di fede, aggiunge adesso, che vive con i piedi per terra e con il cuore in cielo, e dunque ha molto apprezzato, ecco, anche lo stile di Papa Leone e le parole che ha voluto condividere la scorsa domenica. E poi sempre andando a commentare, ci piace molto quando lo fate, fatelo sempre, fatelo di più se volete, se potete, commentate la nostra rassegna stampa. Scrive Filomena: mi permetto di dire che nessuno parla della protesta degli agricoltori in Puglia, in Calabria, che stanno occupando le autostrade, bloccando tutto per gli aumenti dei prezzi del carburante, che stanno mettendo gli aumenti del prezzo del carburante in ginocchio l'agricoltura del sud. Ecco, è importante sentire le vostre voci dai territori. Un altro messaggio ci parlava di un fatto di cronaca in quelle di Catania: un paio di giorni fa è stato colpito da un oggetto lanciato dall'alto un autobus, vetri infranti, una bambina ferita. Anche di questo ci dite se ne parla poco. Continuate a far sentire le vostre voci, il numero è sempre quello 335 12 43 722. Ma adesso andiamo sui siti intercontinentali. Iniziamo con la CNN, cnn.com. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie russe. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky, che si è detto molto deluso nei confronti di Trump. Cresce la frustrazione, è il modo in cui titola per la precisione la CNN. E poi ancora la Groenlandia, che contraddice l'affermazione di Trump secondo cui starebbero per iniziare trivellazioni massicce per l'estrazione di petrolio e gas nell'area. Si parla anche di sport, sempre sulla CNN.com, in particolare della pesante sconfitta interna del Manchester City ieri sera in Champions, che ha subito 4 gol dai campioni del Paris Saint-Germain.
0: Dunque, Andrea, la bellezza di leggere anche i siti internazionali, anzi intercontinentali, il caso di dire, è che magari si fa luce su notizie che spesso non hanno posto, no, nell'informazione generale. In particolare leggiamo questa notizia che ci fornisce il sito dei missionari comboniani in Igrizia: un raid delle forze armate egiziane al confine con il Sudan ha causato la morte di decine di lavoratori artigianali. È l'ennesima tragedia tra chi è costretto a sostentarsi con l'estrazione dell'oro. Sudan, la strage dei minatori e il paradosso dell'oro. Prosegue, dice, scriviamo, leggiamo su Nigrizia, la campagna di Nigrizia per frenare il traffico di questo materiale tra le principali fonti di finanziamento del conflitto e rendere trasparente la catena di approvvigionamento. In particolare, questa notizia veramente terribile, perché stando a quanto denunciato da un'organizzazione della società civile di base a Khartoum, almeno 72 persone che stavano lavorando in una miniera informale di oro hanno perso la vita nell'attacco avvenuto lo scorso 10 ottobre.
1: Andiamo in Brasile, Folha San Paolo. Ci sono almeno 3 notizie che mi piace condividere con voi all'ascolto, tutte in primissimo piano sul quotidiano sudamericano. La prima riguarda la guerra tra Israele e Hamas. L'ex capo della sicurezza israeliana, l'ex capo della sicurezza israeliana, ha accusato Netanyahu di aver mentito, affermando di non aver ricevuto alcun preavviso sugli attentati. D'altro canto, Netanyahu, riporta puntualmente il quotidiano brasiliano, afferma di non essere mai stato avvertito e che non avrebbe potuto dunque salvare delle vite. Poi c'è un altro articolo, un vero e proprio reportage dall'Iran, con Foglia di San Paolo che, con un pizzico di sano orgoglio, rivendica il fatto di essere il primo quotidiano al mondo ad essere riuscito a entrare in Iran dall'inizio del conflitto tra con appunto gli Stati Uniti e Israele, e racconta in particolare la storia di una famiglia. C'è la foto di questo uomo con la moglie che tiene in braccio una neonata e poi il figlio maggiore. E il titolo è questo: abbiamo perso tutto ma resisteremo, lo afferma la famiglia, la cui casa è stata distrutta a Teheran. E poi c'è tutta l'intervista. Colpisce certamente la foto, perché i quattro sono immortalati proprio all'interno della casa, di cui però non resta nulla se non le mura portanti, solo macerie, finestre distrutte e tutte quelle immagini che noi abbiamo imparato a conoscere attraverso i tanti, troppi conflitti armati in ogni parte del mondo. C'è una terza, dicevo, e ultima notizia tra le tante che andiamo a condividere. Questo caso si va in Cambogia, il titolo: lì dove le vittime brasiliane della tratta di esseri umani vivono sotto sorveglianza e torture. Una ONG collega il traffico di esseri umani in Cambogia con le vittime che denunciano l'utilizzo di questa azione criminale a scopo intimidatorio. È una vera e propria inchiesta alla quale ovviamente vi rimandiamo, ci limitiamo a leggere il titolo perché sono questioni di cui talvolta si parla poco, e vederla in primo piano oggi su Foglia di San Paolo certamente è degno di attenzione.
0: Andiamo nel sud-est asiatico con Asia News e questa notizia che riguarda lo stato del climatico, ma insomma la situazione è davvero critica. I fumi dell'Indonesia mettono alla prova l'ASEAN, che sarebbe l'organizzazione, l'associazione delle nazioni del sud-est asiatico. Gli incendi, che durano da settimane, hanno aggravato l'inquinamento atmosferico in Malaysia e Singapore. Kuala Lumpur ha chiesto maggiore coordinamento a livello regionale, ma gli accordi appunto all'interno dell'ASEAN restano legati alla volontà di cooperazione dei singoli stati. Di fatto i roghi si stanno concentrando nelle isole di Sumatra e del Borneo a causa del fenomeno del Niño, il ciclico surriscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico, che quest'anno è particolarmente intenso. Le autorità dell'aviazione civile di Singapore hanno infatti riferito che 16 voli sono stati dirottati dall'aeroporto di Seletar tra il 5 e l'11 ottobre per le condizioni di scarsa visibilità, mentre oggi la città ha registrato il livello più alto dell'anno per quanto riguarda l'inquinamento da PM2,5.
1: Andiamo in Australia con il The Australian, e in particolare qua però lo sguardo va verso l'Indonesia. C'è un interessante articolo che parla di cosa sta accadendo per la cosiddetta crisi del carburante, in particolare nel paese, dove diverse città, compresa la capitale, si sono fermate a causa appunto della crisi del carburante, che provoca, pensate, code di ore e ore ai distributori di benzina, ore e ore in coda per la benzina. Tutto questo accade, scrive The Australian, in particolare in quel di Bali, che insomma ben conosciamo, e che tra l'altro è un'isola con una superficie, scusate, con una popolazione di quasi 5 milioni di abitanti. Stefania.
0: Andiamo con il paese, ancora un focus su quello che sta accadendo in Spagna proprio in vista delle elezioni che si terranno il prossimo 29 novembre. Voci dello sciopero che c'è stato ieri, un grande sciopero di studenti ed insegnanti, e il paese riporta 5 voci, 5 insegnanti, e così è il titolo dell'articolo. Le voci dello sciopero degli insegnanti dicono: il nostro lavoro è diventato un susseguirsi di assenze per malattie dovute all'ansia.
1: Lo Spiegel si concentra, come spesso accade, sulla politica interna e dunque sulla politica tedesca, ma c'è un articolo che mi ha colpito tra gli altri ed è un vero e proprio studio su cosa? Sulla povertà infantile. Il titolo: quando lo Stato sostiene i bambini ne trae beneficio in futuro. La mancanza di opportunità per i bambini costa denaro allo Stato. Oltre ovviamente a tutti quelli che sono i temi etici e non solo, c'è anche un costo meramente economico per lo Stato quando mancano opportunità per i bambini, quando appunto c'è la povertà infantile, la scarsa istruzione. Tutto questo grava sulle finanze pubbliche. Si parla, denuncia lo Spiegel, di centinaia di migliaia di euro per ogni bambino che vive una simile devastante condizione.
0: Dalle prossime elezioni in Spagna passiamo a quelle francesi previste per il prossimo 18 aprile del prossimo anno 2027. E a proposito di questo, ieri c'è stato un incontro a Bruxelles dove Marine Le Pen, che è come sapete la candidata del Rassemblement National, è rimasta isolata dopo aver minacciato di ingaggiare uno scontro con l'Europa in merito al contributo finanziario della Francia. Così leggiamo da Le Monde. La candidata del Rassemblement National alle elezioni presidenziali ha difeso ieri una riduzione del contributo francese al bilancio della UE, ma i suoi alleati europei di destra non l'hanno appoggiata.
1: È tutto per la nostra rassegna stampa. Adesso Francesco De Gregori con una poesia, possiamo definire così?
0: Sì.
1: Dai, sì.
0: Sì, sì.
1: Sempre per sempre.
2: Pioggia e sole.

0: Sentite il rombo del motore, dei motori di questo aereo che letteralmente oggi ci conduce in altro luogo rispetto alla città del Vaticano, perché siamo collegati in diretta con l'Armenia, dove si trova il caporedattore della redazione in lingua armena di Radio Vaticana, Vatican News, Robert Attarian. E io inizierei, Robert, chiedendoti se anche in Armenia si prega per la salute del Papa, se anche lì hai registrato preoccupazione mista ovviamente a quella speranza che noi cristiani ritroviamo anche uniti nella preghiera. Robert, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, devo dire di sì, perché io sono arrivato proprio domenica qui e appena insomma uscita la notizia sulla salute del Papa, che l'ha data lui personalmente, non vi dico le telefonate che ho ricevuto, poi le persone che ho incontrato tutti quanti a chiedermi veramente come sta, cosa è successo, e quindi c'era una grande preoccupazione ovviamente unita comunque alla preghiera, perché noi cristiani sappiamo che la nostra arma è questa, per la salute di Papa Leone, perché comunque, anche se non ha mai visitato insomma questo paese, ma gli armeni sono molto legati insomma al pontefice, e veramente c'era questa grande attenzione su questa notizia, e come ho detto insomma unita alla preghiera dal cuore per il Papa, e sperando che insomma tutto vada al meglio come sta accadendo in questi giorni.
2: Robert, raccontaci perché ti trovi in Armenia in questo momento, c'è un motivo speciale?
1: Allora, sì, diciamo che io sono venuto purtroppo insomma in un periodo non molto felice, perché purtroppo è successo questa cosa con il Santo Padre, ma ero venuto per vacanza e per la presentazione del libro di Antonio Arslan, e poi mi sono unito a un gruppo interreligioso, anzi interconfessionale, che stanno facendo la visita di questo paese andando a vedere i luoghi cristiani, perché non dimentichiamo che l'Armenia è la prima nazione che ha abbracciato il cristianesimo, e ci sono tanti luoghi che dimostrano questo. In questo momento io mi trovo nel sud dell'Armenia, vicino a Goris, nel monastero di Datev, che è un monastero del medievale, del IX secolo, che ancora sta in piedi, ovviamente un po' ristrutturato, che è stato il centro spirituale molto importante di quell'epoca, dove è sepolto anche Gregorio di Datev, che insomma è stato il monaco a cui è attribuita anche da cui prende il nome il monastero. È stato un centro spirituale molto importante, dove c'erano quasi 10.000 manoscritti, che purtroppo però durante i secoli sono andati persi, dove vivevano più di 1.000 monaci, e quindi veramente è stato il fulcro della cristianità. Per questa dimostrazione insomma che questo paese e il cristianesimo sono uniti in maniera indelebile insieme. Insomma, con questo gruppo noi abbiamo visitato oggi, stiamo visitando ancora, sono qui ancora da Tev, questo monastero, proprio per sentire da vicino, no? Anche odorare, anche vedere, anche insomma immergersi nella spiritualità armena.
0: Quindi, Robert, ancora una volta attraverso questo spazio, che poi lo ricordiamo è uno spazio che Radio Vaticana con voi ogni giorno offre alle colleghe e ai colleghi di tante redazioni linguistiche, altre rispetto a quella italiana, compresa la tua, oggi se vogliamo un appuntamento un po' speciale, perché non solo ci racconti un qualcosa, ma lo fai nel momento in cui la stai osservando. C'è un aneddoto, c'è una storia, c'è qualcosa appunto che ti piace in particolare condividere con chi in questo momento è in diretta con noi?
1: Guarda, più che un aneddoto vorrei condividere un'emozione, perché io sono venuto in Armenia non so quante volte, ma non mi è mai capitato, non ho mai avuto la possibilità di visitare questo monastero. Oggi sono emozionato a essere qui, perché è lontano da Yerevan, quindi di solito andavo nella capitale o per lavoro o per altre cose, quindi stavo lì insomma intorno a Yerevan. Per arrivare qua ci vogliono 4 ore e mezza di una strada tutta curve, tutta, insomma, non le autostrade che abbiamo in Italia, e quindi è difficile arrivarci in un giorno e tornare indietro, quindi bisogna spendere almeno 2 giorni. E sono veramente emozionato a trovarmi qui. Poi vi ho detto, questo è un centro della spiritualità, quindi mentre i miei amici, colleghi, coloro che stanno con me andavano in giro, io mi sono un attimo, mi sono messo da parte, ho cominciato a immaginare come nel Medioevo, nel IX secolo, i monaci vivevano in questo monastero rocca pure, perché veramente sta a 1500 metri di altezza, quindi è una cosa bellissima anche come panorama da vedere. E mi sono messo lì, insomma, un po' a meditare, no? a come tanti secoli fa qui i monaci armeni vivevano e quali erano le loro difficoltà e le loro problematiche. Quindi più che un aneddoto, ecco, vi ho trasmesso questa mia emozione di essere qui.
0: E allora trasmetti attraverso la tua presenza e la tua preghiera in questo luogo così denso di significato anche le decine e decine di intenzioni di preghiera, di messaggi ricevuti in questa prima ora di diretta attraverso il nostro canale WhatsApp da chi è all'ascolto. Uniamoci, anche se a distanza, in preghiera per la salute del Papa. Ci rivediamo in Vaticano nei prossimi giorni, Robert. Grazie.
2: Grazie.
1: Senz'altro faremo anche un'altra cosa. In Armenia c'è l'usanza ancora di usare le candele vere, insomma, e accenderemo una candela per l'intenzione della salute del Papa.
0: Grazie, l'accendiamo insieme. Siamo davvero insieme in queste ore, in questi giorni. Grazie a Robert Attarian.
1: Grazie a voi.
2: Grazie. Ci piace pensare a Robert Attarian, che quando spesso è qui ci parla delle tracce armene nel nostro paese, no? In Italia, e ora invece delle tracce cristiane in Armenia. C'è una scambio, una restituzione.
0: Sì.
2: Benissimo. Beh, ci sta bene a questo punto, Battiato, e ti vengo a cercare.

0: Un saluto da Gioacchino, da Marsala, che Dio faccia guarire il Papa, prego per Leone. Ora, non so quanti chilometri dividono Marsala dal Policlinico Gemelli, se non sono 1000 poco ci manca, però la radio unisce voi amiche e amici all'ascolto, a noi che siamo qua in studio, ma anche a coloro che si trovano proprio a pochi metri dalla stanza al decimo piano del Policlinico Gemelli, dove da 3 giorni si trova Papa Leone. E al Gemelli ci rechiamo, grazie al tecnico del suono Bruno Orti, per ascoltare cosa da dirci il nostro inviato, il collega Marco Guerra. Marco, buongiorno.
1: Buongiorno Andrea, sono nel piazzale antistante l'ingresso del Policlinico Agostino Gemelli, a pochi passi dalla statua di Giovanni Paolo II. Come avrete già ricordato, il Papa si è svegliato, ha fatto colazione e ha passato una seconda notte tranquilla, ma qui con me ho l'assistente spirituale del personale del Gemelli, padre Don mi corregge, Nunzio Currao. Ecco, Don Nunzio, le preghiere in questi giorni si sono rafforzate malgrado una presenza molto discreta del Santo Padre qui. L'attività del Policlinico continua a scorrere in piena tranquillità, ma sicuramente c'è un sentimento particolare in questi giorni tra chi cura spiritualmente sia i pazienti che il personale di questo grandissimo ospedale.
2: Allora, diciamo che in memoria dei ricoveri di Papa Francesco siamo abituati ormai a mantenere una certa serenità e tranquillità. Lo stesso Papa Leone, seguendo la scia del suo predecessore, ecco, vuole che questo sia un po' il clima, ecco, che non abbia su di sé particolari attenzioni, se non quelle che di solito i figli hanno nei confronti di un padre. Quindi è normale che ci sia attenzione, che gli sguardi di chi entra in policlinico si rivolgano.

0: Qualsiasi credente, anche il Papa, offre le sue preghiere per i malati del Policlinico, ma mi immagino anche per la causa che oggi preme di più, sta di più a cuore al Papa, sta a cuore, penso, a tutta l'umanità, cioè la pace nel mondo. Quindi presumo che questa sia una delle finalità che il Papa, ma che tutti noi vogliamo dare anche alla stagione della sofferenza.
1: Certamente, Andrea, sono andato a sbirciare tra i disegni che hanno posto alla base della statua di Giovanni Paolo II, fatti da tantissimi bambini che invocano una supplica per la guarigione del Papa. Ecco, uno di questi diceva proprio: Papa, guarisci, fatti curare da mamma e papà. Quindi evidentemente qualcuno del personale sente particolarmente questa presenza, al punto da riferire ai propri figli che si stanno impegnando per il Papa.
2: Marco,
1: molto carino.
2: Marco, sì, se posso chiederti, questo disegno o altri disegni, se puoi fotografarli, così li mostriamo attraverso il nostro canale di WhatsApp a chi ci sta seguendo in questo momento, li condividiamo lì, perché in molti, anche attraverso i social, si aggiornano sulle condizioni di salute del Papa. Tu sei i nostri occhi in questo momento, lì dove il Papa si trova da quasi tre giorni. Anche un solo disegno magari lo condividiamo con le persone all'ascolto.
1: Ce ne sono diversi, dicevo, fatti da bambini molto piccoli, si vede dallo stile. Alcuni riportano sia l'età che il nome di questi bambini che hanno fatto il disegno, e ripeto, mi ha colpito questo perché diceva fatti curare da mamma e papà. Quindi c'è il personale del Policlinico senta ancora di più di far parte di una famiglia in queste circostanze. Quando arriva il Papa qui c'è un collegamento tra i gemelli e la cupola di San Pietro, che è a pochi chilometri da qui.
0: Beh, ma questo è normale. Poi, se pensiamo che tra coloro che seguono e curano il Santo Padre, quindi gli operatori sanitari, e molti di loro sono genitori, quindi mi immagino prestare al Santo Padre la stessa attenzione, le stesse premure che presterebbero ai loro figli. Ecco, quindi è un sentimento bello questo, ma del resto il dolore un po' su questo tutti ci accomuna, no? Ecco, il cuore si intenerisce di più. E qual è l'immagine più bella che esprime questo sentimento, questa disposizione d'anima? Quella dei genitori, che nel momento in cui un figlio soffre si curvano sul figlio, cioè altro non desiderano che la pronta guarigione, prestando tutte quelle attenzioni, quelle premure, quella umanità, quella tenerezza alla quale ci richiamava tantissimo Papa Francesco.
1: Don Currao, tu mi dicevi che c'è anche un'altra parte di religiosi che invece cura i pazienti, sono i francescani. Ecco, quindi c'è un compito incessante da parte di tutta la Chiesa in questo Policlinico. Come è suddivisa la cura spirituale?
0: Beh, il Policlinico, l'Università Cattolica e il Policlinico sono stati voluti, ecco, da Padre Agostino Gemelli, per cui la tradizione vuole che l'assistenza religiosa ai pazienti sia affidata ai frati francescani, ai frati minori. E poi da sempre anche il personale viene attenzionato con una particolare cura che viene affidata appunto a un sacerdote che adesso sono io. Ecco, quindi proprio per le proporzioni numeriche, ecco, si è pensato di avere un occhio di riguardo anche per il personale, ma io e i frati collaboriamo insieme, portiamo avanti un lavoro insieme.
1: Che cosa significa portare avanti questo compito pastorale nell'ospedale del Papa, sapendo che c'è il Papa in questo momento? Ci si sente un po' osservati speciali?
0: Beh, osservati speciali lo si vede dalla presenza vostra, dei giornalisti, delle telecamere, però il nostro è un compito H24. Noi non facciamo altro che portare avanti quell'azione taumaturgica di Gesù, che era un'attività preponderante nella vita stessa di Gesù. In fondo i Vangeli ci riferiscono che due erano le attività principali: annunciare il Vangelo e guarire ogni sorta di malattia, di infermità nel popolo. Noi non facciamo altro che proseguire questo mandato che poi Gesù stesso affida ai suoi apostoli.
1: Due attività che non sono mai disgiunte, perché la cura del corpo non può prescindere dalla cura dell'anima, se vogliamo

0: stare bene, se vogliamo stare bene tutti quanti, quindi queste preghiere che arrivano al Papa per noi cattolici sono fondamentali.
1: Beh, è ovvio, si tratta del Papa, cioè è bellissimo che Papa vuol dire padre, vuol dire, no? E ci rimanda alla paternità di Dio che si è rivelata in Cristo Gesù, quindi non ci deve meravigliare tanto il fatto che si intensifichino in questi giorni la preghiera del Papa a cui il mondo intero guarda, credenti e non credenti. Quindi è bello sapere che anche tra i non cattolici, non credenti, ci sia questa particolare attenzione nei riguardi del Papa e di quello che lui fa per tutti, in fondo, no? Ecco, chiedendo un benessere integrale, al di là delle appartenenze religiose.
0: È un'immagine dell'occhio del mondo intero che guarda al Papa, è data dagli stand, dalle postazioni dei media di tutto il mondo che sono posti nel terrapieno, nella collinetta antistante, l'ala sud del Gemelli, e che puntano proprio al decimo piano. C'è una presenza internazionale di tutti i media. Dopo, Andrea, magari andremo a farci un giro.
2: Volentieri.
0: Per capire anche qual è l'umore delle opinioni pubbliche del mondo, che può essere filtrato attraverso le telecamere di questi media, e poi andremo a vedere anche questi disegni, Andrea, quindi mi hai lasciato un compito per i minuti successivi.
2: No, noi ti ringraziamo, tra l'altro più di uno ci ha scritto, ad esempio Mario, grazie per essere lì per noi e con noi, e poi ancora anche in Calabria accendiamo le candele perché il Santo Padre guarisca al più presto Rosa Maria, e poi un messaggio anche da Francesca, siamo tutti al Gemelli grazie al nostro inviato. È molto bello che dicano nostro e non vostro, Marco, perché Radio Vaticana è con voi e lo è anche in questi giorni così particolari. Grazie al tuo ospite.
3: Grazie.
2: E ci risentiamo alle 10:30 dal Gemelli, grazie Marco.
0: A dopo, Andrea.

0: E alle 9.44 Radio Vaticana con voi vuole accendere i riflettori su un progetto che tra l'altro ha compiuto e celebra i suoi primi 10 anni di vita, perché è una questione questa che abbiamo a cuore, il dopo di noi. Ma averlo a cuore, Stefania, correggimi se sbaglio, non vuol dire averlo a cuore quando c'è una notizia di cronaca che riporta l'attenzione su, oppure quando ci riguarda personalmente non possiamo non parlarne, ma averlo a cuore sempre, ogni giorno, anche e soprattutto quando sembra finire un po' nel dimenticatoio. È per questo che accolgo con grande piacere e ringrazio la coautrice, mi verrebbe a dire, di questo spazio, la collega Roberta Barbi, che ci ha suggerito, come spesso capita, tal progetto, l'ideatrice del progetto Il Pergolato, Lucina Spaccia. Lucina, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Tu sei la mamma di una ragazza, di una giovane, e conosci dunque molto da vicino ciò di cui stiamo per parlare. Dicevo, 10 anni di vita, una celebrazione che però non è una celebrazione che serve per guardare indietro, semmai per guardare avanti. Raccontaci di più.
1: Allora, sicuramente questo è un progetto che nasce molto prima dei 10 anni fa, perché è il progetto che noi abbiamo piano piano maturato, mio marito ed io, attraverso la crescita di nostra figlia. Nostra figlia ha 40 anni, non è proprio una ragazzina, quindi è un'adulta.
0: In Italia abbiamo questo vizio di chiamare anche i quarantenni giovani, mi metto io per primo, ma hai fatto benissimo a sottolineare che parliamo di una donna quarantenne.
1: Sì, anche perché spesso nella disabilità noi trattiamo sempre queste persone come ragazzini, come bambini, come sempre eternamente adolescenti, e invece crescono e, nonostante le loro disabilità, le loro difficoltà, sono persone. Quindi la nostra idea è sempre stata quella di vedere in nostra figlia, che si chiama Marta, la possibilità, quando non sapevamo, ma comunque nell'età adulta, dargli uno spazio o cercare uno spazio in cui lei potesse vivere, con tutte le sue, i suoi limiti e le sue difficoltà, una vita più che autonoma, indipendente, cioè fuori dalla famiglia, come tutte le persone hanno non solo diritto, ma anche aspirano. Ora, nella disabilità questa cosa sembra molto difficile, e devo dire che non è una cosa che si realizza con facilità. Intanto il primo elemento, secondo me, è pensare ai nostri figli fuori dalla giurisdizione di mamma e papà, cioè non possono stare tutta la vita a casa, finché poi non avviene l'ineluttabile, perché i genitori si spera che siano più grandi e quindi muoiano prima. Il famoso durante e dopo di noi è un tentativo anche giuridico di una norma per venire incontro a questa esigenza. Comunque noi ce lo siamo posto tanto tempo fa, perché devo dire che abbiamo avuto anche qualcuno che ci ha sostenuto e ci ha invitato nell'adolescenza di Marta a aiutarla a fare le esperienze fuori casa, ovviamente protette, ovviamente circoscritte certe volte, ma gradualmente fargli assaggiare che esiste un mondo altro, e un mondo anche appetibile, dove è bello stare con i coetanei, con persone più o meno adeguate alle proprie difficoltà. Mia figlia è una donna non vedente, cieca, con disturbi del neurosviluppo a causa di una fortissima prematurità, quindi è una storia che viene da molto lontano. Quindi noi ci siamo un po' mossi, cercando certe volte anche alla cieca, è il caso di dirlo, più che una soluzione, un percorso, ecco, no? Quindi ci siamo trovati poi nella possibilità di incontrare chi fosse disponibile a tentare questo.
0: Tra l'altro, questo Lucina, io ti ringrazio perché ci stai dimostrando con le tue parole che non esistono ricette facili, ma percorsi, e soprattutto quel passaggio in cui hai detto, insomma, mamma e papà, va bene il dopo di noi, ma anche il durante, non solo dopo di noi, ma già ora, Stefania.
2: Sì, tra l'altro un'idea che è, come hai detto te, gradualmente, no? si è sviluppata. Così è interessante questo gradualmente, dove ognuno poi ha messo un po' il suo, anche gli altri del quartiere dove questa iniziativa è nata, no? Hanno dato la loro.
1: Diciamo che il discorso nasce intanto mentalmente. Io insisto che i genitori debbano fare una specie di salto mentale, pensando i propri figli persone che diventano adulte e che, come tutte le persone, come tutti i cittadini e come tutti i figli di Dio, hanno diritto a una loro vita, con i limiti ovviamente, quindi questi limiti vanno tenuti presenti, perché non sono Superman, ma sono persone normali con fragilità, ma che possono essere sostenute. Noi dimentichiamo anche che abbiamo nel mandato anche del nostro paese l'impegno a rimuovere gli ostacoli, no? Il famoso articolo 3 della Costituzione. Questi ostacoli sono tanti. Se li mette tutte davanti non ce la fa, bisogna fare un passo per volta. Io insisto che si comincia da quando sono piccoli a pensare che sia possibile. Poi certo, la vita ti pone certe volte delle difficoltà più grandi e ti sembrano insuperabili. Poi c'è l'altro aspetto che io credo importante, che nessuno si salva da solo, cioè quindi l'essere comunque corali con altre persone, chiedere aiuto, inventare, muoversi, questo è un atteggiamento importante. Non dobbiamo solo aspettare che ci vengano certe cose, ma dobbiamo anche un po' attivarci noi. Del resto questo progetto è entrato diciamo in azione, perché è un progetto che nasce con piccole cose, con weekend mensili, poi due volte al mese, e poi piano piano nel cercare altre famiglie disponibili a tentare questa strada. Quindi 10 anni dal primo weekend, non 10 anni di vita insieme a tempo pieno. Noi abbiamo avuto la possibilità di offrire la disponibilità di una casa che avevamo ristrutturato apposta, in un certo senso, per Marta, diciamo la casa della nonna, come spesso succede. Abbiamo proposto questa possibilità di fare, di sperimentare dei weekend al Sant'Alessio, l'ASP Sant'Alessio, che si occupa dei ciechi nella regione Lazio, e allora era presidente Piva, e facendo questa offerta loro hanno pensato che si poteva sperimentare una serie di weekend per giovani, proprio perché avevano in mente sia Piva sia il direttore generale, che allora era Orgentini, proprio l'idea di aiutare questi ragazzi che loro seguivano, allora erano più ragazzi, a decollare, a trovare uno spazio, un'occasione. Quindi loro sono stati estremamente attenti a offrire quella che è la parte più difficile, cioè l'organizzazione degli operatori e gli educatori che devono accompagnare queste persone. Quindi abbiamo cominciato con un weekend, poi due weekend al mese. Piano piano la cosa si è implementata, c'è stata la sosta del Covid, ma dopodiché abbiamo cominciato ad avere un ritmo più diciamo serrato. Attualmente questa casa, che si chiama appunto Il Pergolato, è aperta dal giovedì pomeriggio alla domenica pomeriggio, perché le risorse sono tali che ci permettono di fare solo mezza settimana, ma il progetto è per l'intera settimana, per andare a vivere insieme. Ora abbiamo anche avuto difficoltà nel trovare famiglie disposte a tentare questa vita senza fuori della famiglia da parte dei propri figli. Cioè, hanno ruotato molti molti giovani in queste esperienze di weekend. Però finché era un weekend aveva un aspetto ludico, divertente, un'occasione che alcuni chiamano di sollievo, termine che a me non piace, ma comunque un'occasione per stare fuori casa. Ma il momento di impegnarsi per un percorso, come ha sottolineato la collega, veramente ci vuole tempo ed è una lunga strada, un percorso molte famiglie non se la sono sentite. Attualmente dal 22 noi abbiamo un gruppo consolidato, cioè insieme a Marta ci sono altri tre adulti, più o meno coetanei, che le cui famiglie hanno aderito a questo percorso che dovrebbe portarli poi a vivere insieme in co-housing, in una vita in comune, in cui ognuno continua a fare alcune delle sue cose, la mattina va, se va al centro diurno, fa delle attività, oppure se frequenta dello sport e così via, e poi si vive insieme come si vive insieme in una piccola famiglia. E l'idea è proprio quella di offrire a queste persone uno spazio loro, che adesso è un'esperienza proprio di vita che li arricchisce, perché nonostante la loro disabilità, tutti hanno un po' delle disabilità intellettive, però tutti crescono, tutti apprezzano l'idea di andarci a fare una pizza, l'idea di andare a sentire un concerto, di fare una gita, cioè queste sono cose che tutti ambiscono, però se non gli diamo delle opportunità ovviamente non le conoscono e forse si perdono anche quelle conquiste fatte nell'adolescenza o nel percorso scolastico. Insomma, alcune cose non sono consolidate se non vengono poi sperimentate in una vita quotidiana.
0: Lucina,
1: ecco.
0: Grazie davvero, sì, per questo concetto di spazio, sì, loro, che non è lo spazio nostro, e apre chiaramente poi una riflessione. Io ti ringrazio anche per il e vedo Stefania che è d'accordo dallo sguardo, per il tono della voce con cui ci hai raccontato fermezza ma anche delicatezza nel parlare di una questione così complessa, ma che vogliamo continuare a raccontare anche attraverso questi microfoni, e speriamo di conoscere un giorno te e ovviamente Marta. Grazie davvero.
2: Grazie.
1: Grazie a voi di questa opportunità. Un augurio a tutti i genitori che pensino ai figli fuori del loro ambito familiare. È un'avventura, ma vale la pena viverla.
0: Grazie,
2: grazie
0: ancora.
2: Grazie.
0: E ora noi vogliamo, prima di dare la linea alle notizie flash, al GR delle ore 10, ricordare che dopodomani si celebrerà la giornata internazionale del patrimonio culturale immateriale, e salutiamo le amiche e gli amici dell'Università Unitelma Sapienza di Roma, in particolare la cattedra UNESCO sul patrimonio culturale immateriale, il diritto comparato, che ci ha segnalato una serie di iniziative anche passate, come il patrimonio vivente che va a scuola, o quello che va alle scuole italiane all'estero, o ancora ciò che accade al Forum Mondiale dell'Alimentazione della FAO, una serie di progetti che cercano di tradurre i principi della Convenzione in attività davvero accessibili per tutte e per tutti. Dunque, idealmente celebriamo con voi questa giornata, lo ricordo, dopodomani, il 17 ottobre, la Giornata Internazionale del Patrimonio Culturale Immateriale.
2: La musica prima delle notizie con Paola Simonetti, vedo già pronta, con Tiziano Ferro e Giorgia in Superstar.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Le news delle 10 in studio Paola Simonetti. Tragedia in Pakistan, il crollo del tetto di una scuola a Peshawar ha provocato 22 vittime, fra cui 21 bambini e un insegnante, oltre 30 i feriti. Diversi però i bambini che sarebbero ancora intrappolati fra le macerie, al lavoro i soccorritori. Al via oggi il vertice del Consiglio europeo a Bruxelles. Nella 2 giorni di riunioni i capi di Stato e di Governo saranno chiamati ad affrontare temi urgenti e dossier più consolidati. Oggi al centro prezzi dell'energia, squilibri macroeconomici e il prossimo bilancio UE. La giornata di domani vedrà la presenza del presidente ucraino Zelensky, ma anche la discussione della sicurezza in Medio Oriente. Arrivando al Consiglio europeo, il premier olandese Jetten ha invitato tutti i leader a fare di più per l'Ucraina, sia sul piano finanziario che su quello militare, perché ha aggiunto molti sono indietro nel sostegno, occorre, ha concluso, un'accelerata ai nostri sforzi. Il governo di Haiti ha richiesto alle forze dell'ordine di garantire le condizioni necessarie per svolgere le elezioni presidenziali e legislative del 13 dicembre prossimo, minacciate dalla forte ondata di violenza da parte delle bande armate. Il primo ministro Philomé ha incontrato i vertici della sicurezza e del Consiglio elettorale provvisorio per gestire la crisi. 2 incidenti mortali sul lavoro in Italia nell'arco di poche ore. Un operaio è stato trovato senza vita questa mattina al porto industriale di Cagliari. L'uomo, mentre lavorava, sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi. Nel Chietino, invece, un giovane di 23 anni, probabilmente un lavoratore stagionale, è morto all'interno di una cantina sociale mentre stava lavorando con un macchinario. È tutto per questa edizione. L'informazione di Radio Vaticana torna alle 11:00.

0: Amiche e amici di Radio Vaticana, ancora un saluto da Andrea De Angelis, grazie per essere con noi. Un nuovo spazio che dedichiamo all'Osservatorio Mondiale delle Donne, dell'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche. Tra l'altro il calendario oggi è particolarmente favorevole perché si celebra proprio oggi, 15 di ottobre, la giornata internazionale delle donne rurali, una giornata voluta dall'ONU quasi 20 anni fa, era il 2007, che si celebra appunto ogni anno il 15 di ottobre. Allora ringrazio per essere qui in studio con noi, alla mia destra, lo conoscete ormai, Patricio Caruso, consulente dell'Osservatorio Mondiale delle Donne del UMOFC. Ben tornato, Patricio.
1: Grazie, Andre.
0: E poi grazie davvero di cuore per essere con noi una prima volta per Fra Amos Kimutai della diocesi di Eldoret in Kenya. Amos, ben trovato.
2: Grazie.
0: Grazie davvero anche a te. E partirei proprio con te, Amos, perché tu sei stato ordinato sacerdote nel 2021. Il periodo del Covid, subito dopo il periodo del Covid, un periodo certamente non facile, ma dopo 2 anni inizia un momento non facile neanche per te, perché ti viene chiesto di andare in una delle parrocchie più complesse della tua diocesi. Ci troviamo, per intenderci, in una zona montuosa, povera, poco sviluppata, circondata da una fitta foresta del Kenya. E lì però tu inizi a conoscere tante storie di persone che lavorano e di tante donne. Dici di più.
2: Certo, sì, sono Don Amos del Kenya e dopo la mia donazione in Eldoret Diocese sono andato a lavorare in quello ambiente che era molto molto difficile, non solo in diocesi di Eldoret ma anche in tutte le parti di Kenya, perché è molto legata o è profondamente forte tradizionale culturale, e quindi le donne non hanno la voce in capitolo, diciamo così, perché e dove la parte dove c'è cultura non c'è, loro come immarginata come bambini e con le donne, quindi la voce è abbastanza prima per gli uomini e secondo e terzo parte è solo per le donne,
0: quindi sempre in secondo piano. Hai trovato piano questa situazione.
2: E la mia expectazione era quello che lavorare e come battezzare i cristiani, ma anche lavorare con evangelizzazione come altri preti. Ma la mia esperienza è diversa, molto diversa, perché l'apostolare è cambiato. E in quale modo? Che la mia pastorale era diversa perché il luogo era luogo che c'era una guerra. Prima c'era una guerra tra comunità e vicini. Secondo, c'era una povertà troppissima. È un luogo che è immarginato. E quindi non c'è, era un luogo che non è aperto. Quindi che cosa ho fatto come un sacerdote? E non solo evangelizzazione, ma più di evangelizzazione e aiutare loro. Per esempio, c'era quella cultura, quella molto forte, che si chiama mutilazione genitale femminile,
0: certo,
2: per le donne. Quindi quello era qualcosa strano per me. E che cosa è successo? È quello che questo ambiente di mutilazione è appena solo con quei bambini che sotto anni, per esempio 9 anni.
0: Già 9 anni.
2: Sì, sì, molto giovani. Quindi loro non hanno voce per se stessi, ma si forza, così, difficile.
0: C'è un come hai aiutato? Come sei riuscito ad aiutare queste persone?
2: Per me sono, che cosa ho fatto prima? È fare quelle per insicurezza. Ho cominciato un incontro con le persone. parlare con loro.
0: Ascoltarle.
2: Sì, è un dialogo. Quella è la prima evangelizzazione. Secondo è quello per povertà. E che cosa mi ho fatto? E aiutare i vicini con che cosa che ho ricevuto nella messa. E terzo, questa mutilazione genitale femminile, questa pratica era molto diffusa nella comunità ed era profonda e legata alla cultura locale. Quindi per questo che cosa ho fatto? Mi ho colpito soprattutto in quale modo che era in mia parrocchia. Ma io ho alzato, andato a fuori e parlare con loro. Ma era una guerra con loro, perché è molto legata con cultura. Quindi
0: era molto radicata. Tra l'altro, Amos, mi colpisce il tuo racconto, il fatto che tu ci stai dicendo, e credo che sta arrivando anche a voi che siete all'ascolto in questo momento a casa, che innanzitutto bisogna prendere atto, capire e comprendere qual è la situazione culturale e quindi anche storica di una comunità. Poi dialogare, quindi non solo parlare ma anche ascoltare, il dialogo si fa in due, e poi sapere che la tua capacità di risolvere un problema è limitata, non puoi risolvere tutti i problemi, sì, certo. Ma non per questo non provi a farlo, cioè in parte si risolve un problema, vale la pena mettercela tutta, anche se non posso risolvere tutto, certo. È questo che ti muove.
2: Sì, certo, quindi per me che cosa ho fatto è quello che e prima c'era quella parola si chiama le donne che soffrano con i bambini in silenzio. E i campamenti, le persone responsabili per aiutare quelle emarginate persone, loro non hanno fatto niente. Quindi per me che ho fatto è come qualcosa è diversa. E che cosa ho fatto? La mattina di sabato 9 dicembre, che cosa? Dicembre 2023, sono stato aggredito da uomini armati di armi rudimentali. E mentre cercavo di salvare più di 50 ragazze che stavano stupendo le mutilazioni genitali e femminili, ho riportato ferite al collo, alla nuca e alla mano. Ma è stata una situazione molto violenta. L'aggressione è venuta dopo la mia numerosa richiesta al Corveno e alle forze di sicurezza e agli organismi per i diritti umani, affinché intervenissero per fermare una situazione ormai grave a causa delle mutilazioni praticate ogni giorno nel villaggio. Purtroppo le mie richieste non avevano ricevuto risposta e il peso di questa situazione ricadeva sulle mie spalle. Anche bambini minorenni, compresa alcune delle mie chierichette, venivano costrette a subire il taglio. Persino donne sposate che non avevano mai subito la mutilazione diventano vittime di questa pratica, anche in età avanzata. È molto difficile. Tutto questo mi provocava un grande dolore. Vedere persone deboli senza voce soffrire in questa condizione mi spinse a soltare coraggiosamente oltre la ricchezione e ad affrontare una vera lotta di 15 minuti contro 15 uomini robusti. Avevo tre obiettivi. Prima, far sapere al mondo che ci sono donne e bambini che soffrono in silenzio. Secondo, far capire ai cosiddetti difensori della cultura che ciò che praticavano e sostenevano era sbagliato. Infine, cercare di fermare questa violenza, perché è subito in futuro e in risvegliare le persone e le istituzioni che non intervivano. In seguito sono cose accadute molte cose positive dopo questo atto. Tuttavia, durante l'operazione di sicurezza nella zona, un soldato ha perso la vita. E posso la sua anima riposa in pace, perché anche lui è morto mentre faceva ciò che era giusto. Che la mia azione abbia portato risultati, oppure no, continuo a sentire la di fuori e dare voce e chi non ha voce. Quindi per me era una... Quindi questo c'era un silenzio in comunità. Quindi per me siamo portavoce come i sacerdoti. Quindi è un atto rischioso, ma ho fatto un sacrificio per tutte, non solo per le donne, ma anche per i bambini. Perché le donne hanno responsabilità nelle comunità, e prima è responsabilità per le donne è prendere cura dei bambini, secondo è educativi per i bambini, per anche i giovani. Ma anche terzo, è trasmissione i valori. È molto importante. Quindi quando le donne non cresce, non sviluppa, che cosa è successo? Anche i bambini non cresce, non sviluppa. Poi diciamo soltanto che i giovani è leader per domani. Ma se non c'è donna che aiuta con i valori, con l'educazione, poi che cosa succederà in futuro?
0: Certo, tu dici leader di domani, ma già oggi sono cittadini e devono avere un ruolo. Grazie per questa storia che ci mostra il coraggio, ed è un coraggio che spesso raccontiamo di tante donne e uomini anche della Chiesa in prima linea, no? per questo tipo di questioni. Grazie anche per il tuo racconto in italiano. Tu studi alla Pontificia Università della Santa Croce, certo, qui a Roma, e apprezziamo molto questo tentativo riuscito molto bene di esprimerti in diretta in italiano. Non è mai facile, no, farlo.
2: Sono qua solo un anno.
0: Quindi solo un anno, direi che sei andato ben oltre quello che magari, no?
2: Si sto imparando quello di lingua.
0: Grazie Amos, grazie davvero. Patricio, con te vogliamo, in questa appunto giornata internazionale delle donne rurali voluta dall'ONU, ci restano pochi minuti a disposizione, però aprire una finestra anche su altri paesi, in particolare sull'Indonesia. Perché?
1: Sì, perché l'Indonesia, perché abbiamo iniziato questo anno, ti ricordi, a febbraio, abbiamo fatto il primo viaggio all'Indonesia per ascoltare sul tema della violenza alle donne in Indonesia, e lì abbiamo la nostra organizzazione dell'UMOF, la Wanita Catholic, che stanno su 35 province dell'Indonesia, quindi abbiamo una buona squadra in territorio. Di questo abbiamo ascoltato quasi 5.000 donne, di quali 1.100 erano donne rurali. Abbiamo fatto una comparazione tra le donne rurali e le donne urbane, e non c'era tanta differenza sulla violenza, questo che soffrivano. Allo stesso tempo stiamo sviluppando un sondaggio in Africa, che è ancora aperto questo sondaggio, quindi ho fatto qualche risultato preliminare, ma ho trovato qualche somiglianza tra l'Indonesia e l'Africa, che sarebbe che le donne rurali soffrono di più diversi tipi di violenze, tra la violenza psicologica. La violenza psicologica, le donne urbane dicono, quelle che rispondono al nostro sondaggio, che la soffrono di più. Soltanto questa. Dopo la violenza fisica, economica, sessuale
0: è simile,
1: ok? Ma soltanto la psicologica è tanto in più in zona urbana che in zona rurale. Dopo abbiamo questa sfida, perché tutti noi dicono lo stesso, che la UMOF ha tantissime donne nella sua organizzazione che sono di zona rurale, ma in queste zone rurali non c'è la tecnologia del smartphone, quindi non possono partecipare al nostro sondaggio. Lo fanno verso la carta, che se compite in carta dopo devono andare in città a prendere il cellulare e inviarci i risultati, quindi è troppo molto difficile. Per questo che se l'UMOF ha più donne in zone rurali, dopo quando facciamo i nostri sondaggi arrivano di meno.
0: Certo,
1: questo è una questione metodologica, diciamo, ma e dopo troviamo che allo stesso tempo loro ci chiedono, quando chiediamo come possiamo fare per diminuire questa violenza sulle donne, sia in Africa che sia in Indonesia, parlano, loro dicono l'istruzione, che è collegato con quello che dice lui, ovviamente, anche il supporto economico, questo in prima linea. Che mi sembra un po' logico con tutto quello che veniamo già ascoltando dal 2022 nell'osservatorio, che questo è in questo cosa investire noi in educazione, anche dare supporto, perché tu vai in territorio, ok, dobbiamo fare istruzione, ma quando tu vai a vedere le scuole, come vede i risorsi che loro hanno, devi investire in questo, ovviamente, anche per la sua casa.
0: E non solo tempo.
1: E non solo te.
0: Bisogna investire, ed è un problema questo certamente concreto. Prima di salutarci, abbiamo un minuto, mi dicono la regia. Cosa accade a novembre? Cosa presentate
1: grazie,
0: qui?
1: Grazie, Andre, grazie. Noi abbiamo fatto a Kenya e giugno, abbiamo iniziato a filmare e a registrare un documentario sulla situazione delle violenze alle donne, ma non soltanto chi soffre, sino chi dà supporto a queste donne. Sarà un documentario che si chiama You Are Not Alone, ok? Non stai sola. Faremo il lancio qui in Sala Marconi il 12 novembre 11 mattina, dopodiché questo inizieremo già con la collaborazione del Dicastero della Comunicazione Radio Vaticana a diffonderlo in diversi canali, eccetera.
0: Bene, quindi 12 novembre ore 11 per la presentazione di questo documentario. Grazie a Patricio Caruso, sempre grazie Pato, e poi a Framos Kimutai, davvero sì. La tua testimonianza è arrivata a tante donne, a tanti uomini, e speriamo che possa anche il passaparola sì, certo, facilitare la conoscenza di ciò che ci hai raccontato. Buono studio qui
2: grazie,
0: a Roma.
2: Grazie mille.
0: Grazie a voi che ci avete seguito, alla regia con Daniele Tanzilli e Alberto Giovannetti. Tra poco proseguiamo in radio, torniamo a collegarci tra pochi minuti anche con il Policlinico Gemelli di Roma.

0: Ma quanto ci piace questo stacchetto, eh? Perché il rumore dei giornali, beh, insomma, delle pagine che si sfogliano è ancora qualcosa di... è un po' vintage, diciamolo, però è sempre di grande fascino.
1: Molto,
0: sei d'accordo? Lorena Leonardi, eccoti di qua di nuovo per la settimana del Papa. Quest'oggi una forma un po' diversa, vero Lorena?
1: Sì Stefania, questo giovedì la settimana è una settimana particolare, il nostro inserto si è un po' adattato alla, certo, all'attualità, alle notizie, soprattutto alle vicende, il momento delicato che ha vissuto il Papa. Tutto sta andando per il meglio, ma il nostro inserto riflette un po' l'andamento, e quindi questa settimana abbiamo una versione light, un po' più ridotta. Abbiamo cercato di dare spazio comunque a tutti gli avvenimenti. Il Papa ha svolto attività, udienze regolarmente fino a lunedì, e quindi abbiamo questo paginone che ospita i testi del Magistero riguardanti le udienze, e abbiamo come sempre il Vangelo di Monsignor Sapienza, reggente della prefettura della Casa Pontificia, illustrato dal nostro Filippo Sassoli. Abbiamo qualche fotonotizia, una in particolare interessante a proposito dell'appello che il Papa ha fatto all'Angelus perché cessi la guerra in Ucraina. Ha fatto riferimento soprattutto al trasporto dei cereali nel Mar Nero, che in qualche misura da cui in qualche misura dipende l'approvvigionamento di tanti paesi vulnerabili. Abbiamo dedicato anche una fotonotizia alla bella lettera che Leone XIV ha indirizzato al decano emerito del Collegio Cardinalizio Re, e a seguito della sua rinuncia, a cui è seguita appunto anche l'elezione del nuovo decano, il filippino Tagle, che ieri in piazza San Pietro ha celebrato la messa a chiusura al posto del Papa, su mandato del Papa, la messa di chiusura dell'incontro a 10 anni da Amoris Laetitia. E annunciare il Vangelo con le famiglie oggi è stato una settimana intensa, una settimana importante da questo punto di vista. Il Papa ha aperto la scorsa settimana questo incontro e si aspetterà lui, è stato annunciato, per il documento finale, quindi un incontro che evidentemente sta a cuore al pontefice, e quindi siamo in attesa di questo, tra i tanti impegni che il Papa ha lasciato in sospeso e che presto insomma riprenderà in mano. E poi abbiamo dedicato un po' di spazio nella parte superiore del paginone alla carrellata di post su X. E poi la fotonotizia.
0: Ce ne vuoi leggere uno?
1: Guarda, ce n'è uno che in modo particolare, un tema che mi sta molto a cuore, e il Papa l'ha postato il 10 ottobre, recita così: la pena di morte è inammissibile perché attacca l'inviolabilità e la dignità della persona. Il bene comune può essere protetto e le esigenze di giustizia possono essere salvaguardate senza ricorrere alla pena di morte. Sono stati sviluppati sistemi di detenzione efficaci. No death penalty. È importante.
0: È importante, molto importante.
1: E sembra che non basta mai ripeterlo, insomma.
0: Sì. Poi c'è qualcosa che ci lega all'attualità,
1: perché il Papa ha annunciato che si sarebbe sottoposto a un intervento chirurgico proprio all'Angelus di domenica, rivolgendosi alla piazza, ai fedeli ai quali ha chiesto vicinanza e preghiera, e quindi noi ne diamo notizia perché riguarda diciamo gli eventi della settimana che si chiude oggi. Noi ragioniamo da venerdì a giovedì, e chiaramente tutti gli aggiornamenti si trovano anche nel resto del giornale, quindi
0: oppure ascoltando la radio.
1: Ovviamente.
0: Tra pochissimo ci collegheremo con il nostro Marco Guerra, che si trova appunto al Gemelli. Dunque, bene, anche la prossima settimana sarà una settimana molto impegnativa, Lorena?
1: La settimana sicuramente impegnativa, seguiamo insomma la ripresa del Papa, che comunque continua anche dal Gemelli a svolgere le sue attività, sì. Quindi siamo qui, preghiamo per lui, perché la convalescenza sia veloce e la guarigione prontissima.
0: Naturalmente, ci uniamo tutti. Grazie Lorena, buon lavoro.

0: 10:35, tra poco, amiche e amici all'ascolto, verrà a trovarci in studio un medico per tornare a parlare di salute mentale, visto anche il convegno che terrà la prossima primavera alla Pontificia Accademia per la Vita, ma anche e soprattutto le intenzioni di preghiera del Papa per questo mese di ottobre. Massima attenzione alla salute mentale, no allo stigma e più investimenti. Ma a proposito di salute, noi dove torniamo, Stefania?
1: Beh, torniamo al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova il nostro Marco Guerra. Marco?
2: Eccoci, prosegue tranquillamente il decorso post-operatorio di Papa Leone. Da ieri, ricordiamolo, ha ripreso a camminare, ad alimentarsi, e quindi tutto va a secondo quelle che sono, insomma, le aspettative dei medici. Oggi ha fatto colazione, si è svegliato e tutto prosegue in maniera regolare, così come la vita del grande nosocomio romano. Abbiamo ascoltato nel collegamento precedente l'assistente spirituale del personale, Don Currao. C'è un'attenzione particolare, come abbiamo sentito, verso il decimo piano dell'ala sud del Gemelli, dove è ricoverato il Papa. Anche qui, nel piazzale antistante l'ingresso, le persone continuano a lasciare una preghiera anche davanti a noi, ad accarezzare la statua di Giovanni Paolo II e poi a volgere lo sguardo alla loro destra verso il decimo piano del Gemelli. In tanti, vedendo il logo della Radio Vaticana, vengono a chiederci informazioni. Poco fa sono qui insieme al tecnico del suono Bruno Orti, una famiglia ha chiesto: ma il Papa esce oggi? Noi abbiamo detto no, ancora no, e mentre un'altra persona ci ha tenuto a salutarci, Andrea e Stefania, dicendo: vi ascolto tutte le mattine, e mi fate compagnia, mia moglie è ricoverata qua. Noi l'abbiamo ringraziato, abbiamo fatto un bel in bocca al lupo per la moglie. Io poco fa ho fatto anche una passeggiata su quel terrapieno che guarda l'ala sud del Gemelli, dove sono posizionati tutte le postazioni dei media internazionali, e devo dire ne ho contati almeno una ventina, e colpisce la presenza di colossi dell'informazione come CNN, CBS degli Stati Uniti. Ho avuto la possibilità di parlare con il nostro collega della CNN, il vaticanista, arriverà il pomeriggio, ma lui è il Stefano Bonazzon, di origine merete, è un il corrispondente per l'area sud dell'Europa e del Mediterraneo. Dice: per noi il Papa è sempre in apertura, e considerate che abbiamo le elezioni di midterm tra 20 giorni, quindi avere in apertura Papa Leone con le elezioni che determineranno, insomma, il proseguio dell'amministrazione Trump, fa capire quanto è importante non solo per i cattolici americani, ma per diciamo la nazione, quella che può essere ancora considerata più importante, più potente del mondo, sapere, insomma, come sta il Papa. Quindi c'è l'attenzione di tutto il mondo, i riflettori puntati da tutto il mondo, ma siamo tutti confortati da questo decorso post-operatorio che sta andando in maniera regolare.
1: Sì, a proposito di Stati Uniti, una Reuters di 2 minuti fa ricorda che anche Donald Trump, che era stato in silenzio, dobbiamo dire, in questi primi giorni dopo l'annuncio del Santo Padre, si è espresso e ha detto: voglio che Papa Leone guarisca. Si è aggiunto il vicepresidente Vance, che ha detto che Dio gli dia la forza necessaria per guarire, spero sappia che milioni di cristiani americani lo stanno pensando.
2: Ecco, sì, noi l'abbiamo saputo quasi in anteprima, perché come sono arrivato alla postazione da CNN, ha detto: guarda, da poco si è espresso anche Trump, che finora è stato in silenzio. Quindi veramente qua al Gemelli un po' il crocevia di queste

0: espressioni dei leader internazionali sul Papa, e noi siamo qui a cogliere quello che è lo spirito anche attraverso quelle che sono le testate di tutto il mondo. Però ripeto, quello che colpisce è la devozione popolare. Anche in questo momento sto osservando due persone che si sono fermate davanti alla statua di Giovanni Paolo II, sono raccolte in preghiera. Sacerdoti, ricordiamo insomma che l'ospedale Agostino Gemelli è retto anche dai frati francescani, quindi c'è una devozione tra tutto il popolo di Dio, laici e religiosi.
1: Grazie davvero Marco.
2: Grazie
1: per i tuoi collegamenti, al tecnico del suono Bruno Orti. Torneremo a sentirci nei prossimi radio giornali, in particolare anche poi il pomeriggio nella trasmissione del Mondo alla Radio. Buon lavoro a voi. Noi ci fermiamo ancora in musica e poi chiudiamo, come detto, la nostra lunga diretta parlando di salute mentale.
2: E andiamo ad ascoltare Didi Bridgewater, un standard della musica blues, jazz, una canzone che è anche un'invocazione. God bless.

0: E alle 10.43 accogliamo in studio la professoressa Maria Rosaria Gualano. Ben trovata Maria Rosaria, grazie.
1: Grazie, grazie mille.
0: Professore associato di Sanità Pubblica all'Unica Minlus e membro del comitato direttivo del Centro Leadership e Medicina all'Università Cattolica. Perché è in studio con noi? Perché la Pontificia Accademia per la Vita ha programmato la sua assemblea generale, quella dei membri, per il prossimo mese di marzo, assieme a un workshop aperto ai partecipanti registrati sul tema della salute mentale. Il tema del convegno, più precisamente, sarà ferite invisibili, sofferenza mentale e cura. In questo invisibili c'è già molto, Stefania, ne parleremo, ma ci piace anche ricordare, per chi si fosse collegato solo adesso, che in questo mese di ottobre il Papa ha invitato tutti noi, questa l'intenzione di preghiera per il mese corrente, pregare per la salute mentale, ponendo, Maria Rosaria, l'accento su alcune questioni. Innanzitutto, e partirei da qui con te, quella dello stigma, perché io ancora oggi resto perplesso, ma al tempo stesso cerco di comprendere, come tutte e tutti noi, la difficoltà magari di quello che può sembrare un cambiamento anche culturale. Se la mamma, la vicina di casa, la nonna, noi per primi ci rompiamo il femore,
1: esatto,
0: accorrono tante persone per aiutarci. Se c'è un problema, per dirla all'inglese, un disagio mentale, o vediamo un allontanamento, o si sottovaluta la questione, o addirittura la si ridimensiona con espressioni che nulla hanno a che fare con la medicina, e lo chiedo a te in quanto medico. Ecco, è questo forse, è questo stigma e questa mancata percezione della realtà il tema del tema di cui stiamo parlando?
1: Allora sì, diciamo che sicuramente il concetto di stigma si è evoluto nel corso del tempo, perché intanto è qualcosa che ci accompagna da secoli, se vogliamo, no? Lo stigma su questa patologia. Come tu dicevi, se ti fai male un'articolazione al ginocchio, al femore, non c'è un sentimento, chiamiamolo, di vergogna che subentra, no? Quindi è una patologia, le altre persone comprendono il tuo dolore in qualche maniera. Il dolore di tipo psicologico, psichiatrico, è chiaramente un dolore di tipo completamente diverso, perché intanto è impalpabile, quindi nessuno lo può comprendere. Sì, possiamo usare delle scale di dolore con le faccine, dire quanto hai, provi dolore in questo momento, in una scala da 0 a 10, però non è come appunto misurare un dolore fisico, sicuramente. E quindi per secoli è diventato qualcosa che andava nascosto, probabilmente, no? Perché era poi, appunto, venivi stigmatizzato dalla società, quindi c'era proprio un giudizio sociale e quindi veniva anche misconosciuto. Mentre devo dire però, ecco, una nota positiva è che comunque con l'evoluzione anche della società negli ultimi secoli, in particolare negli ultimi decenni, questo stigma si è un pochino attenuato anche nel nostro paese, insomma in tutto il mondo, tanto che ora si ricorre anche con più facilità, diciamo così, allo psicologo, insomma a tutte quelle che possono essere le risorse che mette anche in campo il Servizio Sanitario Nazionale. Abbiamo visto dalla pandemia in poi addirittura c'è stato il bonus psicologo, no, che veniva dato, quindi c'è un'attenzione maggiore, questo sicuramente è una nota positiva, però c'è ancora tantissimo da fare, perché appunto c'è ancora molto forte, soprattutto in determinati contesti, una discriminazione verso chi ha questo tipo di patologia, e quindi questo sicuramente è una delle problematiche più grandi che affronta e che la distingue da tutte le altre patologie, fondamentalmente, perché probabilmente noi abbiamo anche paura di qualcosa che non vediamo, no? Il ginocchio lo vedi, si gonfia, ok, c'è tutta la, diciamo, la fisicità in questo che noi possiamo osservare. La malattia psichiatrica, non puoi fare un TAC, non puoi fare una risonanza magnetica, non puoi fare chiaramente una diagnosi di questo tipo fisico, e quindi chiaramente questo va a impattare su tanti altri aspetti, per cui soprattutto poi si possono creare delle disuguaglianze anche come conseguenza, perché ci sono persone che verranno poi sottotrattate. Attenzione, perché poi possiamo incorrere anche nel fenomeno opposto, cioè tanto si è a volte insomma sdoganato in alcuni contesti che per esempio ci può essere un abuso magari di farmaci antidepressivi, quindi poi si può andare comunque anche
0: e lì conviene andare dal medico
1: e lì chiaramente
0: dottoressa lo diciamo
1: chiaramente, sì,
0: l'ho letto su internet. No, grazie. Facciamolo leggere a chi ne ha letti per anni di testi per arrivare a una diagnosi, Stefano.
2: Professoressa Gualano, a proposito di internet, quanto i cambiamenti che ci sono stati negli ultimi anni, cambiamenti tra l'altro repentini, velocissimi, no? I tempi ormai sono sempre più ridotti, tutto cambia alla velocità della luce, potremmo dire. Ecco, quanto questo impatta sulla salute mentale?
1: Tantissimo. Cioè il fatto che si sia ridotto lo stigma, secondo me, va anche di pari passo che la malattia mentale è aumentata talmente tanto che non possiamo più far finta che non ci sia, sostanzialmente. Perché oggi stiamo vivendo uno dei periodi storici purtroppo più complicati di sempre, probabilmente. E secondo me però stiamo anche vivendo un dualismo, cioè da una parte abbiamo una società che si è sviluppata tantissimo, abbiamo delle risorse incredibili anche di tipo tecnologico che prima non avevamo, anche nel mondo stesso della medicina possiamo fare grandi scoperte con l'intelligenza artificiale che ci sta aiutando per esempio a scoprire nuovi farmaci, però dall'altro probabilmente la mente umana fa fatica anche a stare dietro a tutto questo passo veloce che lei diceva, al fatto che domattina ci svegliamo e è successo un cataclisma o comunque ci sono sempre delle situazioni che evolvono in maniera tale che è proprio difficile per la mente umana starci dietro. E poi l'impatto anche per esempio di tutta la parte dei social network, quindi se da una parte sono nati sicuramente per mettere in comunione le persone, in comunicazione più facilmente, no? Io oggi ormai posso parlare con un mio amico che adesso è in Australia, salvo fuso orario, però chiaramente è tutto più facile l'accesso sia al sapere, quindi una cosa positivissima, sia alla comunicazione tra le persone. Questo però purtroppo, dobbiamo dire, ha creato come diciamo effetto collaterale anche una grande solitudine nelle persone, perché le persone magari si illudono di avere dei rapporti umani che poi sono magari esclusivamente a distanza, e questo soprattutto, ecco, vorrei dire nei giovani è un grandissimo problema. Noi abbiamo ormai la fascia di età di persone che ricorrono anche ai pronto soccorsi pediatrici di bambini sempre più piccoli, cioè prima immaginavamo l'adolescente tormentato, no? Che aveva delle problematiche di questo tipo, ora noi abbiamo degli atti autolesionisti, insomma delle situazioni anche molto gravi, molto brutte anche umanamente in bambini. Pensate che qualche giorno fa ho letto, mi sembra fosse il 7 ottobre, il Meyer, che è l'ospedale pediatrico di Firenze, ha avuto 18 ricoveri pediatrici in un giorno. Quindi è chiaro che per questi motivi, quindi è chiaro che siamo veramente di fronte a dei numeri davanti ai quali tanto non possiamo fare più finta che non ci sia, no, questa malattia
0: 18
1: mentale.
0: In un giorno?
1: Sì.
0: Perché qua in questo studio, proprio dove era seduta lei, il professor Vicari dell'ospedale Bambino Gesù, parlando di dipendenze, ci ha raccontato di come l'ha colpito tra le altre la storia di una undicenne che ha chiamato l'ambulanza, lei a 11 anni, dicendo venite perché io non riesco più a lasciare lo smartphone. Quindi un'autodiagnosi, non è corretta la terminologia usata, ma di fatto lei per prima si è resa conto di... La lettera D, tra l'altro, lei parlava di dualismo, è una lettera che ci permette anche di parlare di dipendenze, ma anche di divergenze, di disturbi. Non sono la stessa cosa, lo diciamo in quanto giornalisti, a volte si rischia di fare confusione anche con le parole, è un rischio però, perché o si sottovaluta o si confonde o non parliamo della stessa cosa,
1: certo,
0: quando parliamo di un disturbo o di una divergenza.
1: Per esempio anche il tema della dipendenza, no? Cioè noi a volte non ci rendiamo conto di quanto sia forte e magari pensiamo che sia semplicemente una mancanza di volontà. Dici, vabbè, ma che ci vuole adesso anche, vabbè, il fumo non è una malattia psichiatrica, però diciamo, no? Che ci vuole a smettere di avere una dipendenza? Mentre invece, cioè, ci sono proprio dei meccanismi neurobiologici, non è che una persona è più debole o più fragile, quindi secondo me anche distinguere questa fragilità e, come dicevi tu, imparare a utilizzare le terminologie corrette.
0: Pensiamo alla ludopatia sottovalutata, e si usa ancora la parola gioco.
2: Sì.
1: Esatto.
0: Il gioco è una delle cose più nobili che l'uomo ha creato tot anni, di millenni di storia. E si usa il gioco accanto
1: che
0: a
1: che ha un'accezione positiva, no? Perché il gioco è una cosa bella, diciamo, come, anche come parola, semantica e tutto. E invece, chiaramente, sono delle... Tanto è vero che noi i CERT, che sono praticamente erano i centri per le tossicodipendenze, adesso diventano SERD. cioè la dipendenza, appunto, è la dipendenza da internet. Quindi noi adesso, per esempio, abbiamo negli ospedali degli sportelli, cioè sia il Gemelli, lei ha citato, tu hai citato il Bambin Gesù, quindi ci sono proprio degli sportelli addirittura dedicati a questo. Io sinceramente qualche anno fa, insomma, quando ho studiato medicina io al Gemelli, probabilmente queste cose non esistevano per noi, c'era veramente una realtà completamente, forse impensabile all'epoca. Quindi secondo me, io credo che quello che sia importante è capire quanto, proprio come dicevamo, il contesto anche va a influire su tutto questo, e il fatto che, per esempio, spesso i bambini, ora non solo, insomma, per porre l'attenzione su questa fascia di età, ma è una fascia di età secondo me fondamentale che spesso è anche dimenticata, perché io stessa, io mi occupo di sanità pubblica, la collettività, le persone, però magari ci concentriamo, non so, sul fatto che stanno aumentando le popolazioni anziana e quindi li dobbiamo assistere, eccetera, e i bambini, vabbè, i bambini stanno bene, ma i bambini però risentono, no, anche poi di tutto quello che capita, e quindi poi drammaticamente vediamo tutto questo.
2: Ferite invisibili, quindi il vostro forum sarà per renderle invece visibili e nello stesso tempo abbattere quello che dicevamo all'inizio, no? Lo stigma. Che cosa farete in modo particolare? Perché allora, sarà un incontro tra l'altro interdisciplinare, perché intervengono, sì, tutti nella salute mentale,
0: psichiatria,
2: solo,
0: sociologia, filosofia,
2: cioè,
0: teologia,
2: tanti,
0: insomma,
2: sono gli attori chiamati, no,
0: a
2: dare il proprio contributo.
1: Esatto, sarà intanto un evento internazionale, quindi ci saranno comunque grandi scienziati da tutto il mondo che parteciperanno, ci sarà anche il premio Nobel per la letteratura del 2023 che aprirà diciamo proprio il congresso, e questo anche veramente per dare questo respiro multidisciplinare, no? Perché premio Nobel per la letteratura, chiaramente, però questo è importante perché se da una parte si porrà proprio l'accento su queste questioni invisibili, no? Quindi appunto prima parlavamo di impalpabilità, ma anche proprio invisibilità, no? Del bambino che non ci accorgiamo che magari sta male, oppure per esempio nei paesi in cui non ce l'aspetteremo, noi adesso abbiamo addirittura in Africa delle emergenze dal punto di vista psichiatrico che probabilmente non ci avremmo mai pensato, no? in un
2: Beh,
1: contesto
2: la globalizzazione
1: in cui...
2: purtroppo,
1: esatto,
2: porta anche questo.
1: È anche questo, no? Quindi se da una parte tanti aspetti positivi, sì, un mercato, certo, globale, internet, il collegamento, siamo tutti interconnessi, questa interconnessione porta chiaramente importanti conseguenze sulla salute delle persone. I cambiamenti climatici, per esempio, un tema fondamentale, perché noi addirittura adesso abbiamo i migranti climatici, pensate, in alcuni contesti del sud-est asiatico c'è gente che ogni tot mesi deve cambiare la propria abitazione perché c'è un'alluvione, perché lì non può più vivere semplicemente. Pensate l'impatto mentale oltre all'impatto fisico di trasferirsi continuamente. Quindi abbiamo veramente delle grandi emergenze, abbiamo le guerre, cioè veramente stiamo vivendo un contesto incredibile, quindi infatti il congresso vuole proprio sottolineare come questo momento sia fondamentale e come questi temi debbano essere sottolineati, insieme poi all'impatto, questo sarà poi verso la fine del congresso, sui sistemi sanitari, perché chiaramente noi per esempio abbiamo un servizio sanitario nazionale e in questo è un privilegio, parliamoci chiaro, ma in altri paesi del mondo questa forza di questo servizio sanitario non c'è e quindi è ancora più difficile.
0: Grazie davvero.
1: Grazie
0: alla professoressa Maria Rosaria Gualano, abbiamo voluto introdurvi a quello che sarà un appuntamento che seguiremo ovviamente la prossima primavera, il convegno Ferite Invisibili, Sofferenza Mentale e Cura della PAV, la Pontificia Accademia per la Vita. Continueremo a parlare di salute mentale, tornerai a trovarci oppure ci collegheremo telefonicamente.
1: Volentieri, molto volentieri.
0: Sono temi che non si esauriscono, questi, è stato prezioso dialogare con te, grazie ancora.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Daniele Tanzilli, Al di là del vetro, vedo già Paola Simonetti per il GR delle 11, ancora collegamenti con il Gemelli di Roma, restiamo uniti in preghiera anche attraverso il nostro canale WhatsApp. Da Stefania Ferretti
2: ed Andrea De Angelis,
0: grazie a voi per averci seguito, a domani.
2: Grazie, a domani.

0: Sono le 11, al microfono Paola Simonetti. Fedeli di tutto il mondo guardano all'ospedale Gemelli di Roma, dove è ricoverato Papa Leone dopo l'intervento a un polmone. Una degenza, la sua, che sembra trascorrere serena, senza complicanze. Ma per gli ultimi aggiornamenti e per capire che clima si respiri, ci colleghiamo ancora con il nostro inviato Marco Guerra. Buongiorno Marco.
1: Paola, il decorso post-operatorio di Papa Leone prosegue regolare in questo terzo giorno qui al Gemelli. La notte è passata serena, si è alzato, ha fatto colazione e tutto sta proseguendo regolarmente. Probabilmente ci sarà un'altra mattinata di controlli, come è stato ieri. Ricordiamo, ha avuto gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo gli interventi, e gli esiti hanno confermato anche qui un decorso post-operatorio regolare, quindi siamo tutti in attesa di un possibile bollettino pomeridiano che farà di nuovo il punto sulla salute del Papa.
0: Grazie Marco, ci ritroviamo più tardi. Noi ci spostiamo sul fronte internazionale. Si intensificano gli scontri tra le forze del Consiglio Presidenziale yemenita e il movimento filo-iraniano Houthi. La zona interessata è quella del Monte Han, altura di importanza strategica situata nello Yemen sud-occidentale, nella parte ovest della città di Taiz, a renderlo noto l'emittente panaraba saudita Al-Arabiya. Non si fermano anche gli attacchi delle forze israeliane nella striscia. L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha fatto sapere che una persona è stata uccisa e diverse altre sono state ferite oggi in un raid a nord-ovest di Gaza City. È tutto per questa edizione, a voi grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che l'informazione torna fra meno di un'ora.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Telesport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici di Radio Vaticana, amici di Vatican News, un cordiale saluto da Giancarlo Lavella e da Giampaolo Mattei, qui eccoci nuova qua. Puntata di Storie di Sport, Atletica Vaticana racconta. Giampaolo.
3: Guarda, sono particolarmente contento della puntata di oggi perché parliamo di uno sport, in realtà sono cinque, di cui non abbiamo ancora parlato nei quasi nostri due anni di trasmissione, quindi rimediamo ad un, ad un buco.
2: E allora, oltre che in audio, tra poco andiamo anche in video sulla nostra piattaforma Facebook, potrete poi anche rivederci sul nostro canale YouTube. Ancora pochi secondi, 5, 4, 3, 2, 1. Ecco, di nuovo, buongiorno, siamo anche in video con Storie di Sport, Atletica Vaticana racconta, il sottoscritto Giancarlo Lavella, soprattutto Giampaolo Mattei, che di Atletica è il presidente.
3: Caspita, è vero.
2: Giampaolo, prima di iniziare, anche insieme al nostro ospite che già vedete qui, capelli biondi, occhi celesti, insomma, è italiano comunque.
3: Sì, non è romano.
2: Non è nord europeo. Ci corre l'obbligo, insomma, di mandare il nostro augurio ad un pontefice che poi dello sport ha fatto anche una cosa molto
3: importante,
2: no?
3: La nostra vicinanza spirituale nella preghiera non solo della comunità di Atletica Vaticana, ma penso di poter dire di tutto il mondo dello sport. Abbiamo avuto giovedì scorso qui il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, che ha avuto per Papa Leone delle parole straordinarie. Lui ha parlato di privilegio di poter chiedere un'udienza al Papa per gli atleti, in quel caso di Milano Cortina, riconoscendo nei valori che ha indicato il Papa e Papa Leone nel suo discorso anche i valori di tutti gli atleti e gli atleti, che sono quelli della lealtà, del rispetto.
2: Senti,
3: e dell'inclusione.
2: Una curiosità, ma è vero che le volte che tu hai incontrato come presidente di Atletica Vaticana Papa Leone XIV, lui sapeva molte cose.
3: È molto più esperto di me, ma Dio, non ci vuole tanto perché io non sono così, però assolutamente
2: sapeva nomi, cognomi, record.
3: Attenzione, soprattutto io siamo rimasti commossi dall'attenzione che ha avuto per i nostri atleti che sono andati, e tu lo sai bene perché di cosa sto parlando, ai giochi del Mediterraneo di Taranto, certo. Tra fine agosto e i primi di settembre il Santo Padre li ha incontrati al loro rientro, e nonostante che le nostre prestazioni sportive non siano quelle del nostro ospite che presenteremo fra qualche secondo, ha avuto un applauso, un incoraggiamento proprio per il senso dello sport vissuto nella forma più bella, più pulita, più semplice e al nostro livello, naturalmente non puntando alle medaglie, anche perché non ci riusciamo, ma puntando a un discorso di fraternità sportiva e, come ha detto lui, di profezia di pace.
2: E allora spazio al nostro campione.
3: Eccoci,
2: di oggi.
3: Arriviamo.
2: Parliamo, come tu hai detto, di uno sport.
3: Sì, parliamo di cinque sport, con un colpo solo, come ti ricordi la pubblicità di quel detersivo? Ne prendi uno, ecco, qui con un colpo solo ne facciamo cinque perché abbiamo Matteo Bovenzi, romano, 21 anni, quindi non è venuto da molto lontano,
4: no.
3: Assolutamente,
4: buongiorno.
3: Che è il campione del mondo nella sua categoria di età di pentathlon, che è questa disciplina, lui ci spiegherà bene di
2: pentathlon
3: che si tratta.
2: Pentathlon moderno
3: che prevede appunto 5 sport in uno, quindi innanzitutto
2: perché
3: benvenuto.
2: Esiste anche un pentathlon antico, no?
4: Non più, era quello dell'antica Grecia, quindi
2: certo.
3: Tra cui, fra l'altro, l'atleta di Taranto, il famoso atleta di Taranto, cioè sono stato trovato alla sua tomba, mi pare,
2: sì,
3: una sessantina di anni fa, durante gli scavi a Taranto, nelle iscrizioni lui era proprio 5 secoli avanti Cristo, un tuo predecessore, perché era un campione di pentathlon, l'atleta di Taranto. Che...
2: Senti, cominciamo con lo spiegare
3: che cos'è
2: il pentathlon moderno, sì, certo, e quali discipline comporta, e poi chiaramente
3: certo
2: a te tutte le domande e le curiosità.
3: Sì, beh, abbiamo tante. Guarda qua, c'ho due fogli.
2: Matteo Bovenzi, via.
4: Allora, buongiorno. Allora sì, diciamo, il nostro sport è uno un po' più complesso del classico monodisciplinare. Inizia con la scherma, spada per essere precisi, e diciamo le regole sono quelle della scherma classica,
2: certo.
4: Il tipo di gara, la tipologia di gara come viene gestita è un po' più diversa, abbiamo, dipendendo qualifica comunque o semifinale, finale, ci stanno diversi modi per farlo. Ci sta il torneo dove praticamente è tutti contro tutti, a giro vai, incontri tutti gli atleti in gara, a una stoccata.
3: Quindi è una classifica. Esatto. Cioè entri, esatto, tiri una stoccata, esci.
4: Esatto.
3: Ti giochi tutto in un colpo.
4: Esatto. Beh, e da lì si crea una sorta appunto di classifica che poi ti porti avanti a un tabellone al giorno dopo, il giorno della gara proprio intera, un tabellone a eliminazione, classico tabellone a eliminazione, che a seconda della posizione a cui arrivi assegna un punteggio, ecco, che poi ti porti in avanti, dietro, esatto. Poi segue questa nuova disciplina che hanno aggiunto, che ormai 3 anni fa, 4 anni fa, alla fine dell'ultimo ciclo olimpico, gli ostacoli, che è una sorta di percorso a ostacoli
3: che ha sostituito l'equitazione. Non c'è, sì, più l'equitazione, ma c'è un percorso,
4: esatto,
3: a ostacoli.
4: È una sorta
2: qui non c'è più equitazione,
4: no.
2: Ah,
4: no, è una sorta di Ninja Warrior, un po' gli ostacoli che ti aggrappi, salti sopra, sotto e tutte queste cose, e anche lì sono circa 100 metri di percorso. E anche lì il tempo equivale a un punteggio che si somma a quello,
3: a
4: della,
3: quello
4: schierma.
3: Della schierma,
4: sì, è tutta a somma di punteggi. Poi si passa al nuoto, 100 metri di nuoto, anche lì
3: stile libero, immagino,
4: sì, classico, 100 metri stile, anche lì il tempo si somma a un punteggio che si aggiunge al totale,
2: certo. E siamo a 3.
4: E siamo a 3, esatto. Poi si arriva al finale, che sono due insieme, che è il tiro e la corsa, dove si parte sfalsati a seconda del punteggio finora, che è adesso che rientra tutto il conto matematico.
2: Cioè, nel senso, i più
3: forti
2: partono prima, esatto, classifica partono per
4: il primo
2: ultimi,
4: parte,
2: no,
4: il primo parte primo, a zero al fischio. Sì. Poi metti tra
3: a
4: di
3: scalare,
4: noi ci sono 10 punti di differenza, parti 10 secondi dopo.
2: Certo.
4: Quindi è tutto così, così almeno chi arriva primo ha vinto, perché già la differenza si è già annullata.
3: È facile,
4: esatto,
3: non devi guardare una,
4: esatto,
3: taglia al traguardo per prima,
4: ha vinto. Esatto. E quindi sono 5 da 600 di corsa con 5 serie di tiro. Si parte via 60 metri per prendere il via, una serie di tiro. Noi abbiamo le pistole laser a 10 metri, devi prendere 5 volte il pallino nero al centro del bersaglio,
2: certo.
4: Parti 600 metri 5 volte.
2: E quindi si sa subito chi vince,
3: subito,
2: perché chi ha vinto, perché
3: arriva,
2: chi taglia
3: bene
2: il traguardo,
4: esatto,
2: correndo. Mentre anticamente bisognava fare, anticamente dico, insomma, negli anni 60, anche prima, bisognava fare i calcoli su ogni sport.
4: Non sono totalmente sicuro. Però se non mi sbaglio, invece, una volta il tiro era separato, era tiro, ora è molto dinamico, era un tiro mirato, statico, a punteggio, però penso che comunque erano la corsa, si concludeva con la corsa.
2: La medaglia
4: bassa, però
2: d'oro di Daniele Masala è stata proprio con questa.
4: Assolutamente. Sì, sì, esatto.
3: E quindi
4: si partiva sfalsati pure lì.
3: Beh,
4: penso.
3: Bello.
4: Non
3: sì.
4: Guarda, mi sono preparato.
3: Però,
4: però sono abbastanza sicuro che fosse sfalsato pure là.
3: Beh, che dicevi il tiro, quindi è una pistola laser.
4: Sì. Sì, sì,
3: questo
4: sì,
3: assomiglia molto a biathlon, quello del
4: il concetto
3: è lo stesso, che lì c'è la carabina, devi fare,
4: esatto,
3: 5 colpi mi pare anche lì, poi fai un tratto di sci da fondo,
4: sì,
3: quindi arrivi con il fiatone,
4: esatto,
3: non riesci a sparare, e voi sparate stando in piedi,
4: sdraiati?
3: In piedi.
4: Noi abbiamo una pistola, no, classica, cioè la forma è quella di una pistola, poi effettivamente la pistola ha solo quello. E a differenza del biathlon non ce lo portiamo appresso, cioè
3: trovate lì,
4: esatto, c'è un banchetto lì che va appoggiata e si spariamo in piedi, e ogni colpo che spari devi tornare giù e toccare il banchetto per forza.
3: E se sbagli un colpo?
4: E niente, perdi tempo. Non c'è la penalità,
3: non c'è,
4: la penalità.
3: Mentre nel biathlon devi,
4: esatto,
3: fare un giro,
4: esatto,
3: in un circuito,
4: no, diciamo puoi avere massimo 50 secondi dalla prima volta che prendi il bersaglio. Però diciamo quelli forti escono in 6-7 secondi, quindi se fai 50 hai perso un bel po'.
3: Tra le tante,
2: Matteo, tu pensi che siamo solo noi tre, ma invece ci sono, a parte al di là del vetro, c'è tutto il nostro settore tecnico che ci consente di andare in onda in questo momento. È arrivato anche Gianmarco Murroni, valido
3: uomo di sport
2: e valido collega. Ma ci sono tanti che ci ascoltano, ci stanno vedendo in questo momento, e tanti che ci scrivono su WhatsApp al 335 12, me lo sono dimenticato, 335 12 43 722, giusto, Gianmarco mi dà l'ok. Molti ci chiedono, ecco, spiegazioni di questo sport particolare. È uno dei tanti sport che vediamo solo alle Olimpiadi.
3: Solo alle Olimpiadi,
2: purtroppo.
3: Quindi ti tocca andare alle Olimpiadi e vincerle, se no non ti seguiamo.
2: In particolare Alfredo, che credo scriva da Ancona, ci chiede: sono sport che richiedono un impegno muscolare e mentale diverso. Come fate a mettere insieme tutto questo? Ecco, come tu hai detto, sparare e cogliere e prendere il centro serve una tranquillità. Serve invece la potenza, immagino, nel nuoto, precisione in altre, ecco.
3: Infatti è interessante sapere la tua agenda settimanale, cioè il lunedì la scherma, il martedì.
2: Prima addirittura, quando c'era l'equitazione, c'era il rapporto anche col cavallo.
3: Che poi veniva sorteggiato all'ultimo, non lo conoscevi.
2: Certo, tu non lo conoscevi.
3: Non so se è la parola giusta. Lo sapevi un attimo prima qual era il tuo cavallo, quindi...
4: No, sicuramente sono sport, diciamo, che non so, cioè... Uno con l'altro hanno a che fare, ma neanche così tanto. Anche per assurdo, la corsa e il nuoto sono due sport comunque dinamici, ma molto molto molto opposti. Un nuotatore ha difficoltà a correre, un corridore ha difficoltà a nuotare spesso. Però appunto c'è questa combinazione che poi, tra l'altro, a me è, secondo me, una delle cose che lo rende bellissimo, molto interessante, molto particolare. E non sono, per fortuna, totalmente tutti di seguito, tipo una gara di triathlon. Comunque
2: certo.
4: Abbiamo ci stanno 5-10 minuti massimo tra una disciplina e un'altra.
3: Però nemmeno tanti,
4: no, cioè. poco. Però diciamo non è totalmente di seguito.
2: Io pensavo che facessi un
3: 5
2: giorno
3: giorni.
2: La schiena,
4: no.
2: Un altro giorno
4: magari. No, hai un'ora di riscaldamento iniziale per tutti gli sport e poi inizia la gara. Ci sta questa eliminatoria a scherma e ci sono 5 minuti dalla fine di quella all'inizio degli ostacoli, poi dagli ostacoli al nuoto 10 minuti, dal nuoto alla serran, che è la corsa del tiro insieme, 15 minuti. Quindi questa gara, bene o male, in un'ora e mezza, massimo due, si conclude.
3: Uno pensa 5 sport durano chissà quanto tempo.
4: No, è molto...
2: 3-4 giorni.
3: 3-4 giorni.
4: In passato facevano in 5 giorni.
3: Un giorno sport.
4: Esatto. Poi hanno accorciato a 2 o 3 e ora è diventato...
2: E adesso si fa tutto
4: in un giorno intero, in un'ora e mezza ora. Sempre di più. No, però... questa comunque è una cosa particolare, perché appunto il tiro richiede concentrazione, stabilità col braccio, tu arrivi, a parte dalla corsa, ma anche dal nuoto che ti crea acido lattico nelle braccia, sei stanco, c'è il fiatone, vuoi andartene a casa.
3: Il nuoto però è il tuo pezzo forte, vero? Io mi sono studiato un po' la tua, devo dire, ne approfitto, lo vedete anche dalla maglietta, grazie al gruppo sportivo dell'Aeronautica Militare,
2: vedere la maglietta?
3: Che ha concesso e autorizzato questa presenza e ci ha anche fornito delle biografie, sappiamo tutto di te naturalmente, segretissime, no scherzo, a parte le battute, ma tu hai anche ottenuto un primato del mondo nel nuoto,
4: No, diciamo, quella io... Comunque ho sempre nuotato con il nuoto, cioè anche con il nuoto proprio, perché comunque è uno sport che mi viene in sé, e però mi offre nel pentathlon dei vantaggi enormi.
3: Ma certo, perché lì guadagni un sacco di punti che puoi giocarti.
4: Esatto, che poi dopo spesso va a finire che alla serrana, alla corsa, parte davanti, primo, secondo, massimo.
3: Questo è un vantaggio enorme.
4: Esatto, sì. Molte volte poi anche con secondi di vantaggio dal secondo, terzo.
2: Hai mai pensato di specializzarti solo nel nuoto?
4: Mi è passato per la testa, sì, ma alla fine... Mi piace,
2: funziona
4: tempo,
2: bene,
4: esatto, mi piace,
2: certo.
4: Funziona, perciò.
3: Con Giancarlo abbiamo una grande curiosità e te la chiediamo anche a te. Abbiamo qui ospiti tanti atleti e recentemente le ragazze che hanno vinto gli ori nei tuffi, prima ancora Silvia Di Pietro, la capitana della Nazionale Italiana di Nuoto, e ci parlano appunto, e qui vedo già il sorriso di Giancarlo, dell'acqua dura, dell'acqua morbida, della piscina che funziona di più, che funziona di meno anche nei tuffi. E devo dirti, la nostra sorpresa è stata tan grande, perché pensavamo che l'acqua in una piscina fosse praticamente la stessa.
2: Per noi acqua è acqua,
3: acqua, acqua.
2: Per noi,
3: acqua dura,
2: ecco. Per noi poveri ignoranti, diciamolo,
3: per te immagino sia lo stesso. Sì. Ma anche nelle altre specialità, cioè correre o fare gli ostacoli o fare insomma il tiro, cambia rispetto alla pedana, alla struttura dove
4: sì.
3: Nonostante gli alti livelli, perché qui parliamo di campioni del mondo,
4: certo,
3: non è che parliamo
4: No, guarda, è vero,
3: confermo tutto.
4: Allora... cambia tutto. Il nuoto, in primis, lo confermo, le piscine fanno tantissimo, possono cambiare, fanno tantissimo di differenza, poi dipende ovviamente anche dalla stanchezza con cui ci arrivi, però la piscina fa tantissima differenza. Tutti gli altri sport anche, alla fine la scherma, almeno personalmente, è quella che non sento tanta differenza, bene o male, è quella, guardi quello davanti, cambia lui.
3: Cambia lui.
4: Però gli ostacoli, per esempio, i percorsi possono cambiare un po', non sono mai esattamente uguali, ci sta una tolleranza su... su come vanno costruiti quando ti trovi in gara, quindi non te li ritrovi mai alla fine come te li ritrovi in allenamento. E quello sicuramente un po' va a influire, un po' di differenza, ma parliamo alla fine di cose. Due giorni lì in gara ti alleni, te li provi e risolvi. E la serrana, il tiro, il poligono cambia, effettivamente cambia tanto la luce,
3: il vento,
4: esatto,
3: immagino.
4: Sì, però
3: oddio, il vento è laser,
4: no, però sul braccio, se hai il braccio disteso,
0: certo,
4: senti tanto,
0: anche il vento.
4: Poi spesso succede, non so perché, questa cosa, tu appena metti un po' di forza per contrastare il vento smette e va completamente dall'altra parte.
3: Fantoziana questa,
0: esatto,
3: cosa. Fantoziana.
0: Ancora spazio ai nostri ascoltatori al WhatsApp al 335 12 437 22, perché Filomena parla un po' più in generale dei concetti che ci sono alla base di ogni sport. Chiaramente si lotta per vincere, ma spesso si va incontro anche a delle sconfitte, no? È importante capire che dalla sconfitta possono arrivare degli insegnamenti importanti, degli stimoli.
4: No, assolutamente. Posso, di quantità di storie di sconfitta che ne ho, sono veramente tante, però comunque è una strada che sono fondamentali, ti aiutano, diciamo. Spesso capita, vai una gara, la storia che mi è rimasta molto impressa quando ero giovane, ho fatto le mie prime gare da
3: quando
4: piccolo.
3: Ero giovane, a 21 anni, vabbè. Usciamo dallo studio io e Giancarlo, siamo più vicini allo studio, per protesta.
4: Quando, vabbè, parliamo, dai, di quando avevo 16 anni, che comunque ho fatto le mie prime gare, avevo fatto una già prima, però ero talmente piccolo che neanche mi ero reso conto, le mie prime gare un po' più, dovevo la concezione di quello che stavo facendo, intorno ai 16 anni, internazionali. In Italia comunque tendevo ad andare forte, vincevo, sono andato fuori e un po' di schiaffi li ho presi, mettiamoli così. E sconfitte hanno fatto male, molto male, però hanno aiutato tantissimo a crescere comunque, perché ti rendi conto, ok, qua siamo in un ambiente un po' diverso, serio, questi vanno, mettiamoci sotto.
3: Tanta curiosità, mamma mia, queste cose sono bellissime, proprio raccontate da un atleta già vincente e giovane, perché insomma 21 anni, giovane, però già con questa esperienza. Fra l'altro nella tua biografia che ci manda l'aeronautica militare, ci dicono che la prima gara tu l'hai fatta a 3 anni praticamente.
4: Sì.
3: È vero? Cioè,
4: sì.
3: È verificato.
0: Con il triciclo, cioè. Cosa.
3: No, tra l'altro guarda, voglio anche far vedere le vittorie di Matteo, a favore telecamera, sono 5 pagine che non le faremo dire a lui, continua qui, io non le ho lette tutte, però insomma voglio dire, 21 anni, ci sono 5 pagine di medaglie d'oro, d'argento, di bronzo, di successi, se l'ho portate proprio per farle vedere, quindi da 3 anni, quindi tu sei nato proprio, tra l'altro ecco qui c'è l'altra cosa, i tuoi genitori entrambi nazionali di pentathlon, sì, moderno, papà e mamma.
4: Sì.
3: Dice, perché ha fatto pentathlon?
4: La scelta era limitata.
0: Figlio d'arte.
3: E ti allenano anche oppure
4: sì,
3: ti consigliano?
4: Sì,
3: sono
4: sì,
3: i tuoi
4: sì,
3: allenatori, tutti e due?
4: Sì.
3: Questo è interessantissimo.
4: Non su tutti gli sport comunque, però sì.
3: Questo è interessante.
0: Senti, rispiegami bene, tu sei campione del mondo?
4: Junior. Che è giovanile, è under 22, quindi sarebbe 21, 20, 19 anni.
0: Quindi ora stai per passare alla categoria...
4: Sì, a gennaio cambio.
0: E quindi tra 2 anni credo ci sia un appuntamento importante,
3: Los Angeles,
0: no?
3: Ma lui si può permettere Los Angeles, Brisbane e l'Olimpiadi successiva come niente, perché è 21 anni.
4: Spero, cioè, spero.
0: Ne potrebbe fare 4 o 5.
3: Almeno le prossime due le fa bene.
0: Abbiamo... Già stai pensando a questo appuntamento.
4: Sì, sì, assolutamente.
0: E quindi...
4: Diciamo, non è tanto un pensarci in senso... devo fare di tutto per arrivarci, più costruisci bene per arrivare. È una conseguenza, ecco, arrivare lì è una conseguenza del lavoro.
0: Certo.
3: E poi come tu hai ricordato Daniele Masala, io mi sono segnato un po' di cose, l'Italia ha vinto 8 medaglie nel pentathlon alle Olimpiadi con Masala, anche a Parigi, no? A Parigi con
4: Giorgio Malan.
3: Giorgio Malan ha vinto bronzo, se non sbaglio.
4: Sì. Quindi... Era la prima medaglia olimpica da una trentina d'anni, una cosa del genere.
3: Quindi, insomma,
0: c'è una scuola italiana, insomma, di pentathlon moderno.
4: Sì.
0: E contro chi sono i più forti all'estero contro cui vi scontrate? Quali...
4: Allora, spesso tra i più forti c'è una forte cultura in Europa dell'Est,
3: Ungheria, se non sbaglio, sì, Ungheria, vero?
4: Tutta, ma in genere l'Europa del Est, anche Russia, cose varie, comunque un po' l'ex Unione Sovietica aveva una cultura forte, quindi ha proseguito.
3: Beh, certo.
4: E poi più recente, questi però da anni, più recentemente invece c'è stato un forte... sono diventati estremamente forti gli egiziani.
3: Ecco.
4: Ah. Gli avversari sono estremamente forti.
3: Ne abbiamo già parlato anche qui con Giancarlo. Anche in altri sport, per esempio il padel e la scherma, e soprattutto nella scherma, stanno vincendo un sacco di... Sì, sta crescendo molto il movimento sportivo di alto livello egiziano, sì.
4: Ma no, anche da noi ci sono alcuni atleti, comunque pentatleti, che provano a fare anche appunto le gare di scherma, le coppe del mondo di scherma, e vanno forte anche là, eppure stanno con noi.
3: Vedi...
4: Perciò è una crescita enorme, da noi sono veramente forti.
3: No, questa cosa della, appunto, della universalità sempre più forte di tutti gli sport. Nel Taekwondo ne parlavamo qui con Vito dell'Aquila, beh, prima erano soltanto atleti asiatici, coreani, adesso i nordafricani o anche gli europei vincono certo, titoli olimpici o anche mondiali, e diciamo non rimane soltanto una cosa, soltanto tra virgolette, una cosa diciamo di quell'area dove è nata...
0: Diciamo che poi è successo anche nel calcio,
3: sì.
0: Le squadre africane un tempo erano squadre cuscinetto, poi
3: adesso,
0: piano piano
3: adesso lo è l'Italia,
0: e noi siamo andati a pescare proprio lì di grandi campioni,
3: assolutamente,
0: insomma.
3: Assolutamente,
4: no, sì, ma anche da noi il nostro sport è stato per tantissimo tempo europeissimo, molto europeo, storia. E adesso però ci stanno grandi movimenti di ovunque, appunto.
3: Questo rende più complicato,
4: esatto,
3: però riuscire a vincere.
4: Non ci semplifica la vita.
3: Non ci semplifica la vita, no?
4: Però anche nelle Americhe ci sono sempre state, per carità. Però stanno crescendo, stanno aumentando tantissimi numeri. Io vedo sempre più facce. Meno male, no? Quando vai fuori, sai, conosci le persone, quelli li vedi, perché comunque ci ho sempre gareggiato da quando sono piccolo. E ne vedi sempre più nuovi. Dici, questo non l'ho mai visto. Però magari va forte, arriva in finale, capito? E comunque dici, da dove è uscito?
3: Tocca fare i conti su.
4: Esatto.
3: Questa è anche forse la bellezza.
4: No,
3: la bellezza dello sport.
4: Assolutamente.
3: Assolutamente.
4: Ma io sono contentissimo. Poi uno ci scherza quando vede le qualifiche con 80.000 persone, dice, qua diventa tosta.
0: Diventa difficile.
4: Passare, qui. Però alla fine è bello.
3: Il gioco è questo.
4: Esatto.
3: Sì. Io ho mille curiosità sullo studio.
0: Vai.
3: Ma anche sui genitori. A me questa cosa è genitori.
0: Esterna.
3: Mi piace questa cosa che papà e mamma sono allenatori, quindi tu te li trovi in casa.
4: Sì.
3: E ne parlavamo con Filippo Torto qui, cioè, ma come fai con il tuo papà che ti allena in pista? Poi tu ti vai a fare la doccia, papà torna a casa, rientri a casa e te lo ritrovi al tavolo.
4: Ecco.
3: Come funziona il papà nella vita normale e il papà che ti allena, e la mamma anche, ripeto, tutte e due nazionali di pentathlon moderno, quindi ci capiscono, come dire, sanno anche le tue problematiche o anche le tue aspettative.
4: Ma diciamo alla fine, adesso ho un po' più altri tecnici, loro sono un po' più i coordinatori del... Perché da noi ovviamente hai un tecnico per gli sport,
3: per ogni sport.
4: E poi una sorta di capo che gestisce anche, ok, qua un po' di meno, qua un po' di più. E quindi ora è più quello per loro. Però da piccolo io, prima dell'aeronautica, stavo nella società loro, hanno una società di pentathlon, e appunto è un po' particolare, comunque dopo te li ritrovi a casa, sai prima tutti i lavori che devi fare, certo. Glieli chiedi a casa, dici, oggi mi tocca fare tantissimo. Però alla fine, cioè, non è una cosa che fastidiosa o qualcosa, ti ci trovi male, bene, perché poi riesci anche a staccare e lo sport da casa.
0: Bene, con noi a Storie di Sport Atletica Vaticana racconta Matteo Bovenzi, campione del mondo junior di pentathlon moderno. Io ti volevo far ascoltare, ecco Giampaolo, grazie anche alla nostra collega e amica Mara Miceli, una piccola scheda che lei ha fatto su uno dei vostri sport, anzi il tuo preferito, che è il nuoto, no? Mara, ecco, in pochi secondi riesce a darci delle pennellate e dare un significato sui valori di queste attività agonistiche. Tra l'altro, nel frattempo, tra poco avremo anche un ospite telefonico. Allora, in regia possiamo mandare la scheda Virtù in gioco di Mara Miceli.

un respiro, una preghiera, una caduta, una scelta. In ogni sport una virtù, in ogni virtù un gesto d'amore. Virtù in gioco, storie che sembrano inventate ma raccontano quello che siamo. L'acqua era gelida e il silenzio assordante. Solo il suono ovattato dei battiti nel petto e delle braccia che fendono la vasca. Nuotare è una sfida contro la stanchezza e contro se stessi. Nessuno ti applaude mentre sei immerso. Nessuno vede lo sforzo sotto la superficie. È come nella vita di fede. La costanza più vera è quella nascosta, che nessuno celebra ma che ti porta avanti. Ogni bracciata è una scelta, ogni respiro una preghiera. E quando le forze sembrano finite, devi credere. La riva c'è, anche se non la vedi ancora. Così è la fede. Impari a fidarti quando l'acqua sembra infinita. E quando tocchi la sponda capisci che la forza non era nelle braccia, ma nel cuore, che non ha smesso di credere.

0: grazie alla nostra regia guidata oggi da Daniele Tanzilli per quanto riguarda l'audio e da Alberto Giovannetti per quanto riguarda il video, abbiamo ascoltato ti sei un po' riconosciuto, Matteo, in queste cose che ha detto Maramicelli.
1: Sì, l'acqua poi
0: cioè, è quello preferito. Tutto sì, quello sì, che avviene sott'acqua, che noi non vediamo, invece è molto importante.
2: Sì. Assolutamente. Allora continuiamo a parlare di acqua.
0: Continuiamo a parlare di acqua perché c'è un altro ospite, questa volta telefonico, che è in attesa di chiacchierare.
2: La presento io. Tra l'altro in questi giorni ci siamo sentiti tante volte, devo dire una persona gentilissima e anche molto molto brava nel suo lavoro. Abbiamo Veronica Fanciulli, sempre dell'Aeronautica Militare. Benvenuta a Radio Vaticana Vatican News, Veronica.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Senti che voce squillante, quindi ci siamo. Innanzitutto grazie, ringraziamo come abbiamo fatto anche prima l'Aeronautica Militare per questa opportunità sia per Matteo che per te di essere con noi oggi. E ci attacchiamo subito a un discorso, ecco, vediamo anche una tua fotografia e si capisce già cosa fa, windsurf. Ci attacchiamo all'acqua perché tu hai fatto sport nell'acqua, ma anche tu, se non sbaglio, come Matteo, sei nata come nuotatrice ma poi sei salita su una tavola, ecco, non so se la tua carriera può essere raccontata così banalmente.
3: Esatto, ho passato una vita nell'acqua praticamente, perché sì, ho iniziato prestissimo con il nuoto, a 5-6 anni ero in piscina, insomma, e poi devo dire che è rimasta una grandissima passione, perché comunque sì, dal nuoto agonistico, poi ho iniziato a fare tutte e due, perché ho iniziato anche con il windsurf, e poi c'è stato ovviamente il momento della scelta, perché comunque due sport agonistici insieme, capite bene che era un po' complicato.
2: Sì, ma non lo puoi dire a Matteo, due sport agonistici insieme, che non ne fa 5.
3: Sì, in effetti ho sbagliato ospite, per dire.
2: Esatto.
3: Però no, poi mi sono concentrata sì sulla tavola, quindi dall'acqua con il cloro sono passata all'acqua di mare, però devo dire che è rimasto sempre il mio proprio primo amore il nuoto, perché io adoro e seguo tuttora il nuoto tantissimo, mi piace tantissimo, però niente, poi il cuore mi ha portato a mare e quindi da lì insomma è iniziato un po' tutto il percorso in windsurf. E niente, diciamo che poi quello che è stato un po' tutta la mia vita, il mio lavoro fondamentalmente, è stato in acqua di mare.
0: Tra l'altro, mentre

0: esperienze più belle della mia vita, poi non solo a livello proprio di carriera sportiva, perché comunque è stata grandissima esperienza, ho conosciuto tantissime persone, un'Olimpiade vera e propria, però da giovani, da giovanissimi, perché comunque dai 14 fino ai 18 anni eravamo un villaggio olimpico di bimbi praticamente. Però insomma con lo stesso impegno che poi c'è anche nel mondo dei grandi tra virgolette, quindi no, è stato veramente sì, bello, molto molto bello, e con la possibilità poi di vedere, di conoscere tutti gli altri sport, grande esperienza quella, sì.
1: Matteo, ce l'hai questa domanda?
2: Sei preparata?
1: Sì. Continuiamo noi.
3: Sì, siamo pronti.
4: Allora, penso di averne creata. No, perché già che ci siamo è venuta anche a me.
1: Abbiamo messo in mezzo, dai.
4: La curiosità, appunto, l'aggancio dal nuoto al windsurf. Questa differenza di allenamenti, comunque gli allenamenti di nuoto li conosco, certo, bene, certo. Quelli di windsurf un po' meno.
0: Diciamo comunque il windsurf è uno sport molto completo, perché a volte dall'esterno viene un po' confuso, nel senso quando dici windsurf ci si immagina sempre d'estate in spiaggia, quindi è molto più surfista, no? E in realtà poi il windsurf agonistico è appunto molto completo, quindi ha bisogno sia della preparazione in palestra, che comunque di un lavoro aerobico molto importante. Io per esempio mi allenavo sì tanto in palestra, in bici per fare fondo, sul remo ergometro ho passato veramente tantissimo tempo, cioè l'ho odiato, vi giuro, e poi ovviamente c'è tutta la parte in acqua che a seconda delle condizioni meteo cambia tantissimo, perché tra che tu trovi una giornata con il mare piatto e zero vento, ti puoi trovare il giorno dopo che c'è il mare con onda formatissima e tanto vento, quindi lì c'è veramente una grande differenza.
1: Anche perché voi, Veronica, dovete avere, oltre che preparazione fisica e tecnica del vostro sport, anche competenze velistiche.
0: No,
1: se il mare, se il vento arriva da una certa parte, bisogna guidare in un certo modo.
0: Assolutamente, anzi quello è un qualcosa di veramente molto importante, se non fondamentale, proprio capire il campo di regata. Infatti noi per esempio nelle competizioni comunque più importanti andavamo spesso dei giorni prima, abbastanza prima, proprio per provare il campo gara, capire un po' il vento come si comporta, il vento, il mare, la corrente, cioè ci sono veramente tante cose che cambiano da un momento all'altro, tra l'altro,
1: certo.
0: Anche a seconda del luogo dove sei, per esempio nel nord Europa si guarda tantissimo anche il cielo, no? Perché comunque anche le nuvole influenzano poi quello che succede sotto, quindi diciamo ci sono veramente tante componenti, e la parte fisica tra l'altro è molto importante, ma non sempre è solo quello, anzi c'è tutto il resto da mettere insomma insieme per avere poi una buona prestazione.
1: Se tu scegli un campo di regata in cui non c'è vento, perché può succedere, lo stiamo vedendo anche in Coppa America, no? Chiaramente per quanto tu possa essere preparatissimo fisicamente, però non vai avanti, no? Immagino.
0: No, assolutamente. Poi da lì entra in gioco anche molto la parte psicologica, perché magari tu sei pronto per partire per la gara e invece il vento cambia, cala e ti posticipano la gara, oppure quel giorno non gareggi proprio e continui il giorno dopo, quindi lì si innesca poi un meccanismo che insomma è tutto
2: non deve essere facile. Senti, io due domande per te. La prima è questa: io ho assistito alcuni anni fa in una spiaggia della Toscana ad un allenamento della Sensini, Alessandro, cioè una leggenda assoluta, no?
0: Esatto,
2: questo sport.
0: Finito.
2: Ecco, finito questo allenamento, l'ho avvicinata, ma così proprio per farmi una foto con la leggenda, e lei mi ha parlato del sentimento di libertà che si ha nel fare windsurf. Cioè io mi sento una donna libera, al di là poi naturalmente della professionalità che l'ha portata a vincere titoli olimpici e mondiali, e saremo qua fino a domani a fare il palmarès. E la seconda cosa che ti chiedo è: come è andata poi la tua carriera, nel senso che tu, se ho capito bene, non sei più atleta diciamo attiva, ma lavori nell'aeronautica militare, quindi in un gruppo sportivo che aiuta voi atleti anche a fine carriera a proseguire, e mettendo in comune la vostra esperienza sportiva. È una doppia domanda, perdonami, ma non me volevo perdere, sennò sono anziano e me ne

0: D'accordo.
1: Guarda, ti dico che a parte saluto se mai ci dovesse sentire Alessandra, e ovviamente per me è stato un grandissimo punto di riferimento, perché poi comunque abbiamo una differenza d'età, per il quale quando io ho iniziato la vedevo proprio come un qualcosa di inarrivabile anche solo a parlarci, e invece poi abbiamo fatto anche delle uscite insieme, degli allenamenti, ed è stato bellissimo. E quello che dice, che ha detto Alessandra, che ti ha detto, ti dico, è stata il sentimento che ho espresso io nella mia prima intervista, quando mi chiesero proprio che cosa pensi e cosa ti dà il windsurf, e io risposi proprio questo: è un senso di libertà inspiegabile, perché quello che provo stando in tavola è veramente libertà, e se non lo provi forse non so quanto riesci a capirlo, però è proprio questa la sensazione che ti dà.
2: Anche
1: quindi confermo e condivido.
2: A tavola,
0: no? No, spero che tu non abbia sentito quello che ha detto Giancarlo.
2: Insomma, questa è una battuta.
0: ignorala.
2: Non ci resta che ringraziare Veronica Fanciulli. Grazie Veronica per essere stata con noi.
0: Assolutamente.
2: A Storia
1: grazie
2: di Sport.
1: Grazie a voi.
2: Atletica Vaticana sta raccontando oggi anche la storia di Veronica Fanciulli. Matteo Bovenzi, torniamo al pentathlon moderno. Veronica diceva, parlando della Sensini, abbiamo poi anche fatto degli allenamenti insieme. Ecco, ci sono gli anziani con cui voi vi incontrate in questo sport e che vi danno consigli, immagino.
3: No, sì, assolutamente. Cioè, noi abbiamo un po' di particolarità, perché con il cambio dello sport dall'equitazione agli ostacoli c'è stato un po' un salto di generazione netto,
2: piuttosto.
3: Un po' più graduale, è stato un po' più pronunciato.
2: È diventato un'altra cosa,
3: esatto,
2: rispetto a quello che era.
3: Però,
2: quando è avvenuto questo inserimento?
3: Per noi, per le gare giovanili è dal 2023.
2: Quindi
3: dal
2: abbastanza 2023, recentemente.
3: Mentre
2: no?
3: Diciamo per i livelli assoluti da dopo Parigi.
0: Quindi
3: insomma,
0: due anni.
3: Sì, fine 24. Il 2025 è stata la prima stagione
0: completamente con gli ostacoli. Sì. Beh, certo, uno abituato ad allenarsi sui cavalli in equitazione,
3: sì.
0: Fare quella che potremmo definire, forse i nostri telespettatori e audio ascoltatori lo capiscono meglio, una Spartan Race praticamente.
3: Sì,
0: gare.
3: L'idea è quella.
0: No,
3: certo.
0: Infatti, noi sulla Spartan Race, l'Atletica Italiana va forte. Abbiamo una ragazza fortissima.
3: L'idea è quella.
0: Beh, almeno uno su noi potremmo portarne uno per ogni sport, non so se vale. C'è uno schermitore,
3: più o meno.
2: Ma tu quando c'era l'equitazione già facevi questo sport, quindi hai avuto
0: i cavalli.
3: Sì,
2: esperienza con il cavallo.
3: Ho iniziato prestissimo a cavallo, perché comunque
0: a 3 anni,
3: io a 3 anni sono salito su un cavallo, non è che saltavo, però però no, perché comunque mamma e papà mi avevano messo sul cavallo presto, perché diciamo, appunto, molti lo iniziavano tardi, però mi hanno messo così subito, almeno arrivi pronto.
2: Certo.
3: Poi non è andata come doveva andare, però
2: avere confidenza,
3: esatto,
2: con un essere vivente, che comunque deve eseguire gli ordini che tu gli dai.
3: Studenti, andavo a cavallo, andavo abbastanza bene a cavallo, andavo bene, quindi comunque poi hanno cambiato, quindi cioè, perché comunque è bello,
0: è sempre un'esperienza importante,
3: esatto.
0: Sì.
3: Poi, diciamo, per lo sport alla fine, cioè per il pentathlon in sé per sé alla fine è stato
2: è
3: andata così, no, ma
0: È diverso, è un'altra cosa, certo.
3: Sì, all'inizio c'erano i dubbi quando hanno introdotto questa cosa, dici chissà come va, e invece per fortuna mi viene bene, quindi
2: certo.
3: C'è anche lì nelle gare, nelle coppe del mondo, mondiali, bene o male, di quello sport top 5-8 tempi ci sono, quindi mi viene.
0: Senti, il presidente Bonfiglio giovedì scorso parlava dell'impegno anche del CONI e del CIP naturalmente ad aiutare voi atleti a proseguire anche negli studi, che cioè non fissarci soltanto sulla parte sportiva, ma la dual carriera è diventato, diciamo, un punto di riferimento. Ecco, tu come sei messo con questa vicenda degli studi?
3: Allora, io sono laureato.
0: Ah, ecco.
3: Mi sono laureato, sì. Ho fatto ingegneria informatica. Ho fatto online, perché comunque in presenza era difficile stare appresso con tutti i sport, comunque 7-8 ore al giorno li alleno, quindi
0: 8 ore al giorno di allenamento,
3: non tutti i giorni, ma ci arrivi a quei giorni così. fai meno male, diciamo di media fai 6-7 ore, perché sono 3 allenamenti da 2 ore qualcosa, però arrivano i giorni che allunghi di più.
0: Allunghi.
3: Però diciamo lo studio con quel, cioè lo studio diciamo in presenza all'università era complicato, però per fortuna siamo riusciti a trovare un'università online molto buona che ci permetteva tra l'altro anche di finire in meno tempo, perché c'era questa opzione che potevi studiare durante l'estate piuttosto che avere la vacanza estiva, continuavi a avere diciamo durante l'estate, quindi durava 2 anni e mezzo invece che 3. E per fatto cioè facendo quello per fortuna quindi sono riuscito.
2: Quindi hai fatto la triennale?
3: Sì, un po' più accorciata, cioè certo. È una triennale, poi certo. Ci ho messo un po' meno tempo, però sì.
2: Puoi continuare a prendere la magistrale?
3: Penso di sì, certo. L'idea di base era far passare diciamo i prossimi 2 anni.
2: Poi un settore come l'informatica.
3: E poi vediamo.
0: Vediamo Los Angeles, che due esatto. Anni vuol dire Los Angeles.
3: Esatto, sì,
2: che
3: sì,
2: un
3: sì,
2: giorno sì. Quando si dice sì. Appenderai le scarpette, il costume da nuoto, la pistola al chiodo.
3: Esatto.
2: Comunque avrai un titolo di studio molto importante, perché l'informatica è in sviluppo.
0: Sì, pane, sì, assolutamente.
3: Vabbè. Perciò l'idea
2: lui è proprio lui, non è creato con la intelligenza.
3: No, sono vero.
0: È reale.
3: No, però poi una cosa mi è sempre piaciuta, i computer da piccolo, certo. Quindi si è presentato così con l'intelligenza artificiale, che tra l'altro per la tesi ho fatto una sorta di piccolo modellino di intelligenza che leggeva tutte le informative di privacy, questa cosa sì, te le riassumeva. Comodo.
0: No, ma è importante questa cosa degli atleti che proseguono. Sì. Una volta era inimmaginabile. Molti nostri ospiti, la stessa Chiara Pellacani, la campionessa europea di tuffi, Eleonora Goldoni, la calciatrice della Lazio e della Nazionale, sono andati a studiare nei college degli Stati Uniti. Sì. È una cosa sempre più comune andare lì, allenarsi e allo stesso tempo avere un titolo di studio negli Stati Uniti.
3: No, sì, studente, conosco tantissima gente che l'ha fatto. Per noi è un po' diverso, perché diciamo sullo sport nostro gli Stati Uniti non sono proprio...
0: sono il top.
3: Esatto, mentre su altri sport...
0: Non lo diciamo, che se no a Los Angeles vanno a vincere le medaglie, arrivano velocemente e lo trovano.
3: Sicuramente.
0: Con il bacino di campioni che hanno, esatto. Te ne trovano.
3: È uno di quelli di cui parlavo prima, in crescita, no? Stanno in forte crescita, però non stanno ancora ai livelli di una nazione europea. E quindi per noi questa opzione non è come metti, ho molti amici nel nuoto che fanno così,
0: che vanno lì, esatto, Sara Curtis,
3: il nuoto è cioè per gli Stati Uniti, il nuoto statunitense, ecco.
0: Sì, è vero.
2: Una domanda che faccio, un parallelo che non calza molto, comunque te la faccio lo stesso, parallelo con il mondo del cinema, no? Ho conosciuto molte persone esperte di cinema che mi hanno detto: guarda, che a un certo punto quando impari a studiare il montaggio, la sceneggiatura, tu perdi il gusto a seguire la storia, e quello che è bello seguire sono le inquadrature, il passaggio da un momento all'altro della pellicola. Tu, da esperto di sport, del tuo sport, guardi gli altri sport con che spirito? Spirito del tifoso, dell'appassionato, oppure ecco tecnico, cioè guarda quello,
0: vuole sapere se sei della Roma,
2: vede che...
0: la domanda è sei della Roma, questo è
2: sei della Roma,
0: no.
3: Sni.
0: Sì, vede.
3: Non seguo il calcio se proprio
0: esiste il calcio,
2: anche per quelli che ci ascolteranno in replica, sì. Insomma, veniamo all'indomani di una
0: non so nulla
2: di
0: che
2: una
0: è
2: sconfitta che fino a 10 minuti dalla fine era una vittoria contro la blasenatissima squadra del Real Madrid, no? Dal 3-1 si è passati al 3-4, ma insomma, come dicevamo prima, speriamo che le sconfitte
0: aiutino a vincere la volta successiva.
2: Quindi guardi più da appassionato gli altri sport, da tifoso, oppure anche da esperto di tecniche agonistiche?
3: Ma alla fine, in primis comunque da tifoso, perché è sempre bello guardare gli altri sport
2: e appassionarsi,
3: esatto.
2: Certo.
3: Comunque, essendo sportivo, guardi gli altri, italiani o non italiani che siano, apprezzi il lavoro che hanno messo dietro, cioè, tutti i giorni di lavoro per arrivare dove stanno quando guardi la gara. Quindi quello sicuramente da appassionato. Come tecnico dipende, non particolarmente, cioè puoi fare sui sport ovviamente che me ne intendo io, perché del windsurf di prima non so niente, però metti, potresti dire qualcosa, che ne so, a corsa, questo è passato forte, cioè, però non è che vai proprio a...
2: Che per esempio, certo. Una cosa che ci diceva Piero Gross, indimenticabile campione dello sci alpino, no? Che lui, mi pare, una volta andò una giornata ad allenarsi con la Juventus.
0: Sì, sì. c'era da raccontare questa
2: cosa. E disse:
0: cosa.
2: Ma tutto qui è il vostro allenamento, cioè questa corsetta così, perché è capitato in un giorno forse di... Dice, perché noi sciatori invece facciamo come tutto, voi del pentathlon, abbiamo dei carichi di allenamento molto molto più pesanti.
0: Assolutamente,
2: no?
0: È vero, raccontava questa cosa qui, vero Piero Grosso, l'abbiamo sentito in occasione di Milano Cortina, esatto. Quindi mi pare che fosse febbraio o marzo quando è stato nostro ospite. Io stavo guardando una cosa, cioè mi ero segnato questo appunto che mi piaceva condividere, visto che parliamo di Olimpiadi. Allora, il pentathlon entra per la prima volta nelle Olimpiadi nel 708 a.C.
2: 700, sei risalito veramente
3: a quell'antico, che dicevamo archivio, all'inizio
0: archivio. E vince, il primo campione olimpico è uno spartano, un tal Lampis, quindi
3: sì, lo conosco,
0: conosce uno dei, allora gli spartani, e c'erano le prove, erano sempre 5 naturalmente, una corsa, dipendeva da quanto è grande lo stadio, cioè 100 e 200 metri, il salto in lungo, il lancio del disco, il lancio del giavellotto e la lotta greco, perché greco poi diventava greco-romana, ma allora greco
3: Ancora
0: perché nasce come arte marziale, sì. Diciamo, cioè, e la cosa bella è questa, un po' come il Taekwondo, il karate, il judo.
2: Erano i soldati che si preparavano praticamente fisicamente.
0: Ma se non sbaglio ancora oggi il pentathlon è usato come diciamo, preparazione per i soldati, però diciamo che poi perde questa dimensione più marziale, ormai è diventata un'altra cosa.
3: No, sì, allora, quello è il famoso pentathlon antico che diciamo, sì, che era ovviamente totalmente diverso dal nostro, quello nostro moderno, appunto moderno, che poi in verità non è neanche più tanto così moderno.
0: Eh no, da Coubertin che lo rilancia.
3: Dalle prime Olimpiadi.
0: Sto facendo sfoggio di cultura sportiva.
3: Creato da Coubertin stesso, creatore delle Olimpiadi moderne, e nasce appunto sì come concetto militare, perché c'era la scherma, che è il soldato che combatte con la spada, certo. Il nuoto, era una sorta di storia che un soldato doveva tornare alla propria
0: sparo,
3: base, esatto. Lo sparo, vabbè, abbastanza ovvio.
0: Il cavallo.
3: Il cavallo,
0: soldato.
3: Perché va col cavallo. Perché,
0: ci sta.
3: E vabbè, la corsa, ovviamente.
0: La corsa,
3: sì, c'era proprio una storia tipo il nuoto, perché deve attraversare un fiume, un lago per tornare alla base propria.
2: Certo, beh, questo.
3: Però il concetto è quello, comunque. Sì,
2: è importante capirlo.
0: È bella questa cosa. Poi De Coubertin la riprende e ritorna nelle Olimpiadi dal 708 con Dall'Ampis a Matteo, sarà il titolo della tua medaglia d'oro. Nel 1912 entra come disciplina olimpica vera e propria sui dei De Coubertin. Quindi non subito, ma qualche anno dopo. Ottimo. No, io torno alla domanda che ti avevo fatto prima. Poi io voglio sapere la tua agenda settimanale. Cioè, tu il lunedì vai a fare scherma, il martedì vai a fare nuoto, il mercoledì vai a fare corsa, il giovedì vai a fare tiro, una cosa del genere.
3: Allora, non è mai, cioè di base c'è un programma generale, però poi variazione non è mai esattamente lo stesso. Di base sono, come dicevo, 3 sport al giorno, 4 se includi il tiro.
0: Lo stesso giorno?
3: Sì, 4 se includi il tiro, perché comunque corsa e tiro li metti insieme.
2: Anche perché devi abituarti a sparare,
3: esatto.
2: Sotto stanco. Sforzo.
3: Quindi l'allenamento è uno. Sono 2 sport, però l'allenamento è uno, è come se fosse uno. E di base, sì, sono 3. Bene o male, e variano. Io per esempio nuoto sempre la mattina, poi dopo o vado a fare corsa o vado in palestra o vado dove so sia, la scherma poi va al pomeriggio. Verso,
2: insomma, giornatina piena,
3: pausetta pranzo e poi
2: immagino video. Oggi che io per venire qui alla nostra radio sono venuto a piedi, per me è stata un'impresa incredibile.
0: Sì.
2: Per un'ora
0: abbiamo festeggiato l'arrivo,
2: per un'ora di passeggiata, pensa, insomma, ecco, nel tuo caso siamo addirittura d'arrivo. Sembra strano, il tempo è volato qui a Storie di Sport, il tempo vola, perché ci raccontate sempre cose molto interessanti.
0: Io sono rimasto con le mie, come ogni puntata,
2: dai, un'ultima domanda c'entra, ce la facciamo.
0: No, allora l'ultima domanda te la faccio, era quella con parte Giancarlo te l'ho già accennato, la relazione con gli altri atleti, sia italiani che estranei. Cioè, io dico sempre che nel salto con l'asta, no, si vede nello stadio questo cameratismo incredibile dove si applaude l'avversario che può battere. Questo accade anche da voi, c'è, cioè, questa relazione così forte che va oltre, cioè tanto rispetto, sono sport particolari vostri, no, dove si fatica così tanto che alla fine
3: si
0: va a calcio. non c'è polemica.
3: Sì.
0: Non so se è la stessa cosa.
3: No, allora, assolutamente. E, ovviamente ci stanno i scontri, tra virgolette, ma non è che si menano. Ci stanno alterazioni su contestazioni di arbitrali o cose del genere, ma si parla veramente di nulla. Io ho una quantità di amici non italiani enormi. Mo, per esempio, quest'anno non ci siamo riusciti, ma volevamo organizzare di andare in vacanza insieme, per esempio. Vedi. Sembra una barzelletta, c'era un inglese, un italiano, un egiziano, un ungherese.
0: Va allenato insieme, non si capisce più niente. Esatto. Vai a nuotare. Vai...
3: Esatto. Però comunque è un po' una grande famiglia. Sono tantissimi amici miei, cioè, perché non li posso vedere tutti i giorni, però se li vedessi... Se fossero italiani
2: tutti i giorni. E allora tramite te salutiamo tutti gli atleti del pentathlon moderno, e come tradizione qui a Storia di Sport terminiamo con la musica, una musica legata al mondo dello sport. Paolo Mattei, cosa hai scelto?
0: È un augurio per le prossime Olimpiadi, non solo quelli di Los Angeles ma anche quelli di Brisbane, per Matteo. Una canzone motivazionale, come la presenta il comitato olimpico, si chiama Run Fast High Jump. È molto, molto bella, molto simpatica, e quindi corri forte, salta forte,
3: in tema.
0: Ed è l'augurio che facciamo a te e a tutto il mondo dello sport e del pentathlon.
2: Grazie Matteo Bovenzi, grazie Veronica Fanciulli, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, grazie Giampaolo Mattei
0: e grazie a Giancarlo Lavella.
2: Alla prossima,
0: a giovedì prossimo.

Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti. È salito a 27 il numero dei bambini morti a seguito del crollo del tetto di una scuola privata nel nord-ovest del Pakistan, a Peshawar. L'incidente ha causato anche la morte di un insegnante e oltre 30 persone sono rimaste ferite. I soccorritori scavano tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Accolta dalla Commissione europea una proposta della Grecia per istituire un meccanismo straordinario per le crisi migratorie. Stati membri più esposti potrebbero sospendere la concessione dell'asilo e procedere a rimpatri di massa in circostanze eccezionali. E alla Commissione europea è stato trasmesso dall'Italia il documento programmatico di bilancio 2027. Si tratta di una manovra da circa 23,5 miliardi di euro, con sostegni a famiglie e imprese e con coperture per 5 miliardi di euro. È tutto per questa edizione. Prossimo flash alle 13:00.

0: dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario, in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria Regina degli Apostoli per Papa Leone, perché la Vergine Lauretana lo assista in questa sua fase di salute.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen. L'Angelo.

Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, concedi che mediante la sua passione e croce giungiamo alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen.

0: presunte.
1: Oggi giovedì meditiamo i misteri della luce. Nel primo mistero, il battesimo di Gesù al Giordano. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
2: Pane nostrum quotidianum da nobis odi, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Amen.
0: Maria.

0: Nel secondo mistero della luce meditiamo il segno compiuto da Gesù alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero della luce meditiamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quarto mistero della luce meditiamo la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria.

0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.

0: Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucarestia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della divina grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della speranza,
0: prega per noi.
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina degli vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: donaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: di pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che mediante il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e raggiungere ciò che promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo adesso con la preghiera che troviamo a pagina 10. Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore del vero amore. A voi fiduciosi ci affidiamo. Santa famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunioni e cenacoli di preghiera, autentiche scuole di Vangelo e piccole chiese domestiche. Santa famiglia di Nazareth, mai più ci siano nelle famiglie episodi di violenza, di chiusura e di divisione. Che chiunque sia stato ferito o scandalizzato venga prontamente confortato e guarito. Santa famiglia di Nazareth, fa che tutti ci rendiamo consapevoli del carattere sacro e inviolabile della famiglia, della sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 8 del foglietto.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

riascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Le news delle 13 in studio Paola Simonetti. Fiori, disegni e messaggi di auguri sono i gesti di vicinanza e affetto espressi dai fedeli al Papa, visibili al Policlinico Gemelli di Roma, dove il pontefice è ricoverato a seguito dell'intervento subito al polmone destro. Lì presente il nostro inviato Marco Guerra. Marco, ben ritrovato.
1: Sì, buongiorno Paola. Continua in maniera tranquilla e regolare il decorso post-operatorio di Papa Leone. Nel pomeriggio è possibile un nuovo bollettino medico, comunque informazioni da parte della sala stampa. Le ultime notizie sono del bollettino di questa mattina, che riferiscono di un Papa che ha trascorso bene la notte, ha fatto colazione e si è svegliato. Da ieri si alimenta in maniera autonoma, occhi puntati da tutto il mondo, con media internazionali presenti qua al Policlinico Gemelli, e una preghiera particolare da parte di tutto il personale che si sta stringendo in queste ore con il cappellano dell'ospedale.
0: Bene, grazie Marco, altri collegamenti con te nelle prossime edizioni. Mentre proseguono i pesanti attacchi russi sull'Ucraina, resta lontana una prospettiva di dialogo. Gli sforzi energici degli Stati Uniti per assicurare una soluzione pacifica del conflitto, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov, si stanno infrangendo contro la mancanza di volontà di giungere alla pace da parte di Kiev, che continua ad attaccare i nostri impianti energetici. Rinviato a data da destinarsi il secondo summit UE Consiglio di Cooperazione del Golfo, previsto per il 24 ottobre a Riyadh in Arabia Saudita, lo comunica lo stesso Consiglio dopo che missili lanciati dagli Houthi yemeniti hanno ripetutamente colpito l'aeroporto della capitale saudita. Per ora è tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 14.

0: I programmi musicali presentano
1: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Sono miei graditi ospiti in collegamento da Cosenza, Veronica Parrilla, cantante e autrice. Grazie per essere qui, Veronica.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Nonché Carlo Maria Manna, pianista e compositore. Grazie per essere qui, Carlo.
2: Buongiorno a tutti, sono felicissimo, grazie.
0: Perché di recente uscita Parrilla Manna Quartet Above All, pubblicato da 12 Lune di Maurizio Bizzocchetti, appunto nuovo album di questo quartetto. Veronica e Carlo, come nasce questo progetto discografico e perché questo titolo?
2: Questo progetto discografico nasce proprio dalla volontà di far sì che la nostra identità artistica, musicale, la nostra identità compositiva si potesse esprimere a tutto tondo. Tutto parte da un gioco. Noi ci siamo incontrati più che altro come ricercatori di arrangiamenti di standard, quindi invece il progetto discografico nasce dall'esigenza compositiva che maturavo nel tempo, nel corso dei miei studi del conservatorio. Allora ho trovato le persone giuste con cui affrontare un certo tipo di tema compositivo, e diciamo che la forza di questo gruppo, di questo progetto, sta proprio nel fatto che Veronica oltretutto ha saputo interiorizzare e far sì che la musica, il pensiero compositivo, potesse essere espressa bene a livello testuale, e quindi le due anime che compongono poi l'identità artistica potessero convergere in un unico suono. E quindi è proprio Bovol, forse Veronica potrà descrivere meglio perché questo titolo.
1: Assolutamente, il progetto nasce appunto dalla nostra esigenza di raccontare la nostra musica e raccontare anche quel po' di noi in termini proprio personali che a un certo punto nasce spontaneo. E Bovol parla proprio di una ricerca interiore e parla un pochino della nostra ricerca di trovare tentativo di trovare quella luce, quella bellezza nelle piccole cose che potevano essere appunto l'incontro del quartetto stesso, così come la nascita di una musica che ancora sapevamo gestire, ma dovevamo capire come condividere, come dare spazio a ognuno di noi. Quindi il progetto nasce per l'esigenza di fare musica, la nostra musica, e insieme.
0: Veronica, Carlo, un primissimo ascolto da Above All, cosa selezioniamo?
1: Io direi di partire proprio dalla title track, Above All, che parla un pochino sia con le parole che con la musica di tutto ciò che abbiamo detto fino a questo momento.

0: Allora, Above All, title track del disco omonimo del Parilla Manna Quartet. Ricordiamo la line up: Veronica Parilla voce, Carlo Maria Manna pianoforte, Giuseppe Gugliotta basso elettrico, Francesco Borrelli batteria. Siamo in compagnia appunto di Veronica e di Carlo per presentare questa novità discografica di 12 lune di Maurizio Bizzocchetti. Carlo e Veronica, come avete strutturato la tracklist che si compone di 8 brani, di cui 6 originali e 2 standard? Cosa raccontano questi 8 brani? Come vi siete mossi a livello di arrangiamenti e spazi riservati ai singoli elementi? Carlo, Veronica, uno dei due.
1: Sì. Allora, io direi che la tracklist è nata più dal racconto, dal contenuto sia semantico che musicale, che dall'arrangiamento in sé, perché tutti i brani sono pensati per essere una voce unica, un gruppo che si esprime poi parlando della stessa cosa. Invece ogni brano racconta un pezzettino di noi, o comunque quell'episodio, quella difficoltà, quella luce ritrovata. Quindi noi l'abbiamo messo in ordine quasi fosse una storia da raccontare. Infatti Above All è il primo e parla della voglia di cercare questa luce. Poi c'è Running Down, che è un altro nostro originale, che racconta appunto delle difficoltà, delle corse che si fanno spesso e volentieri verso il basso, ma anche soprattutto verso l'alto, e la ricerca della libertà di uscire dalle nostre gabbie.
0: Il running on jazz, potremmo dire.
1: Esattamente, nel nostro cuore sicuramente è quello il significato. Ovviamente nella tracklist ci sono due standard che noi abbiamo riarrangiato, cercando di mettere quanto più possibile la nostra sonorità, e qui sicuramente saprà dire qualcosa in più Carlo.
2: Sì, assolutamente. I due standard soprattutto, diciamo, sono delle sfide particolari, perché mentre le composizioni originali vengono proprio dalla ricerca e dalla conferma di quella che è la sensibilità, e ci tengo a dire non soltanto, diciamo, mia con il compositore, ma proprio del gruppo, perché è un lavoro d'insieme. Io vedo tutti quanti alla pari, sono solamente Veronica come leader, ma sulla carta io mi sento uguale a tutti gli altri. E lo sfida, diciamo, anche divertente per sugli arrangiamenti è proprio quella di trovare delle chiavi molto distanti, diciamo, da quelle che sono invece i brani originali, per piegarli, per, diciamo, modellarli, forse è meglio come termine, al nostro vedere musica. Noi, chiaramente, ci sono delle ispirazioni chiare, diciamo, nel nostro disco, nel nostro modo di pensare la musica, un poco per quanto mi riguarda il Robert Glasper, diciamo, per me è una cosa troppo importante, per Veronica forse il modo anche di Veronica Swift di approcciarsi alle cose ha molto senso, e quindi la ricerca di questo connubio tra gli strumenti, l'arrangiamento, la composizione, il testo deve essere per me la cosa più importante, il bilanciamento totale. Non ripeto, questo disco non l'avremmo mai potuto fare senza le persone con cui suoniamo accanto. Sarebbe stato un'idea nel cassetto, ma mai realizzabile. E così i progetti futuri, chiaramente. Secondo me l'amicizia, il rapporto che ci lega, diventa anche nella decisione della title track, diventa una, e quindi nella line up totale del disco, diventa fondamentale. È un processo di ragionamento di insieme. Infatti il disco, quando lo eseguiamo dal vivo, lo facciamo come da disco, non cambiamo nemmeno l'ordine, perché per noi diventa una storia anche di momenti, di sensazioni al momento da suonare e da interpretare.
0: Veronica, Carlo, altro ascolto da Above All, cosa selezioniamo dalla tracklist?
1: A questo punto ascolterei Close to You, uno dei due standard che abbiamo riarrangiato.

0: Close to You di Al David e Boots Bacharach, nella lettura del Parilla Manna Quartet dal loro nuovo album Above All, pubblicato da 12 Lune. Veronica e Carlo, andiamo alle origini del quartetto, parliamo del vostro percorso formativo, i vostri riferimenti, naturalmente parliamo anche dei due assenti, ma insomma che salutiamo da questi microfoni, ovvero il bassista Giuseppe Gugliotto e il batterista Francesco Borelli. Complimenti a tutti, perché l'ensemble è un meccanismo veramente perfettamente oliato, in tutto, tutto scorre magnificamente. Fate musica, ma soprattutto quello che fate emozionate chi ascolta. Quindi io non mi sono annoiato ad ascoltarvi, anzi ho ascoltato l'album due volte e non vedo l'ora appunto di ascoltarvi dal vivo. Insomma, parliamo di voi, Veronica e Carlo.
1: Questo progetto, e quindi diciamo a parte il gruppo, nasce proprio in conservatorio, chiaramente. In conservatorio perché questo gruppo nasce tra conservatori, anzi diversi, perché in origine il quartetto era formato da me, Veronica, Giuseppe Gugliotto al basso e da un altro ragazzo che è Matteo Pesce alla batteria, che purtroppo avendo preso un lavoro molto distante da casa è dovuto andare via a Treviso, e quindi il Francesco Borelli è subentrato in un secondo momento, ma la forza di questo è che attraverso il conservatorio, attraverso i nostri percorsi formativi, ci hanno dato anche la possibilità di incontrarci per le varie situazioni, le varie iniziative che i conservatori propongono, per fortuna, per favorire a volte uno scambio di idee, un incontro che già è importante. Come diceva, diciamo, un grandissimo pianista jazz, per me un didatta importante, la vita è incontro, l'incontro è un dono. Qui in questo caso, che è Davide Santorso, in questo caso proprio io ricordo ancora la prima volta che ci siamo visti per provare insieme, e abbiamo capito che fosse amore a prima vista, perché ci siamo subito capiti, non so, gli stessi modi di pensare al jazz, gli stessi modi di pensare alla musica. E la cosa veramente importante è che tutti e quattro, essendo poi diventati amici forti, ha fatto sì che il sentire musica condivisa potesse essere il primo step su cui basare diciamo le nostre performance, tanto che ogni volta che c'è un brano nuovo da proporre al quartetto è tutto sempre, come dicevamo prima, molto fluido, molto scorrevole, molto immediato, perché ognuno c'è, cioè, rispetto anche dei ruoli dell'altro, senza prevaricare per forza. Non c'è l'individualismo a tutti i costi come concetto primario, io devo fare vedere quanto sia bravo. Non c'è il virtuosismo come concetto primario su cui basare magari la nostra musica, ma c'è il concetto di far sì che la musica sia in mezzo, il concetto di interplay, tutto quello che sia in mezzo e condiviso diventa la nostra forza, il collettivo. Tanto che nella registrazione del disco noi in un giorno e mezzo siamo riusciti a registrare completamente l'album, grazie anche, devo essere sincero, al nostro fonico di fiducia, che è Cosimo Guglielmello, che ci ha fatto un lavoro incredibile, Maurizio, che ci ha veramente creduto in noi in un momento ancora per noi ancestrale, perché noi ci affacciavamo per la prima volta in questo modo così grande, per noi eravamo quelli alla stanzetta, vediamo come suona questo accordo, vediamo questo testo, e poi magari avere questa possibilità in più ci ha fatto fare grandi cose. Oltretutto Francesco e Giuseppe sono due musicisti che hanno davvero delle esperienze eclettiche e diverse. Francesco Borrelli ad esempio è ugualmente un batterista metal, con cui ha assolutamente un'altra situazione, un altro gruppo molto importante che girano d'Italia, ma ad altissimo livello. Però la sensibilità, il suo essere eclettico e quindi capace di interpretare spazi, luoghi, contesti con lo stesso impegno, stessa dedizione e passione, fa sì che possa essere congeniale in qualsiasi ambito. Giuseppe è un bassista, potrei dire fusion, a livelli veramente reali, poi si è trovato a suonare le ballad con una naturalezza comunque incredibile, quindi diciamo anche questo fa sì che ci sia un aiuto totale. Poi come posso dire, i percorsi formativi aiutano. Io ritengo che sia una cosa importante, perché comunque non è soltanto il discorso di suonare, fare la musica, ma che accanto a questo ci sia sempre la testa per migliorarsi e studiare, sia che sia accademicamente, sia che sia al di fuori. Quindi il nostro obiettivo non è solo quello di produrre con criterio sia per noi molto molto importante. Non ripeto, io ora ho 33 anni, il primo disco magari molti docenti ai conservatori mi dicevano ma fallo prima, magari quando avevo 22-23 anni, non ho mai voluto farlo perché non mi sentivo abbastanza bravo e quindi ho detto forse è meglio aspettare un pochino, far maturare le competenze, le possibilità e poi quando era il momento, sarà il momento, è stato il momento per fortuna. Veronica, tu magari vuoi aggiungere sicuramente qualcosa su questo?
2: Sottoscrivo tutto quello che ha detto Carlo, ma perché è quello che ci ripetiamo sempre, è la nostra verità. Il quartetto è l'insieme, la nostra musica veramente non esisterebbe altrimenti, è il modo in cui ci riuniamo, facciamo musica, le nostre prove, le nostre, i nostri discorsi su quello che costruiamo sono sempre discorsi di amicizia vera, sono sempre dettati dal sentimento, dalla storia che ci lega, che sicuramente ci legherà ancora per tanto tanto tempo.
0: Altro ascolto da Above All, Veronica e Carlo.
2: Ascolterei Air, una ballad appunto.

0: Ed era Hair di Veronica Parrilla e Carlo Maria Manna, nella lettura del Parrilla Manna Quartet dal loro nuovo album Above All, pubblicato da 12 Luna. Appunto, siamo in compagnia di Carlo e di Veronica per presentare questa novità discografica. Carlo e Veronica, i compiti appunto sono equamente distribuiti: a Carlo le musiche, a Veronica i testi. Mai un'invasione di campo in tal senso? E poi soprattutto, quali le fonti di ispirazione per quanto riguarda i testi? Altro dettaglio: prima la musica e poi le parole, oppure la musica ispira le parole? E spiegateci insomma un po' meglio, perché deduco dalla controcopertina che l'unico brano in cui anche Veronica mette lo zampino a livello musicale sia No Name. Insomma, svelateci un po' di dietro le quinte.
1: Allora, direi di partire dal basso. Sicuramente per noi viene prima la musica e tranne qualche appunto rara invasione di campo da parte mia, noi ci fidiamo molto della composizione di Carlo, semplicemente perché incontra perfettamente il nostro gusto musicale. Carlo è capace in un momento qualsiasi della giornata di tirar fuori delle perle, almeno a nostro avviso, delle perle compositive che ci emozionano al punto da spingermi a scrivere immediatamente il testo sopra. Cioè, non è mai stata una forzatura la ricerca del testo sulla musica di Carlo, è sempre stata una normale spontanea reazione, così come poi, perché ci teniamo sempre a sottolinearlo, l'arrangiamento di questi brani è sempre una reazione spontanea, spesso nasce da un audio che Carlo ci invia: ragazzi, ho pensato questo, e noi lo ascoltiamo e già separatamente cominciamo a lavorarci, e quando ci incontriamo il brano prende forma. Certo, non è sempre tutto così semplice, è normale che ci siano delle cose per cui abbiamo dovuto lavorare tanto, e non nascondiamo che stiamo ovviamente lavorando ancora ad altri progetti, e questi progetti richiedono tanto tempo, tante energie, ma il nostro approccio è sicuramente tutta una conseguenza naturale, parte dalla musica di Carlo, senza dubbio. Poi arrivano i testi, e mentre arrivano i testi arriva la costruzione dei brani.
0: Quindi, sì. Carlo è colpevole, insomma.
2: Sì, la composizione, allora, intanto mi ha sempre affascinato, e infatti era un sogno nel cassetto, anche quando era più piccolo, con un amico mio scrivevamo magari qualche canzone pop proprio per come gioco, e sempre tutto per me la musica è sempre stata all'inizio un gioco. Io ho cominciato a suonare che ero più grandino, ero 13, quasi 14 anni, che doveva essere un gioco durante la scuola, quindi non doveva essere per forza un pensiero ossessivamente dedicato a un lavoro, comunque a una passione da concertista eccetera. Per me io dovevo suonare gli stadio a casa, a questa buona, ero contento così. Invece in un secondo momento la composizione ha preso così piede, perché nonostante il nostro amore smisurato per il jazz, per il concetto di improvvisazione, per il concetto di libertà, di esposizione, la volontà di fissare delle idee, di fissare quasi come fosse un quadro, alcune melodie, alcune necessità sonore anche, perché non è solo il concetto di armonia e melodia, anche i colori che proprio si producono attraverso il pianoforte, attraverso tutto ciò che è l'ensemble, diventano anche loro stesse, secondo me, composizioni. Infatti, più vado avanti, più mi sembra ricercare la sonorità più che la parte, la struttura formale. E questo ha fatto sì che, i pezzi potessero essere anche molto diversi uno dall'altro, nonostante ci sia un'identità forte di suono, comunque ci scontriamo anche con degli esperimenti. Ad esempio, una ballad come R, noi possiamo trovare nel mezzo, proprio nella parte centrale, un momento impetuoso, un tre quarti molto camminato, quasi in antitesi con quello che è il concetto musicale precedente, proprio perché la sperimentazione, ma la sperimentazione in qualche modo competente, cioè che io riesco in qualche modo a far sì che le due cose, magari anche distanti, possano essere inserite in un contesto unico, ma armonicamente, senza quasi che ci si sentano le difficoltà, le tensioni un po' azzardate, tutto quello che può essere raccontato per me in maniera più lucida e più scorrevole e più vincente. Non per forza, secondo me, la cosa più difficile, la cosa più azzicolata è migliore. Più è accessibile, più diventa, secondo me, interessante. Come, anche nella letteratura, come nel cinema, come tutto ciò che può essere descritto in maniera più grande, più alta per tutte, per me è migliore, o comunque ha più senso, raggiunge di più il pubblico. E in questo senso, proprio secondo me, l'evoluzione anche compositiva e quindi testuale, infatti aggiungerei che il prossimo progetto sarà in italiano, per esempio, ci mette anche dei paletti in più, perché la musica deve raccontare il periodo, secondo me, che stiamo vivendo, ciò che ci succede, è come una fotografia, è il negativo che diventa positivo di quel momento storico, la scelta di cosa prendere di quello che stiamo vivendo. E per fortuna, diciamo, insieme ci riusciamo. Devo essere sincero, perché che ne so, se penso alla prima volta che Giuseppe ha suonato il Bovol, la prima volta, e questo, diciamo, basso elettrico che da solo accompagna Veronica per la prima strofa con una forza, una potenza da quasi da un'orchestra, ho detto siamo a cavallo, siamo nel momento, posto giusto, perché basta poco, basta poco, ma perché lo facciamo con contentezza, con appartenenza. Non è una session da turnista, con tutto il rispetto per quello che significa, è proprio una cosa diversa, è un progetto che ha a che fare con un'entità stabile, e quindi forse questo ci fa stare anche più tranquilli, cioè anche l'errore, anche la defiance viene accolta con un altro tipo di spirito, quindi sta meglio.
0: Carlo, Veronica, altro ascolto, cosa selezioniamo?
1: Sì, parlando appunto della nostra voglia di fare musica insieme, direi che a questo punto ascoltare Non è Name sia la scelta giusta, perché Non è Name per noi è il brano corale per eccellenza, è il brano in cui ognuno di noi, più degli altri brani, mette qualcosa di proprio, di personale, e sicuramente dall'ascolto si percepirà.

0: Ed era No Name di Veronica Parrilla e Carlo Maria Manna, Parrilla Manna Quartet. Stiamo ascoltando il loro nuovo album Above All, pubblicato da 12 Lune di Maurizio Bizzocchetti. Veronica e Carlo, il jazz e il problema degli spazi per esibirsi, si può vivere di soli concerti? Perché secondo voi gli organizzatori non rischiano di più con le novità?
1: Allora, questo è un argomento sicuramente delicato che ci sta molto a cuore. È vero, in questo momento storico farsi strada non è semplicissimo, perché le esibizioni live, come hai detto, comunque presuppongono una certa stabilità, la garanzia del pubblico, ma anche semplicemente del gradimento del quartetto che si va ad esibire. È sicuramente complicato, ma io penso non impossibile. È sicuramente vero, i gruppi emergenti come noi, insomma, che sono sicuramente all'inizio del loro percorso, fanno un po' più fatica, soprattutto nei grandi festival, ma è comprensibile, diciamo, che dall'altra parte ci sia un minimo di preoccupazione per la buona riuscita del concerto, della serata, perché comunque è un mondo che mette a dura prova qualsiasi ambito. Quindi capiamo perfettamente la situazione. Per fortuna quest'estate abbiamo avuto anche l'opportunità di suonare, portare la nostra musica un po' in giro, anche in situazioni che sicuramente ci hanno onorato, che in qualche modo ci hanno resi orgogliosi di quello che stiamo facendo. Ci mostrano dei piccoli e primissimi passi. Abbiamo suonato per esempio per l'International Tyrrhenian Jazz Festival, o abbiamo partecipato, perché questa è anche una grande occasione per le formazioni emergenti come noi, ad alcuni contest, tra cui per esempio l'Abbazia Jazz Contest, che abbiamo anche avuto il grande onore di vincere. E quindi sono delle situazioni che sicuramente esistono. C'è la voglia di aiutare i gruppi emergenti. Poi certo, noi ci piace molto e facciamo nostro un concetto di un grande contrabbassista notissimo, che è Jacopo Ferrazza, che giustamente si auspica e spera che gli interlocutori che in qualche modo fanno sì che i concerti possano esistere possano aprirsi alle formazioni come noi e possano fidarsi, tra virgolette, del percorso che il jazz inevitabilmente sta vivendo, perché se vogliamo il jazz è in continua evoluzione, e avere la responsabilità di affidarsi ai giovani so che non è semplice, ma sicuramente porterebbe a una strada quantomeno diversa, ecco, sicuramente non migliore o peggiore, però un altro modo di interpretare la musica, che poi penso sia la chiave principale di lettura.
2: Ma sì, anche proprio in apertura dei grandi eventi, no? Cioè, i festival hanno un bacino d'utenza enorme. È chiaro che magari rischiare alle volte anche per le aperture con concerti magari che possano non soltanto fruire agli spettatori chiaramente della musica, ma proprio l'incontro, perché poi magari i ragazzi più giovani si trovano con quelli più grandi, si confrontano, vedono cosa funziona, che cosa funziona meno, è anche un momento formativo anche questo, la possibilità di andare sul palco, non è soltanto l'esibizione.

0: costituzione in sé, secondo, certo, secondo me. Quindi avere perché tornerà forse questo concetto per me, non ritengo mai che, diciamo, sia solamente una questione dal punto di vista lavoro, ma per me è tutto sempre molto formativo. E come dicevamo prima, anche per questo primo disco molto tardi, tutte le cose per me arrivano dopo che ci vuole tanto tanto studio, e anche in questo secondo me bisogna sempre studiare. Non è facile, chiaramente è chiaro, cioè è palese che non si possa al momento vivere di soli concerti. Sarei ipocrita a dirlo, vivrei il paese delle meraviglie di Alice. È chiaro che bisogna attrezzarsi con tante cose diverse, lavorare in tanti ambiti diversi, perché anche poi la didattica, anche poi per esempio stimolarsi attraverso più formazioni, più che ne so, anche contesti di genere può essere importante. Però oggettivamente il problema esiste. Noi abbiamo avuto la fortuna, attraverso anche Maurizio, perché dobbiamo dire che Maurizio fa la differenza in queste situazioni, che ci ha dato la possibilità di avere dei contatti in più, la 12 Lune, che è un'etichetta così importante che riesce ad arrivare a più persone, a più interlocutori. Cioè il disco dato a una persona come Maurizio sicuramente avrà già più, siamo qui infatti a parlare con te proprio grazie anche alla sua diciamo grandezza, alla sua divulgazione. Siamo contenti di aver vinto questo primo premio, oltretutto all'Abbazia Jazz Contest di quest'anno, perché ci hanno premiato nella discussione che abbiamo avuto poi dopo con la commissione, che era formata da Paolo Sabatino, da Javier Girotto, da Carlo Michini, insomma, che è proprio il direttore artistico del festival, che ci hanno voluto proprio esprimere quello che poi ci hai detto anche tu, la scorrevolezza, la fluidità del progetto nell'insieme, di come il progetto poi risultasse piacevole, risultasse assolutamente concentrato tra tutti quanti, e che quindi rispetto magari a delle abitudini sonore tentate più dal grande solo, dal grande virtuosismo, esce poi il gruppo, e questo è stata una mossa vincente. Devo essere sincero, mi hanno un poco bastonato sul mio vizio, che ho purtroppo, che non si sente nel disco per fortuna, che purtroppo mi canto, purtroppo faccio dei mugugni purtroppo durante i soli, quindi questo non è molto piacevole.
1: Nei live è evidente, sì.
0: E purtroppo è un problema, cercherò di evitarlo le prossime volte, però diciamo sì. E poi abbiamo fatto quest'anno anche siamo in finale per il Fine Music Festival, ci hanno preso in finale per il Barga Jazz Festival, il Barga Jazz Contest quest'anno, insomma stiamo cercando di avere delle possibilità in più. Non per ultimo ricordiamo anche che anche persone per noi importanti nella didattica ci hanno aiutato ad avere dei palcoscenici diversi, ad esempio la docente Marilena Caparadisi, che è di Roma, una cantante jazz, ci ha dato la possibilità di esprimerci proprio alla Casa del Jazz per diciamo la rassegna di Gerlando Gatto, L'altra metà del jazz, sulla parte del femminile. Abbiamo suonato lì con Veronica in duo, cose che magari diciamo non si trovano spesso, queste persone che sono disposte a dare, diciamo a mettere sul piatto la loro conoscenza, la loro abitudine per dei ragazzi giovani che stanno comunque iniziando a fare delle cose più interessanti. Il problema esiste, noi speriamo che piano piano riusciremo a barcamenarci. La strategia, secondo me, che potrebbe essere oltretutto interessante, non solo quella che giustamente diceva Veronica citando Jacopo, ma che i festival, le etichette e i conservatori possano essere un trittico importante di commissioni di idee, perché se i conservatori cominciano ad avere nel loro obiettivo un obiettivo non solo didattico ma anche di produzione artistica, e quindi far sì che i gruppi possano uscire, perché all'interno del conservatorio si formano, visto che c'è tanto tempo per cui lavorare, le etichette altro canto con i dischi che vengono prodotti e i festival che sono ricettori, questi sono tutti e tre elementi, soggetti che possono parlarsi. E parlandosi, secondo me, ci sarebbe molto di più, perché anche il pubblico si educa in questo senso, perché magari ora siamo abituati a vedere un certo tipo di concerti perché il pubblico è abituato così, ma i visionari, le persone che hanno quella, diciamo, marcia in più, possono modificare le cose. E secondo me, come abbiamo visto anche noi, diciamo, nelle condizioni in cui ci eravamo a suonare all'Abbazia, tutti quanti erano tutti gruppi emergenti, tutti under 35 eravamo, certo. E tutti là il pubblico c'era, era contento di esserci, non era una cosa così aliena, quindi sono contento che ci sono alcune realtà che però Sergio Gimigliano per noi al Peperoncino Jazz Festival si adopera in questo, ci ha fatto partecipare anche proprio al Calabria Jazz Meeting, che è una importante manifestazione per promuovere quello che è il talento giovane, le pubblicazioni, cioè i giovani che si adoperano per costruire una progettualità. E queste sono tutte tasselli, non si risolverà nel breve, però io da ottimista ci spero sempre, diciamo.
1: Certo.
2: Altro ascolto da Above All, Veronica, Carlo, cosa selezioniamo?
0: Ora selezioniamo Infantiles, che è lo standard celeberrimo di Wayne Shorter, riadattato, riarrangiato in una veste assolutamente particolare, un poco diciamo mischiata tra un Latin jazz e un jazz hop assolutamente stravagante, però che ci diverte molto suonare.

0: Era Infant Eyes di Wayne Shorter nella lettura del Parilla Manna Quartet dal loro nuovo album Above All, pubblicato da 12 Lune. Siamo in compagnia appunto di Veronica e di Carlo per presentare questa novità discografica. Carlo e Veronica, siamo quasi in chiusura. Cosa c'è all'orizzonte dopo questa intensa estate? Anche progetti a lunga breve scadenza, quali i vostri riferimenti internet e social per chi volesse saperne di più di voi?
1: Allora, devo essere sincero, siamo già avantissimo, perché diciamo dopo questa estate abbiamo fatto questi concerti, queste possibilità, questi concorsi, siamo concentratissimi sul nostro nuovo progetto discografico che sta prendendo sempre più forma. Ribadisco che sia questo nuovo progetto sarà in italiano, quindi una sfida diversa anche semantica dal punto di vista compositivo. Sarà un disco, immagino, tutto originale questa volta, senza riarrangiamenti, sono tutti pezzi nuovi con diciamo una tendenza, devo essere sincero, a un gasperismo estremo, diciamo così. però che ci diverte, perché ancora di più ci fa trovare la nostra voce, perché diciamo le composizioni alternano anche alcune di matrice diciamo classica, ma si alternano con momenti anche di hip hop e rap che Veronica riuscirà a mettere su, quindi diciamo è un disco sempre più moderno. Ci ispiriamo ai Black Radio di Glasper e vediamo come andrà avanti. Ripeto, per fortuna, avendo questo gruppo che con cui poter provare nel tempo, noi possiamo già in estate con delle prove assidue, e quindi diciamo abbiamo già provato abbastanza questi pezzi. Spero che nel più breve tempo possibile riusciremo a registrarlo, quindi poi pubblicarlo. Veronica, tu stai dicendo qualcosa giustamente proprio su questo, sul testo, sulla...
2: Sì, per noi la sfida dell'italiano, oltre che la tendenza ovviamente al jazz moderno che sicuramente ci chiamava già dal primo disco e che in qualche modo stiamo lasciando entrare un po' di più in questo secondo che stiamo progettando, è per noi importante, ma dal mio punto di vista la sfida della scrittura dei testi in italiano è nata sì dalle esigenze, perché anche questo è stato naturale. A un certo punto ci siamo resi conto che l'inglese è una lingua universale che in qualche modo riesce e che per noi soprattutto è sempre stata la lingua poi del jazz, almeno a grandi linee, ecco. Parlare in italiano per noi è importante perché significa mettersi a nudo, perché parlare la propria lingua e dire quello stesso concetto non in inglese, senza la maschera diciamo dell'altra lingua, ma con le parole che useremmo tutti i giorni, è veramente molto importante. È una cosa che mi ha affascinato dal primo momento e che si riflette, che nasce dalla nuova musica che stiamo creando. Quindi siamo molto molto contenti, devo dire molto emozionati, e come diceva Carlo, speriamo di registrarlo e quindi poi farlo sentire il prima possibile. Noi per quanto riguarda i social siamo facilmente raggiungibili, diciamo, sia su Facebook che su Instagram, ci stiamo attivando. Non siamo bravissimi, ecco, questo bisogna confessarlo, io e Carlo insieme anche a Francesco e a Giuseppe non siamo proprio il tipico gruppo giovane che riesce a farsi sentire tramite queste piattaforme, però stiamo studiando, perché sappiamo che anche questo è un aspetto molto molto importante, anche perché senza chi ascolta il messaggio, esprimere il messaggio stesso forse non ha poi tutto quel senso, e quindi speriamo insomma di migliorare anche da questo punto di vista. Non so se Carlo vuole aggiungere
1: per
2: qualcosa.
1: Per fortuna abbiamo un carissimo amico nostro che ci fa da social media manager, che ci risolve i problemi, che è molto bravo, e quindi
0: il che non è poco.
1: Ci ha dato questa possibilità di pensare proprio al social quasi come un curriculum artistico in immagini e video, e quindi è molto calzante. Infatti su Facebook noi siamo proprio con il nostro nome, Veronica Parrilla e Carlo Maria Manna Quartet, su Instagram è Parrilla Manna Quartet, e riusciamo a in qualche modo a far sì che tutte le nostre esperienze, tutte le nostre cose più importanti vengano trasmesse lì, vengono incorniciate, per fortuna.
0: Carlo e Veronica, in sottofondo stiamo ascoltando il brano che ci sta accompagnando verso la fine di questo programma. Di cosa si tratta?
2: Rain, Please Teach Me Now è l'ultimo brano del disco e lo è per un motivo molto semplice: è una preghiera, a nostro avviso. Noi l'abbiamo scritta sia semanticamente che proprio musicalmente e melodicamente. È una preghiera, nel testo è alla pioggia, in realtà è un po' a noi stessi o a un'entità superiore, alla forza che dovrebbe spingerci a fare un po' come fa la pioggia, che cade, ma mentre cade riesce a donare se stessa, riesce ad amare anche nel momento peggiore. È quello che noi ci auguriamo sempre ed è proprio, penso, la sintesi del nostro messaggio musicale: riuscire a darsi nonostante tutto, qualunque cosa succeda.

0: E con l'album Above All del Parilla Manna Quartet, pubblicato da 12 Lune, ricordiamo la line-up: Veronica Parilla voce, Carlo Maria Manna pianoforte, Giuseppe Gugliotta basso elettrico, Francesco Borrelli batteria, appunto pubblicato da 12 Lune, Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
1: Veronica Parrilla,
2: Carlo Maria Manna.
0: Vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Le due, l'informazione della Radio Vaticana e i titoli. Terzo giorno del Papa al Gemelli, procede regolarmente il decorso post-operatorio. Crolla il tetto di una scuola in Pakistan, decine di bambini tra le vittime. Ucraina, Zelensky riprende gli attacchi alle raffinerie di Mosca. Trump allenta le sanzioni anche sulla flotta ombra russa. L'Europa non trova l'accordo sul bilancio dell'Unione. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Terzo giorno al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone, ricoverato dal 13 ottobre per l'intervento al polmone. Papa Leone ha concelebrato la messa al decimo piano, mentre il decorso post-operatorio, riferiscono i medici, procede regolare. Ma ci colleghiamo in diretta con la collaborazione tecnica di Daniele Giorgi, con il nostro inviato Marco Guerra dal Policlinico Gemelli. Marco.
2: Sì, buon pomeriggio Luca. 5 minuti fa è stata diffusa l'ultima nota della sala stampa, la comunicazione ai giornalisti. Il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora comunicano quanto segue in merito al decorso post-operatorio del Papa. Il Santo Padre questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente. Questa nota fa seguito a quella di stamane delle 8:30 circa, in cui si comunicava che il Papa aveva dormito bene, aveva fatto colazione già da ieri, si alimenta in modo autonomo e nel pomeriggio di ieri aveva anche concelebrato una messa in una sala appositamente allestita al decimo piano dell'ala sud del Gemelli. Qui nella grande cittadella universitaria e sanitaria, gli oltre 5.500 dipendenti e anche studenti continuano insieme ai pazienti con le preghiere incessantemente davanti alla statua di Giovanni Paolo II nella cappella dell'ospedale. Dal Gemelli è tutto, a te la linea Luca.
1: Grazie al nostro inviato Marco Guerra con la collaborazione tecnica di Daniele Giorgi. E al Policlinico Gemelli abbiamo incontrato Don Nunzio Currao, assistente pastorale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e assistente spirituale del personale medico, infermieristico e degli operatori sanitari della Fondazione Policlinico Gemelli. Ascoltiamolo.
3: È chiaro che aumentano un po' di più le preghiere, no? Come nei momenti della prova, della difficoltà, però tutto con grande serenità, con la gioia di avere un padre che condivide questa situazione, malato tra i malati, e quindi lo si sente più vicino e più partecipe. Quindi c'è una preghiera reciproca, perché un credente non soffre mai in vano.
2: C'è anche un'altra parte di religiosi che invece cura i pazienti, sono i francescani. Ecco, quindi c'è un compito incessante da parte di tutta la Chiesa in questo policlinico. Come è suddivisa la cura spirituale?
3: Il policlinico, l'Università Cattolica, sono stati voluti, ecco, da padre Agostino Gemelli, per cui la tradizione vuole che l'assistenza religiosa ai pazienti sia affidata ai frati francescani, ai frati minori. Da sempre anche il personale viene attenzionato con una particolare cura che viene affidata appunto a un sacerdote che adesso sono io.
1: E domani ricorrerà il 48esimo anniversario dell'elezione di Papa Giovanni Paolo II. Karol Wojtyła fu infatti eletto la sera del 16 ottobre 1978. Il Papa polacco, nel corso del suo pontificato lungo quasi 27 anni, ha traghettato la Chiesa nel terzo millennio. La pagina estera: crolla il tetto di una scuola in Pakistan, nel nord-ovest del paese. Il bilancio è di 30 morti, tra loro decine di bambini. Almeno altre 40 persone sono rimaste ferite, ci riferisce Gianmarco Murroni.
4: Avevano 13 anni o meno i bambini rimasti uccisi o feriti presso la scuola Al-Khair di Peshawar. L'istituto, un edificio di 3 piani, contava circa 1200 alunni, dall'asilo fino alla quinta elementare. Il Lady Reading Hospital ha dichiarato lo stato di emergenza, mentre il personale medico sta prestando soccorso ai feriti, alcuni dei quali versano in condizioni critiche. Nelle ultime ore i soccorritori hanno comunicato che tutte le persone rimaste intrappolate sotto le macerie sono state estratte e che le squadre sono ora impegnate nella rimozione dei detriti. Secondo le testimonianze, i residenti della zona sono stati tra i primi a raggiungere la scuola. I soccorritori sono giunti sul posto pochi minuti dopo l'allarme. Il governatore del Khyber Pakhtunkhwa, Faisal Karim Kundi, ha espresso il proprio cordoglio per l'accaduto e ha richiesto un rapporto alle autorità competenti per chiarire le cause del crollo. Il capo della polizia di Peshawar ha reso noto che il proprietario della scuola è stato arrestato, precisando che l'edificio presentava carenze strutturali.
1: E resta lontana ogni prospettiva di dialogo tra Russia e Ucraina. Proseguono gli attacchi su Kiev. Il Ministero della Difesa ucraino fa sapere che è stato ripristinato il servizio militare di Starlink. Ma per Zelensky lo stop agli attacchi alle raffinerie russe è finito. La replica di Musk. Zelensky se ne vada. Musk è fondatore di SpaceX. Roberta Barbi.
5: Nessuna possibilità di dialogo all'orizzonte per Russia e Ucraina, non solo per gli attacchi che proseguono, ma anche per le dichiarazioni incrociate. Gli sforzi degli Stati Uniti per assicurare una soluzione pacifica del conflitto si stanno infrangendo contro la mancanza di volontà di giungere alla pace da parte di Kiev, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto il presidente ucraino Zelensky, che si era detto tradito dal suo omologo Trump dopo l'allentamento delle sanzioni americane a Mosca, oggi è a Bruxelles per incontrare il segretario della NATO Rutte, dove domani sarà presente al vertice del Consiglio europeo. Iniziato oggi sul tema della guerra in Ucraina con le dichiarazioni a margine della rappresentante agli affari esteri Callas. La maggior parte dei finanziamenti russi alla guerra proviene dai proventi del petrolio, ha detto. Per far finire la guerra bisogna tagliare i finanziamenti alla guerra stessa. Sul terreno in mattinata si è sviluppato un incendio a Kiev in seguito allo schianto di un drone russo che ha causato 5 feriti, mentre altre 2 navi sono in fiamme nel Mar Nero in acque romene. Sarebbero almeno 7 i dispersi.
1: Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune dell'Unione Europea rispetto alle proposte sul tavolo. Nessuno Stato membro dell'Unione può permettersi di versare contributi di questa entità all'Europa. Lo ha detto il cancelliere tedesco Merz al suo arrivo al summit dell'Unione a Bruxelles, prevedendo negoziati molto molto difficili, ha detto. Le posizioni tra i paesi europei all'interno dell'Unione sul bilancio sono molto distanti. Il dibattito sulle elezioni in Israele. Hamas non governerà più la striscia di Gaza. Lo ha dichiarato l'ex capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano Eisenkot, presidente di Yashar e principale sfidante di Netanyahu alle elezioni del 27 ottobre. Intanto le forze di difesa di Israele hanno intensificato nelle ultime ore gli attacchi aerei e terrestri durante la notte nei settori occidentale e centrale del Libano meridionale. E andiamo sulla pagina della cultura. Per 10 anni ponteggi e cantieri hanno accompagnato il percorso dei visitatori in uno dei luoghi simbolo dei Musei Vaticani. Ora il cortile della Pigna torna alla luce nella sua cromia originaria. Non l'ocra a cui eravamo abituati, ma il colore del travertino. Per noi, al cortile della Pigna, c'era Paolo Ondarza.
6: 10 anni di lavoro, tanto sono durati i restauri del cortile della Pigna nei Musei Vaticani, che torna così a mostrare il volto cromatico originario concepito in epoca rinascimentale. La direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Iatta.
7: La cromia originale voluta da Bramante all'inizio del Cinquecento è un intonaco color travertino che noi abbiamo recuperato.
6: Documenti, indagini stratigrafiche, dipinti antichi hanno confermato la scoperta. Il cantiere ha fatto inoltre riemergere una scala degli anni 30 del secolo scorso, la scala di Gio Ponti con marmi policromi e un portale di Gregorio XV, un intervento realizzato in 4 lotti con il sostegno dei Patrons of the Arts dei Musei Vaticani.
7: 10 anni di lavoro, quindi è veramente il progetto probabilmente più lungo intrapreso negli ultimi anni dai Musei Vaticani, che ci rende orgogliosi. Perché
6: grande la soddisfazione della direttrice Barbara Iatta, che lo definisce un progetto straordinario.
1: E chiudiamo con l'Italia. Nel 2025 si stimano poco più di 2 milioni di famiglie in povertà assoluta, pari all'8% del totale delle famiglie italiane. Gli individui in povertà assoluta sono oltre 5 milioni, il 9,3% del totale dei residenti, lo rileva l'Istat. È tutto per questa edizione, l'informazione torna alle 3 del pomeriggio. Da Luca Collodi in redazione, grazie a Luca Rossi in collaborazione tecnica. A voi grazie per l'ascolto.
0: Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer!

Cheares.

perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Shue!

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più.

0: Sono le 3, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio per le ultime notizie sulla salute di Papa Leone. Ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato Marco Guerra, che si trova al Policlinico Gemelli di Roma, collaborazione tecnica di Daniele Giorgi. A te Marco.
1: Sì Luca, 5 minuti prima delle 14 è uscito l'ultimo bollettino della sala stampa. Il Santo Padre questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato, ha svolto le attività quotidiane autonomamente, la seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente, sta andando tutto nella norma, tant'è che già stamattina una comunicazione di Telegram, via Telegram, faceva sapere che il Papa ha trascorso bene la notte e che nella mattinata ha concelebrato una messa in una sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli e ha ripreso anche l'attività della lavorativa. La messa concelebrata è stata eseguita che ieri pomeriggio, mentre proseguono nel piazzale antistanti l'ingresso del Gemelli preghiere interrotte di fedeli e personale sanitario. È tutto, a te la linea Luca.
0: Grazie a Marco Guerra. Gli esteri, i paesi europei hanno assunto una posizione distruttiva sull'accordo tra Trump e Putin per l'export di gasolio russo, lo ha detto il portavoce del Cremlino. E ancora una notizia, andiamo in Italia, chiediamo al governo una urgente convocazione delle associazioni dell'autotrasporto, altrimenti dovremo ricorrere alla violazione e valutazione di un fermo nazionale, si bloccherà l'Italia, così il presidente di Conftrasporto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Marina Tomarro.

buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti voi cari amici. Oggi è giovedì 15 ottobre, benvenuti, bentornati a Dritti al Cuore. Per prima cosa volevo invitarvi naturalmente a scriverci al 335-1243-722. Noi saremo insieme come sempre fino alle 16, parleremo di moltissime cose, ci andremo a ricollegare naturalmente con il Policlinico Gemelli, dove c'è il nostro inviato Marco Guerra che ci darà degli aggiornamenti. E come sapete il Papa in questi giorni è ricoverato al Policlinico Gemelli e per fortuna in ripresa, e quindi siamo tutti felicissimi. Scriveteci, ecco, già ci avete cominciato a scrivere, già sono tanti i messaggi che mi arrivano attraverso la chat, in cui naturalmente salutate, ma anche tante anche le preghiere per Papa Leone naturalmente. E stiamo pregando per Papa Leone e non ci fermeremo finché non lo rivedremo affacciato alla finestra in Piazza San Pietro. Questo è un gruppo che ci scrive dalla provincia di Avellino e naturalmente è la parrocchia della Santissima Misericordia. E allora grazie davvero a tutti voi di continuare a pregare per Papa Leone, lo facciamo anche noi naturalmente, da qui il Papa sente le nostre preghiere. Ma oggi è una giornata in cui racconteremo anche tante belle realtà, racconteremo in particolare il Borgo Ragazzi Don Bosco. Chi è di Roma più o meno sa che è lungo la via Prenestina, per chi non è di Roma è la zona di Roma Est, una zona non facile purtroppo, è una zona dove però dal 1948 si è creata questa meravigliosa realtà, naturalmente sotto lo sguardo di Don Bosco, non poteva essere altrimenti, dove ci sono proprio dei programmi per la formazione professionale dei ragazzi, per dargli un futuro dignitoso che li tenga lontani naturalmente da amicizie pericolose. E poi racconteremo di una malattia non molto conosciuta, la malattia di Huntington, è difficile, brutta anche da pronunciare, ne parleremo con un esperto e ci faremo raccontare quali sono un po' le cure a cui sono arrivati e soprattutto il ruolo dei caregiver, di coloro che accompagnano i malati, quale è e come è fondamentale. E poi andremo, vi porterò lungo un cammino, un bellissimo cammino, il sentiero del Beato Bonifacio, andremo da Trieste fino all'Istria, quindi andremo in questa parte della Middle Europa, quindi una parte dove l'Occidente incontra l'Oriente, quindi una parte molto bella tra l'Italia e l'Istria. E quindi questi sono un po' i temi, quindi mi raccomando rimanete con noi, non andate via. E intanto uno dei brani più belli di Cesare Cremonini, sì lo sapete, ho un debole quindi lo metto spesso, la canzone è Poetica.

0: anche quando poi saremo stanchi troveremo il modo. E forse una delle più belle dichiarazioni d'amore che ti si può, che ti possono fare, secondo me, e che Cesare Cremonini ha scritto. Ditemi cosa ne pensate anche di tutto questo. Scriveteci, naturalmente, aspettiamo i vostri messaggi al 335 12 43 722. Ma adesso appunto vi porto in un posto molto bello e andiamo verso la zona di Roma Est, perché appunto qualche giorno fa, proprio al Borgo Ragazzi Don Bosco, è stata inaugurata la nuova officina meccanica del centro di formazione professionale, 400 metri quadrati ristrutturati, attrezzati per la meccanica di precisione. È il cuore di quello che si chiama Officina Futuro, il programma triennale di cui la Fondazione Paolo Bulgari sostiene il grande centro salesiano tra Centocelle e il Quadraro. Questo è un po' per regolarci di in che zona siamo. E questo vuol dire fare nella formazione professionale un incubatore del futuro per i ragazzi di Roma Est, un'alternativa concreta a quella che è la dispersione scolastica e la marginalità. E allora io do il benvenuto a Alessandro Iannini, responsabile dell'area emarginazione e disagio denominata Rimettere le ali di Borgo Ragazzi Don Bosco. Buongiorno Iannini, grazie di essere con noi. Mi sa che forse abbiamo perso il nostro ospite, ci sarà stato qualche piccolo problema e adesso lo cerchiamo di recuperare velocemente. E comunque ecco, questa realtà è stata, tra l'altro, l'inaugurazione sono intervenuti Mattia Bulgari, Don Maurizio Lollobrigida, Alessandro Calvi e Claudia Pratelli. È una delle sarà una grande officina che avrà 27 macchine tra torni, frese, trapani e molli, un nuovo tornio a controllo numerico, un impianto elettrico, una sala collaudata con macchina a misura e quindi una, sicuramente un unicum, un vero e proprio gioiello per la formazione professionale. Dovremo avere in collegamento Alessandro Iannini. Buonasera.
1: Buonasera e grazie dell'invito.
0: Iannini, prima di tutto io raccontavo un po' Borgo Ragazzi Don Bosco, che si trova proprio nel cuore di Roma Est, si trova sulla via Prenestina, si trova tra Centocelle e il Quadraro, se vogliamo dare un po' una collocazione, non molto lontano, tra l'altro da altre zone, ecco, dal Quarticciolo, non mi ricordavo il quartiere, sì. non molto lontano dal Quarticciolo, dove tra l'altro Papa Leone il 1 marzo è andato in visita presso la parrocchia del Quarticciolo. Ecco, allora ci racconti lei che cos'è Borgo Ragazzi Don Bosco per coloro che magari non sono di Roma e non conoscono questa bella realtà.
1: Allora, sì, grazie. Il Borgo Ragazzi Don Bosco è una casa salesiana, è un borgo a tutti gli effetti. Noi siamo aperti da quasi 80 anni perché il borgo nasce nel 1948, accoglieva in quel periodo storico i famosi sciusciali, gli orfani di guerra, poi chiaramente si è andato via via rimodernando, ma senza perdere l'identità, quindi dedicarsi ai ragazzi più in difficoltà, alle famiglie più in difficoltà del territorio. E quindi oggi c'è un centro di formazione professionale nell'ambito della meccanica, c'è un settore elettrico, un settore della ristorazione, abbiamo un centro giovanile, un oratorio centro giovanile aperto tutti i giorni e poi abbiamo un'area dedicata proprio ai ragazzi più in difficoltà, un centro diurno dove i ragazzi che hanno lasciato la scuola possono iniziare o ricominciare a fare piccoli percorsi formativi in diversi settori. È una casa famiglia dove accogliamo ragazzi che vivono qui con noi, semiresidenzialità, famiglie affidatarie e tanto altro. Quindi veramente un borgo, possiamo dire, aperto al territorio, frequentato durante l'anno da più di 1000 ragazzi.
0: Una realtà estremamente importante che allontana anche poi questi ragazzi da quello che è uno dei temi più caldi di quelle zone, la marginalità, la dispersione scolastica, il passare troppe ore in mezzo ad una strada senza fare nulla.
1: Sì, esattamente. Noi in realtà diciamo che i ragazzi sono di chi arriva prima. Ecco, proprio così. Se noi arriviamo prima con attività anche di prevenzione e se cerchiamo di agganciarli su un sogno, un desiderio che magari loro stessi ancora non sono stati in grado di esprimere, se cogliamo in loro qualcosa che loro stessi ancora non riescono a vedere in loro stessi e iniziamo un percorso personalizzato e allora li tiriamo fuori dalla strada, altrimenti arriverà prima qualcun altro e lo vediamo bene perché nei nostri quartieri purtroppo la malavita e anche la criminalità organizzata sono molto presenti e quindi è proprio importante presidiare proprio con azioni educative questi territori. L'officina meccanica è un modo per fare questo perché dà la possibilità ai ragazzi che terminano un percorso di entrare nel mondo del lavoro e entrarci a testa alta con una qualifica, un contratto e quant'altro.
0: Iannini, come i ragazzi arrivano da voi? Cioè, in che modo vengono al Borgo Ragazzi Don Bosco? Siete voi che li cercate? Sono loro che si avvicinano? In che modo proprio avviene il contatto? Perché poi con certe realtà non è neanche facile, andare ad interagire e a dire lascia la strada, vieni da noi che ti, aiutiamo ad avere un lavoro onesto e quindi una vita onesta. Perché, naturalmente, ricordiamoci, sono realtà abbastanza particolari. Ecco, magari chi non è di Roma non conosce bene, ma diciamo che è una zona dove, come diceva lei, purtroppo c'è a volte parecchia malavita.
1: Sì, appunto, noi siamo a ridosso diciamo, le famose torri, poi questi quartieri sono conosciuti perché se ne
0: Sì.
1: parla in TV sempre quando succede qualcosa, no? Come Centocelle, Quarticciolo, Torbella Monaca. I ragazzi i nostri arrivano da questi quartieri. Noi siamo conosciuti nel territorio perché da tanti anni ci operiamo, tanti nostri ex allievi oggi lavorano in tante piccole o medie aziende del territorio e questo anche fa un po' la differenza perché continuiamo a cercare di mantenere rapporti con tutta la rete territoriale. Quindi i ragazzi arrivano qui, alcuni per fare semplicemente la scuola, appunto attraverso la formazione professionale, poi semplicemente la scuola fa emergere tutta una serie di bisogni che magari non erano stati colti precedentemente. Oppure a volte arrivano anche su segnalazione dei servizi sociali. Qualcuno viene anche qui inviato perché deve magari ha commesso qualche piccolo reato e lo aiutiamo a recuperare attraverso misure penali alternative al carcere che possono veramente cambiargli la vita.
0: Certo.
1: E poi ci sono i ragazzi che vengono magari attraverso appunto la famiglia o il tantam. Quindi i modi per arrivare sono tanti e così come anche le proposte devono essere tante perché non si può pensare, no, di offrire a tutti i ragazzi lo stesso tipo di percorso.
0: Certo, esatto, questo è molto importante. Senta, invece, questa nuova officina meccanica, di cosa si tratta? Che è stata inaugurata, proprio qualche giorno fa, di cosa si tratta?
1: Questo è un progetto che stiamo portando avanti con la Fondazione Burgari. Per noi è molto importante perché questi ragazzi, appunto, che vengono da queste zone, no, spesso poi vengono trattati anche un po' come persone a volte anche come alunni di serie B. Per noi offrire a questi ragazzi invece un ambiente bello, aggiornato, dove possono trovare dei macchinari che sono gli stessi che poi troveranno nelle aziende. Don Bosco su questo ci ha insegnato, lui era proprio all'avanguardia, comprava sempre, cercava, comprava, poi si indebitava per
0: Eh
1: comprarli,
0: sì.
1: ma cercava sempre, diciamo, di avere dei macchinari che fossero gli ultimi usciti. E la stessa cosa cerchiamo di fare noi. Questa officina ci permette di avere, di fatto, dopo che effettivamente avevamo dei macchinari un po' datati, dei macchinari che invece sono molto aggiornati. I ragazzi ci mettono le mani, imparano ad utilizzarli e quando andranno nelle aziende sapranno quindi già diciamo operare in modo corretto, ma soprattutto noi poi lavoriamo sull'aspetto educativo, chiaramente come salesiani, sull'aspetto
0: Certo.
1: umano, cerchiamo di i nostri ragazzi sono cercati dalle aziende sia perché sanno usare certi macchinari, sia perché li abbiamo un po' aiutati a crescere dal punto di vista umano, quindi sono ragazzi affidabili, responsabili, e questo è molto importante per un'azienda. E tutto questo è stato possibile grazie alla Fondazione Paolo Bulgari, che ha creduto su di noi. Paolo Burger viene anche lui dall'artigianato, come ha voluto sottolineare quando è venuto qui, e voleva che i ragazzi avessero un'officina veramente bella e ben funzionante, e non diciamo invece soltanto fatta con gli scarti a volte, no, di quello che offrono le aziende. Noi oggi abbiamo proprio questo, un'officina che so che appunto in tutto il centro-sud è la più all'avanguardia.
0: E questa è una cosa bellissima, soprattutto per un quartiere così, è bellissimo per questi ragazzi. Tra l'altro, che età hanno i ragazzi che vengono da voi? Perché c'è uno spazio di età abbastanza ampio come diciamo gli allievi, come allievi del borgo.
1: Sì, nella formazione professionale, così come prevede la normativa regionale, possono venire direttamente dopo la licenza media, quindi diciamo dai 14 anni in poi. Poi chiaramente noi lavoriamo in forma preventiva con le scuole medie qui del territorio, con i ragazzi quindi della scuola media, offriamo dei percorsi pomeridiani di aiuto allo studio, abbiamo una semiresidenzialità dove alcuni di loro possono anche mangiare e stare qui fino a sera.
0: Certo.
1: E poi lavoriamo con ragazzi più grandi, dai 16 ai 21 anni, che invece purtroppo hanno perso anche il treno della formazione professionale, e quindi facciamo corsi brevi di un anno o anche a volte di poche ore per aiutarli ad inserirsi nel mondo del lavoro e casomai in qualche caso anche poi a riscoprire la voglia di studiare o comunque di acquisire un titolo magari attraverso percorsi poi personalizzati.
0: Grazie, allora davvero grazie mille ad Alessandro Iannini, responsabile dell'area emarginazione e disagio denominata Rimettere le ali di Borgo Ragazzi Don Bosco. Grazie mille, ci saluti
1: grazie
0: tutti i ragazzi naturalmente. Grazie.
1: Arrivederci a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. E adesso continuiamo con un po' di musica, e questa è una vera e propria chicca perché è l'ultima canzone di Gino Paoli, accompagnato da Paolo Fresu, un musicista conosciutissimo, e Paolo Fresu che in qualche modo con la sua tromba sostituisce quella che doveva essere la voce di Ornella Vanoni, che purtroppo è andata via poco prima di registrare l'ultimo brano, Quando ti rivedrò, e in questo momento loro sì che si sono rivisti e in questo momento la stanno cantando insieme. A me piace vederla così.

0: quando ti rivedrò, la canzone, le parole di Gino Paoli, la tromba di Paolo Fresu e questa presenza invisibile di Ornella Vanoni. Ma adesso ci colleghiamo con Marco Guerra al Gemelli per sapere da lui le ultime notizie. Marco, buonasera.
1: Buonasera Marina, siamo al terzo giorno di ricovero di Papa Leone al Policlinico Universitario Agostino Gemelli, due pomeriggi dall'operazione e tutto procede per il meglio, il decorso procede regolarmente, l'ultimo bollettino è arrivato 5 minuti prima delle 14 e ci riferisce di una nuova radiografia al torace che ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Il Santo Padre questa mattina ha eseguito ulteriori controlli, come è stato fatto anche ieri mattina, di routine che sono risultati nella norma. La radiografia ha mostrato la ripresa, ha svolto le attività quotidiane autonomamente, da ieri ha già ripreso ad alimentarsi in maniera autonoma. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente possiamo dire che il decorso post-operatorio precede regolarmente. Questa mattina ha di nuovo concelebrato una messa nella sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli e ha ripreso anche l'attività lavorativa, quindi il Papa incontra segretari, persone e tutto lo staff che lo aiuta ad amministrare la Chiesa Universale.
0: Marco, noi ti ringraziamo naturalmente. Vogliamo forse un'ultima domanda prima di lasciarti. Che clima c'è in questo momento? Ci sono persone che pregano intorno a te? C'è gente che si reca alla cappellina? Ecco, cosa stai vedendo? Diventa per un minuto i nostri occhi.
1: Ma quella del Papa qui al Gemelli è una presenza molto discreta, paziente fra i pazienti, come ci ha raccontato anche questa mattina il cappellano dell'ospedale. C'è una preghiera fatta anche dal personale, ricordiamo il Gemelli ha più di 6.000 dipendenti tra personale medico e infermieristico, tanti gli studenti, i pazienti che si fermano nella ormai famigerata statua di Giovanni Paolo II al piazzale antistanti l'ingresso del Policlinico, disegni, pensieri lasciati da tantissimi fedeli, certo. Da bambini. Sì, ci sono anche i cosiddetti pendolari della sanità, gente sì. Che arriva da tutte le regioni e abbiamo sentito con le nostre orecchie persone che dicevano un incoraggiamento per noi sapere che c'è anche il Papa qui che si sta curando, che lotta per la sua salute e come facciamo tutti noi. Quindi avere la presenza del pontefice alla stessa struttura in cui tante persone si rivolgono per una cura sicuramente è un incoraggiamento per tanti, certo. Che a loro volta però rivolgono le preghiere per il Papa.
0: Certo, lo sguardo rivolto verso quel decimo piano, il Vaticano III, come lo disse Giovanni Paolo II. E allora grazie mille Marco e buon lavoro. Grazie.
1: Grazie Marina, dal Gemelli è tutto.

0: Allora, la voce di Annie Lennox ci conduce verso il prossimo tema. In questi giorni è stata ricordata la Giornata Mondiale della Salute Mentale e da anni la Fondazione LIR promuove proprio questa prospettiva, dando voce alle persone che convivono con malattie neurodegenerative, alle loro famiglie, per contribuire ad aumentare la conoscenza della malattia e di tutte le sue implicazioni. E allora io do il benvenuto al professor Ferdinando Squitieri, neurologo e clinico direttore scientifico LIR, Lega Italiana Ricerca Huntington. Buonasera professore.
1: Buonasera, buonasera a lei e ai radioascoltatori.
0: Professore, questa malattia ha un nome difficile, non so neanche se l'ho pronunciato bene, Huntington. Ci spieghi che cos'è prima di tutto e perché è una malattia rara così importante?
1: L'ha pronunciato bene, nonostante sia obiettivamente difficile anche da ricordare. Già dal nome. È una patologia rara, genetica, quindi è ereditaria, neurodegenerativa, come lei ha correttamente detto. Significa che cellule all'interno dell'encefalo cominciano piano piano a morire in alcune parti del cervello e poi estendendosi ad altre aree cerebrali, provocando tutta una serie di difficoltà, di disagi che vanno sia dalla sfera collegata al comportamento che a quella cognitiva, a quella collegata al movimento. Quindi queste manifestazioni un po' si incrociano tra di loro in una maniera imprevedibile, producendo un quadro progressivamente invalidante, severamente invalidante, e generando una difficoltà anche di movimento che forse è un po' più nota a tutti col nome di corea, cioè

0: Purtroppo dobbiamo sottolineare questo aspetto perché poi quando si associa l'aggettivo raro ad una patologia si pensa che necessariamente questa cosa colpisca pochissime persone e non sia nell'interesse della collettività. Nella realtà le cose poi non stanno sempre così, perché l'aggettivo raro certe volte non è proprio adeguato alla difficoltà estesa che queste malattie hanno. Nel caso dell'Huntington, la malattia rappresenta un grande problema sul piano sociale, perché le famiglie sono colpite per più generazioni. Quindi poi anche i numeri, insomma, sebbene rari, non sottolineano la vera drammaticità di questo problema, perché comunque noi stimiamo circa 8.000 persone con una mutazione nel nostro paese, almeno altre 30.000 che possono avere rischio di sviluppare una malattia del genere con una mutazione senza neanche la piena consapevolezza di averla. Per cui siamo comunque di fronte a un problema che affligge migliaia di persone, non così poi tanto sporadicamente.
1: Esatto.
0: Individuabile con un test genetico, peraltro, per cui anche questa è una cosa che è abbastanza unica
1: Certo.
0: nel panorama delle malattie neurodegenerative, perché non è sempre così possibile riconoscerle in anticipo.
1: Questo è molto importante. Professor Squitieri, in che modo si potrebbe realizzare una collaborazione più stretta tra i servizi di salute mentale e le organizzazioni del terzo settore, proprio con l'obiettivo di migliorare quella che è l'accessibilità e la qualità del supporto psicologico e psichiatrico e medico poi per le famiglie coinvolte, secondo lei?
0: Attraverso un'operazione di divulgazione corretta di tutto quello che ha a che vedere con malattie come la malattia di Huntington, che è poi una delle missioni che la Fondazione LIR ha, perché attraverso tutta una serie di survey che sono state condotte nel corso degli ultimi anni e anche nel corso degli ultimi mesi, si è sviluppato anche un vero e proprio protocollo, un manifesto che è stato portato all'attenzione anche della politica, perché si riesca ad avere la sensibilità adeguata anche da parte del territorio. Noi in Italia abbiamo un grande vantaggio sotto questo punto di vista. Abbiamo un'organizzazione dei servizi di psichiatria, di salute mentale territoriale che sono preziosi, secondo me. Cioè, noi abbiamo la possibilità di poter garantire un'assistenza capillare alle persone che hanno una fragilità
1: Esatto.
0: sul piano della salute mentale. E l'Huntington in questo senso rappresenta un grande modello perché racchiude tutte le peggiori sofferenze, purtroppo, sia da un punto di vista fisico che mentale. Non a caso è stata citata negli ultimi mesi, sia in occasione della giornata dedicata al suicidio a settembre che a quella dedicata alla salute mentale ad ottobre. Quindi è proprio una di quelle patologie neurologiche dove la componente psichiatrica è importante e dove il territorio svolge un ruolo fondamentale, perché le emergenze in questa malattia poi nella gran
1: Certo.
0: parte dei casi sono riconducibili a un disturbo del comportamento.
1: E allora grazie mille, dottor professor Squitieri, per averci illustrato così bene questa grave malattia. E ne torneremo a parlare, non la lasciamo, torneremo a parlare della
0: Grazie a voi per
1: malattia
0: aver
1: di
0: sollevato
1: Huntington.
0: questo importante tema. Grazie veramente per quello che fate.
1: Grazie, arrivederci e buon lavoro.

0: Katy Perry con la sua energia ci porta invece verso un sentiero. Eh sì, andiamo a fare questo cammino che è bellissimo. Questo è ancora periodo dei cammini, ottobre, sì, dai, ancora si può. Perché c'è un nuovo itinerario che attende proprio i camminatori ed è il sentiero del Beato Bonifacio. Sono 110 km in 6 tappe da Trieste fino all'Istria. La nuova guida, edita da Ediciclo Editore, dedicata proprio al sentiero, vuole far riscoprire l'Istria passo lento, unendo la spiritualità, la natura e la storia locale. E allora io mi collego immediatamente con il curatore di questa bella guida, Diego Masiello, sociologo per l'Azione Cattolica di Trieste. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Il sentiero del Beato Bonifacio, un cammino in 6 tappe da Trieste all'Istria. Ma prima di raccontare questo cammino, vorrei che lei ci dicesse chi è il Beato Bonifacio, perché è una bella figura.
1: Sì, il Beato Bonifacio era il classico curato di campagna di circa un secolo fa. Era un sacerdote istriano molto legato all'Azione Cattolica, che è nato in Istria, allora austriaca, e studia in seminario sempre in Istria, diventa prete a Trieste e poi viene mandato in alcune parrocchie dell'Istria. Siamo però in un momento molto difficile, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando questo territorio è oggetto di contesa tra la Jugoslavia e l'Italia, e quindi con l'arrivo, ahimè, nel 1946 dei poteri popolari jugoslavi comunisti, inizia un astio veramente molto forte verso i sacerdoti in tutta l'area. Ci sono molte uccisioni e anche Don Bonifacio, ahimè, viene rapito, ucciso, e pensate, il suo corpo ancora non è stato trovato.
0: Una storia tragica da cui però nasce questo sentiero, perché Bonifacio nella sua vita ha fatto tanto bene, quindi noi lo vogliamo ricordare proprio per questo. 6 tappe da Trieste fino all'Istria. E allora io le chiedo, diventi un po' i nostri occhi, cammini con noi, ci dica che cosa vediamo adesso, dove andiamo, quali sono queste 6 tappe, tra l'altro una più bella dell'altra, perché io il libro me lo sono letta, quindi...
1: Allora, innanzitutto aspettiamo i camminatori alla stazione centrale di Trieste, che è vicina alla stazione degli autobus, quindi tranquillamente uno da tutta Italia prende treno, autobus e arriva in città a Trieste. Trieste, città mitteleuropea, legata per 400 anni agli Asburgo, il porto di Vienna sull'Adriatico e sul Mediterraneo nel mondo. E quindi l'itinerario parte toccando la costa proprio sotto i palazzi che hanno fatto grande Trieste e il suo porto. Ricordiamo come in tutta l'area, no, con il porto, Trieste ha attirato persone da tutto il bacino europeo, e quindi da un paesino di circa 5.000 abitanti Trieste è passata a 200.000 abitanti alla fine della prima guerra mondiale, e quindi queste persone hanno portato la loro cultura, la loro lingua, i loro usi, no? Ed è nata questa Trieste contenitore, no, che ancora adesso un camminatore può apprezzare, no? Quindi anche dal punto di vista chi si mette in viaggio così, con una maniera più vicino alla religione, trova proprio a Trieste la presenza di chiese di vari culti, insomma, che si impara molto, no? conoscendo gli altri. A Trieste questo si può fare, quindi si raggiunge il posto simbolo di Trieste, è la cattedrale di San Giusto col suo castello, e poi ci si imbarca con un piccolo traghetto e si arriva in Istria, si arriva a Muggia, che è la cittadina italiana, l'unica rimasta in Italia dell'Istria. Da Muggia si raggiunge il santuario di Muggia Vecchia, che è un santuario millenario molto legato alla chiesa di Aquileia, ponte, diciamo, proprio tra il mondo bizantino e quello occidentale, e dove è possibile, nei pressi della Basilica c'è la Casa del Pellegrino, dove eventualmente uno può fare il primo pernotto.
0: Certo.
1: No? Da Muggiavecchia si entra in Slovenia e si oltrepassano dei colli molto panoramici sul Golfo di Capodistria e si raggiunge questa città che una volta era legata al mondo del sale, oggi invece è una città e un porto molto dinamico, tutta la città è piena di giovani perché l'università del litorale è molto presente in questa cittadina e quindi c'è un'effervescenza molto giovane, molto moderna, che si sposa però con la tradizione dei palazzi veneziani, no? Perché qui siamo, a differenza di
0: Trieste, siete vicinissimi, no?
1: Qua Venezia è stata nell'Alto Adriatico per 800 anni l'indiscussa regina e quindi in tutti i centri storici dell'Alto Adriatico, no, il leone di Venezia è sempre certo. presente, la cultura veneta si respira ancora, anche perché c'è in tutte le cittadine che poi andremo anche avanti a conoscere, c'è sempre una minoranza italiana che ancora porta avanti la lingua e la cultura nazionale. Quindi da Trieste si continua sulla costa e quindi è un panorama bellissimo, il giallo dell'arenaria, delle falesie si specchia nel blu del mare, ci sono dei paesi come Isola, come Strugnano, come Pirano, dove ci sono moltissimi marina pieni di barche, quindi siamo in una zona che d'estate ormai c'è un over tourism in queste,
0: certo,
1: in queste zone,
0: sì, anche perché sono zone bellissime, c'è da dire, sono veramente bellissime
1: zone bellissime, sì. Un mare fantastico, sì. Si mangia divinamente bene,
0: è vero,
1: no? Pesce, carne, vino e birra, c'è chi più ne ha più ne metta, e proprio passo dopo passo questo sentiero che collega tutti i punti dove Don Bonifacio è nato, è vissuto, ha fatto il sacerdote, no? Il cammino proprio nasce per toccare i punti del beato e in più nel raccontare appunto quello che si vede. Per esempio, dopo la città natale di Pirano, che è una città monumento veramente bellissima, c'è una delle cose più belle dell'Alto Adriatico, le saline di Siccione.
0: Esatto.
1: Che sono delle saline che sono ancora in funzione, quindi uno può andare a vedere e come ancora si coltiva il sale con gli stessi metodi di 700 anni fa, quando a Siccione è nata la produzione del sale. No? Una zona delle saline invece è stata, la produzione è stata sospesa e le saline sono diventate un parco faunistico e floristico veramente di interesse europeo. Siamo su dei corridoi di svernamento e di transito degli uccelli dell'Alto Adriatico e questa zona di tranquillità è veramente proprio inizia adesso in questa stagione a essere veramente fitta di avifauna molto molto molto affascinante.
0: Naturalmente poi il cammino va avanti perché ci sono altre tappe e fino a, naturalmente, ad arrivare poi all'arrivo a Novigrad, giusto? È lì che c'è l'arrivo, a Cittanova,
1: sì,
0: d'Istria.
1: A Cittanova d'Istria, oggi Novigrad, sì. Dalle saline infatti il sentiero passa all'interno, tocca il punto dove Don Bonifacio è stato rapito e poi ucciso, tocca la sua ultima parrocchia a Krasica e con una discesa nei colli, bellissima vista mare, proprio arriva a Cittanova, che tra l'altro l'unica città dell'Istria con la loggia veneziana sul mare, mentre nelle altre città la loggia invece non è sul mare, e ancora le mura medievali che la circondano, e quando si lascia la campagna e si arriva a Cittanova si risente quell'odore caratteristico del Mediterraneo, del mare e dei suoi profumi.
0: Ci fa venire voglia di venire immediatamente a fare questo cammino, Masiello. Masiello, questo genere di cammino fa parte di quello che è cosiddetto lo slow tourism, il turismo lento, e i cammini quest'anno sono tornati tanto di moda, secondo lei perché?
1: Allora, io le parlo dell'esperienza della nostra regione, il Friuli Venezia Giulia. Noi a Muggia Vecchia gestiamo anche il cammino Via Flavia, che diciamo è il prolungamento del sentiero Beato Bonifacio, sì, che è un cammino che porta da Trieste ad Aquileia, che è stato, diciamo, il primo centro importante romano della regione. Quest'anno abbiamo avuto dei numeri molto, molto alti, e l'agenzia che cura il turismo dei cammini nella nostra regione, che si chiama Promoturismo FFG, ha dato una spiegazione, no? Come c'è bisogno nella gente, diciamo, di una certa età, no? Nella nostra regione, di trovare qualcosa di nuovo, di cercare nel territorio qualche risposta che forse non ha più da altre parti. Quindi, a differenza degli escursionismi che si fanno in montagna, i cammini non disdegnano l'asfalto, entrano nelle città, scoprono il territorio, parlano con la gente, visitano i musei. Quindi c'è questo bisogno di conoscenza.
0: Sì.
1: E poi, camminando, anche uno che non è religioso fa i conti con se stesso, no? Quindi camminando ci si parla da soli e probabilmente si cerca qualcosa che si è perso.
0: E allora grazie mille a Diego Masiello, sociologo per l'Azione Cattolica di Trieste e curatore del sentiero del Beato Bonifacio, 110 km in 6 tappe da Trieste all'Istria, edito da Ediciclo Editori. Grazie mille, arrivederci e buon cammino.
1: E buoni passi a tutti.
0: Buoni passi, grazie.

Il meraviglioso Claudio Baglioni, io sono una baglioniana e ho questo difetto, perdonatemi. E attraverso proprio le note, le parole di Baglioni, io vi auguro naturalmente un buon pomeriggio e come sempre vi ricordo che la strada giusta è quella che va dritti al cuore e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!

0: Sono le 4, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Il Papa stamani ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato, riferisce il bollettino medico di oggi. Papa Leone ha svolto le attività quotidiane in modo autonomo. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente, aggiunge il bollettino medico. Il cancelliere tedesco Merz chiede tagli consistenti al bilancio dell'Unione Europea. Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune rispetto alle proposte sul tavolo. Nessuno Stato membro può permettersi di versare contributi di questa entità, ha ripetuto il leader tedesco arrivando stamani al summit di Bruxelles, dove prevede negoziati molto molto difficili, ha detto. Starhawk, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina, lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev. C'è dibattito sull'intesa Trump-Putin per l'export di gasolio russo. Non solo non hanno accolto questo accordo, dicono dal Cremlino, ma lo hanno criticato aspramente i paesi dell'Europa. E ancora andiamo in Italia. Gli autotrasportatori sono di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburanti e minacciano di bloccare l'Italia. Chiediamo al governo una convocazione urgente delle associazioni dell'autotrasporto, altrimenti, dicono dal sindacato, valuteremo un fermo nazionale, lo afferma Conftrasporto.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: L'anticiclone continua a garantire un quadro meteorologico stabile sul nostro paese. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, da segnalare solamente la possibilità di addensamenti ed isolati piovaschi sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia montuosa. Venti tesi al sud in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le papier croyez-moi,
4: il Pantheon in
5: semblance do
6: sono la mattina resti.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Gli ultimi aggiornamenti sulla salute di Papa Leone XIV, ricoverato al Gemelli, che mostra una buona ripresa e ha ricominciato l'attività lavorativa. Poi ci collegheremo con il Gemelli in questa puntata del 15 ottobre del Mondo alla Radio. Incontreremo anche a Cortona per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Poi, come ogni giovedì, l'appuntamento con Air Day Italia, in cui parleremo di educazione alimentare. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviare e da Gabriele Di Domenico in regia per la parte tecnica. 335 1243 722, lo ricordiamo, è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi. Cominciamo questa puntata del Mondo alla Radio, come stiamo facendo in questi giorni, cioè collegandoci con il Policlinico Gemelli, dove è ricoverato Papa Leone XIV per l'intervento al polmone. Ci aggiorna sulle ultime novità il nostro inviato Marco Guerra con il tecnico Daniele Giorgi. Buon pomeriggio, Marco.
9: Buon pomeriggio Michele, sostanzialmente c'è un decorso post-operatorio che procede regolarmente, questo si evince dai vari bollettini che si susseguono. L'ultimo delle 13.55 ci ha riferito dell'attività respiratoria di capacità, sono risultati insomma nella norma. Il torace ha mostrato una buona ripresa del polmone operato e ha svolto le attività quotidiane autonomamente. Ha tenuto sedute di fisioterapia, come dicevo, sia respiratoria che motoria, e ha tenuto anche un'attività lavorativa. Ecco, per la prima volta si parla di un'attività lavorativa oggi, oltre la messa che si è concelebrato anche ieri al decimo piano dell'ala sud del Gemelli, dove è stata predisposta una sala apposita, ma oggi ha ripreso anche l'attività lavorativa, quindi incontrando segretari e tutto il personale che lo aiuta ad amministrare la Chiesa a livello universale. Quella del Papa qui è una presenza discreta, paziente fra i pazienti, come ci ha ricordato il cappellano dell'ospedale Don Currao, che sta guidando le preghiere per il Papa, portate avanti sia dal personale sanitario sia dai tanti pazienti che si fermano per lasciare un biglietto, per fare una preghiera per il Papa nel piazzale antistante l'ingresso del Gemelli, dove è posta la statua dedicata a Giovanni Paolo II, ma anche dentro l'ospedale dove c'è la cappella. Ci fa ricordare insomma che il Papa è una guida spirituale per 2 miliardi di persone, il fatto che ci sono le televisioni di tutto il mondo nel terrapieno, nella collinetta di fronte a noi, dove ci sono veramente tutte le principali testate del mondo, molto attive, particolarmente quelle americane, CBS, CNN, vediamo anche loro come noi fanno continui collegamenti per informare il pubblico americano.
8: Marco, come avevi detto tu, ci sono i fedeli in preghiera e abbiamo visto dai social anche i disegni dei bambini.
9: Sì, tanti posti proprio qua sotto la statua sono firmati dai bambini. Ce n'è uno che dice che auspica che il Papa si faccia curare da mamma e papà, quindi evidentemente è il figlio di medici o comunque personale infermieristico qui al Gemelli. Ci sono anche, ecco, alcuni piccoli striscioni dei quadretti, dei santini, quindi è incessante, ripeto, il passaggio di fedeli che lasciano qualcosa. Adesso ci sono delle suore che si sono fermate a recitare il rosario, e comunque è un conforto per tutti, perché sentivo anche dei pazienti entrare che diceva: se c'è il Papa, che è il top, ho usato questa parola, possiamo stare tranquilli anche noi. Quindi ricordiamo che per il Gemelli passano decine di migliaia di pazienti ogni anno, solo il personale sanitario conta più di 6.000 dipendenti, 6.000 sono anche i giovani studenti che studiano all'Università Cattolica qua del Gemelli, e quindi c'è una preghiera incessante che però trova anche conforto nella vicinanza del Santo Padre.
8: Grazie Marco, buon lavoro, ci risentiremo forse più tardi. Grazie per averci portato anche oggi al Policlinico Gemelli.
9: Grazie a te Michele, dal Gemelli è tutto.
8: Prima di spostarci a Cortona per l'anniversario, per i festeggiamenti, per ricordare gli 800 anni dalla morte di San Francesco, diamo un attimo la linea a Gianmarco Murroni per una scheda sul quanto sta avvenendo in Pakistan.
1: 35 bambini e due maestre sono morti oggi nel crollo del tetto di una scuola a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan. Lo hanno reso noto fonti ospedaliere locali. La scuola coinvolta, situata nel quartiere di Dir Colony, ospitava numerosi alunni al momento dell'incidente avvenuto durante le lezioni. Secondo le prime informazioni, le vittime sono in gran parte di età inferiore ai 13 anni. Le autorità hanno disposto accertamenti per chiarire le cause del cedimento e verificare le condizioni strutturali dell'edificio. Il proprietario dell'istituto è stato arrestato. I soccorritori hanno impiegato ore per estrarre i bambini dalle macerie del centro educativo privato Al-Khair, mentre genitori e parenti in preda al panico si radunavano fuori dall'edificio in cerca di notizie dei loro cari. Secondo le ricostruzioni, il tetto di un piano superiore è crollato sugli studenti nelle aule sottostanti, facendo sgretolare due piani dell'edificio, ha dichiarato un funzionario dei soccorsi. Si trattava di una struttura edilizia debole, ha dichiarato il capo della polizia di Peshawar. Il tetto era sovraccarico di materiale da costruzione su una struttura fragile, il che ha causato il crollo. I parenti sconvolti hanno accusato la scuola di aver ignorato le preoccupazioni relative alle condizioni dell'edificio e hanno chiesto che ne venissero prese le dovute responsabilità. Fate di loro un esempio, una lezione per tutti, affinché nessuno osi aprire una scuola solo per fare soldi, senza fornire le strutture necessarie, ha detto Mohammad Zaman, che ha perso due nipoti nel crollo. Secondo una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio, il primo ministro pakistano Sharif ha espresso profondo dolore per la tragedia e ha offerto le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.

0: Lo stiamo vedendo in queste settimane, lo abbiamo seguito anche con il grande evento che c'è stato qualche settimana fa ad Assisi. Si stanno ricordando gli 800 anni dalla morte di San Francesco e i festeggiamenti riguardano tutti i luoghi che il santo, il poverello di Assisi, ha visitato. Tra questi c'è Cortona, siamo in provincia d'Arezzo, dove c'è il nostro inviato Stefano Lescinski. Buon pomeriggio, Stefano.
1: Buon pomeriggio, Michele, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Mi trovo a Cortona, città francescana, una città che ha sviluppato dei progetti molto importanti, molto sentiti su questo ottavo centenario per sensibilizzare tutte le persone che conoscono poi i grandi luoghi di San Francesco, anche a quelli che sono magari luoghi considerati minori o meno conosciuti di altri, ma altrettanto importanti. Tra l'altro io ho qui con me subito il sindaco di Cortona, Luciano Meoni. Io mi trovo nel palazzo municipale nel comune di Cortona, dove ci sono diverse persone che adesso vi presenterò di volta in volta, che sono coinvolti nel progetto di Cortona Francescana, proprio per raccontare i percorsi di arte, di cultura, di spiritualità che questa città e questo territorio offrono e che sono veramente importanti da un punto di vista di sensibilità religiosa, ma anche di sensibilità sociale legata all'attualità che stiamo vivendo. Fra il messaggio di Francesco, tutti mi dicono qui a Cortona, che è un messaggio ancora molto attuale. Ma ti passo il sindaco Luciano Meoni.
0: Sindaco, buon pomeriggio.
2: Lasciatemi fare gli auguri di cuore e di pronta guarigione al nostro carissimo Papa Leone.
0: Grazie, ci accordiamo anche noi, insieme anche ai nostri ascoltatori, a questo. Allora, Cortona è una città molto particolare, molto, molto anche importante dal punto di vista storico, anche se magari è fuori dalle mete principali o più mainstream, diciamo, per la sua storia che va, diciamo, dagli Etruschi a un primo al Rinascimento. Ecco, quanto la figura di Francesco è sostanzialmente legata all'identità di Cortona?
2: Ma è tantissimo, tant'è che la comunità per questi 800 anni delle celebrazioni appunto di San Francesco si è stretta tutta la comunità e abbiamo organizzato vari eventi. Ricordo che San Francesco la prima volta predicò in Piazza Repubblica nel 1211, da lì è partito veramente un coro di persone che hanno seguito sin da quell'epoca il nostro carissimo San Francesco. Abbiamo l'eremo delle Celle con la cella proprio di San Francesco, abbiamo la chiesa di San Francesco costruita da Fratelia, insomma una storia incredibile, monastero delle Clarisse, ma in questi 800 anni abbiamo unito tutte le forze per andare a celebrare quello che è il nostro santo, appunto organizzando anche convegni, in ultimo il convegno sulle missioni nel mondo francescane, che ha portato un contributo non solo interessante dal punto di vista culturale ma anche spirituale a tutto il territorio e non solo.
0: Sindaco, allora lei ci ha raccontato alcuni di questi eventi, di convegni. Che cosa altro è previsto per celebrare questi 800 anni?
2: Sono previste ancora altre celebrazioni. Sabato abbiamo, diciamo così, con Padre Antonio e Marcantonio, dei frati conventuali di Cortona, della Chiesa di San Francesco, abbiamo un altro convegno sui studi di Fratelia, continueranno, ma poi in itinere abbiamo anche un incastro, poi ne parlerà il professor Caldarone, un incastro formidabile, che è quello della mostra di Gino Severino al nostro museo Mike, che si rifà molto anche alla fede e quindi collegamenti diretti anche con San Francesco.
0: Stefano, grazie sindaco. Stefano,
2: grazie a lei, grazie.
0: Abbiamo altri ospiti qui con te.
1: Esattamente, Michele, abbiamo proprio qui vicino a me la dottoressa Rita Andreani, che segue con grande impegno il progetto di Cortona Francescana, studiosa di arte e di architettura, e proprio lei mi parlava pochi istanti fa non solo dell'importanza di Cortona come città francescana, cioè dell'importanza di riappropriarsi anche della definizione di città francescana, ma soprattutto mi sottolineava sottolineava un aspetto che è curioso, ma estremamente appassionante anche emotivamente parlando, che è quello della esistenza dei conventi, che sono conventi che legano il tempo di San Francesco con il nostro tempo, sono un filo di giunzione temporale che è ancora visibile, ancora vivo, e questo è un aspetto, secondo me, veramente molto, molto interessante. Professoressa Rita Andreani.
3: Pronto, buonasera. Sì, mi riallaccio al discorso che ha fatto il sindaco poco fa, dicendo proprio che Cortona è una città francescana come identità a partire dal 1211, quando arriva San Francesco nelle nostre piazze, arriva per predicare, però poi in realtà getta le basi per uno dei luoghi francescani più straordinari al mondo, che sono il convento delle Celle. E questo comunque va avanti, perché non è un germoglio che si esaurisce ma si sviluppa, genererà anche la presenza della seconda luce francescana, cioè delle Clarisse. Pensi che arrivano a Cortona nel 1225, quando ancora è viva Santa Chiara e San Francesco. E si insediano proprio in una parte laterale della collina.
1: Sì, sì, c'è ancora la linea, siamo ancora in collegamento?
0: Assolutamente sì.
1: Ecco, non sapevamo, ti ripasso la dottoressa.
3: Mi scusi, credevo che fosse interrotta la linea. Dicevo che non si può ancora parlare di Clarisse, perché erano sorores, cioè una serie di donne che volevano però vivere sull'esempio di Santa Chiara e San Francesco. Si tratta appunto del 1225, siamo agli inizi. Per arrivare poi alla terza luce francescana, che è Santa Margherita da Cortona, che arriva a Cortona nel 1272 e diventa poi la protettrice di tutta la città, di tutto il territorio. Quindi è una presenza che non solo è consolidata, ma è proprio ancora attiva, perché abbiamo tutti i conventi che sono ancora attivi, molto amati sia dei religiosi che delle religiose.
0: Dottoressa, la figura di Francesco a Cortona è legata agli ultimi giorni del santo di Assisi. Secondo la tradizione è proprio a Cortona, all'eremo delle Celle, che ha redatto il suo testamento, ed è lì che ha anche incontrato una nobildonna romana di Marino, anche qui vicino Roma, anche qui ci sono dei festeggiamenti che riguarderanno anche questi territori.
3: Sì, sì, è proprio in questo fine settimana si terrà un convegno su Jacopa dei Sette Soli. E non solo, Cortona conserva ancora delle reliquie francescane importantissime nella chiesa di San Francesco, che sono il cuscino che Jacopa portò a San Francesco, sul quale lui poggiò il capo nel momento della morte, l'ultimo saio del santo, e anche l'ultimo evangelistario. Quindi insomma ci sono veramente delle testimonianze anche fisiche rappresentate da queste importanti reliquie.
0: Grazie dottoressa, allora ripasso la parola a Stefano per introdurci il nostro nuovo ospite.
1: Sì, il professor Nicola Calderone, che è il presidente del MAIC. Qui a Cortona c'è un museo molto importante, il Museo Accademia Etrusco di Cortona. Cortona, città etrusca antichissima, legata alla evoluzione di tutta la civiltà etrusca, con storie che ci riportano anche a leggende antichissime del passato e del mondo classico. Oltre a questo legame, ovviamente, che abbiamo visto così ancora reale, concreto, vivo con San Francesco, ma con il professor Nicola Calderone, che tra l'altro è il consulente scientifico del progetto di Cortona Francescana, riflettevamo su quella che è l'attualità del messaggio di San Francesco oggi, cioè quanto è importante avere il messaggio di San Francesco come punto di riferimento in momenti sociali e culturali che sono complicati.
4: Bene, è una domanda molto, molto complessa, ma molto interessante e attuale soprattutto. Cioè, San Francesco lascia dei messaggi incredibili in una società come la nostra, dei messaggi che dovrebbero far riflettere, almeno far riflettere, altrimenti se non diamo un valore a questa iniziativa, a questo ricordo degli 800 anni della morte di San Francesco, se non diamo un senso, un valore, non ha veramente significato ricordare un uomo di statura mondiale come appunto San Francesco da diversi punti di vista. San Francesco, per esempio, predica la povertà, e la povertà non nel senso che si può, dal punto di vista formale, povertà come moderazione dei beni terreni e come soprattutto anche condivisione dei beni per chi naturalmente non può riuscire a sbarcare il lunario. E quindi c'è questa. Mentre sappiamo noi oggi quanto sia invasiva l'ingordigia umana, dappertutto c'è l'ingordigia, dappertutto purtroppo. Dante ne parla nella sua Divina Commedia, parla dell'ingordigia come la lupa che mai non empie la bramosa voglia, e dopo il pasto ha più fame che pria, e dopo il pasto ha più fame di prima, la lupa dantesca. Ecco, oggi c'è purtroppo questa ingordigia che è diffusissima nel mondo, e che genera tanto malessere, anche se ci sono le guerre ci sono per l'ingordigia.
0: Professore, questo messaggio che diciamo lei ci ha raccontato di San Francesco è stato veicolato anche con Dante. Come l'arte e l'arte che è possibile visitare a Cortona può veicolare questo messaggio?
4: Dunque, l'arte a Cortona può essere attraverso appunto le opere degli Etruschi, innanzitutto le opere che sono state ritrovate nei parchi archeologici, perché i parchi archeologici sono dei posti più importanti per gli Etruschi, dove c'è la vera vita. Strano a dirsi, ma è così. Le città che noi denominiamo Etrusche sono dei sobborghi delle necropoli. Le necropoli era il mondo di vita degli Etruschi, dove gli Etruschi pensavano di dover stare dopo la morte corporale, ecco, avevano un modo di intendere l'aldilà in maniera completamente diversa da come la pensiamo noi oggi. Ecco, gli Etruschi avevano quest'altra caratteristica, il senso religioso della vita, cioè la vita è dopo la morte, la vera vita, dove appunto si possono godere tutti i beni materiali e tutto quello che si può aspettare di bello nella stessa vita. Ecco, quindi gli Etruschi è già questa. È un punto importante per poter partire e parlare di religione a Cortona. Poi ci sono dei personaggi, indubbiamente Cortona, per esempio, ha dato vita al Laudario di Cortona. Laudario di Cortona, siamo nella fine del 200, ed è una raccolta di poesie e di musica, tra l'altro. Morricone, infatti, ha fatto il film Fratello Sole, Sorella Luna su musiche del Laudario di Cortona, anche se sotto poi la scritta c'è musiche di Rizzo Ortolani. Io questo gliel'ho fatto rilevare in diverse circostanze, con naturalmente non certo con molta soddisfazione da parte dell'autore. Comunque, ecco, c'è Laudario di Cortona, è veramente il seguito del Cantico delle Creature, dove appunto si loda il creato soprattutto, il creato, tutto ciò che Dio ha fatto, tutto ciò che Dio ha creato. E poi anche la stessa figura di Gino Severini, che oggi noi ricordiamo nel 60° anno della morte. Gino Severini ha toccato tutti i momenti della pittura tradizionale e pittura contemporanea, le ha sviluppate tutte, e tra l'altro è riuscito in qualche modo ad arrivare alla rimozione di tutto ciò che negava la figura, negava la sacralità. Se noi leggiamo, vediamo la maternità di Severini, che viene esposta nella mostra che ora è in atto, la maternità è veramente un'immagine che non ha niente di materiale, ma che risponde proprio a un'esigenza religiosa della pittura di Gino Severini, la sacralità dell'arte.
0: Professore, come stiamo ascoltando, è ricchissimo il patrimonio culturale di Cortona. Ridiamo la parola al nostro inviato Stefano Lescinski per le conclusioni. Insomma, che cosa dobbiamo aspettarci in
4: Grazie,
0: questi
4: la
0: giorni? Grazie,
4: ringrazio, grazie.
0: professore.
1: Beh, insomma, grazie al professore Calderona, alla dottoressa Adreani. la ricchezza di questa città in questo momento, soprattutto in cui si possono veramente e si creano tanti legami culturali, tanti legami spirituali, ci sono tanti parti della storia che si possono ricollegare, paragonare, insomma rendono Cortona in questo momento un luogo veramente speciale, ed è per questo che noi saremo ancora qui a raccontarvi Cortona domani mattina alle 9:40. Continueremo questo nostro viaggio alla scoperta di questa splendida città francescana, e quindi appuntamento domani alle 9:40, e grazie davvero al mondo, alla radio, per averci ospitato, per aver ospitato e dato spazio a Cortona Francescana.
0: Grazie a te Stefano, e grazie ancora ai tuoi ospiti. Ci ritroveremo domattina a Radio Vaticana con voi. Buon lavoro.
1: Buon lavoro a voi.
0: Allora, prima di un brano e di dare lo spazio ai nostri amici di Air Day Italia, un aggiornamento della sala stampa. Nel contesto della ripresa delle attività lavorative, il Papa oggi ha incontrato nel pomeriggio il sostituto per gli affari generali, Paolo Rudelli. Ora un brano e poi torniamo al mondo alla radio.

0: Giovedì è la giornata al mondo alla radio di Air Day Italia e quindi diamo il benvenuto a Tiziana Tuccillo.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: E a Giuliano Giunianini.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, il tema di oggi è sostanzialmente è salute alimentare, rapporto dell'uomo con la natura. Tiziana, spiegano meglio
1: sì.
0: di me.
1: Allora, sì. Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce One Health, quindi praticamente un'unica salute. Questo che vuol dire? Cioè è un approccio unificato, cioè si unifica la salute delle persone a quella degli animali, delle piante, degli ecosistemi, tutti insieme uniti servono al diciamo all'equilibrio, no? dell'essere umano e anche del mondo in cui viviamo. La nostra salute è legata profondamente a ciò che mangiamo, all'aria che respiriamo, all'acqua che beviamo, ma anche al benessere degli animali che abbiamo intorno, alle piante, e che questi animali poi, se non siamo vegetariani, li mangiamo, e che se invece siamo solo vegetariani e mangiamo solo piante o comunque diciamo cibi che vengono dalla natura, è fondamentale che questi cibi siano sani. Tutto questo però è minacciato da tantissimi fattori di squilibrio, come l'inquinamento, la dispersione nell'ambiente di elementi chimici dannosi, il riscaldamento globale, il consumo di suolo, l'estinzione o la forte diminuzione di molte specie animali e vegetali. Dalla ricerca di un sondaggio di YouTrend per la ISA, Associazione Nazionale Imprese Salute Animale, invece si scopre che circa il 21% degli italiani, quindi insomma una bella fetta, non pensa che il nostro benessere fisico dipenda dalle condizioni ambientali. Non si sa perché, ma non lo pensa.
0: È abbastanza intuitivo come legame.
1: E invece il pericolo più diretto per la nostra salute appunto viene dalla contaminazione, come abbiamo detto prima, batteri, origine animale, cose atmosferiche eccetera. Per evitare tutto questo, oltre ai controlli che vengono fatti dalle autorità durante la filiera di produzione, dobbiamo sviluppare proprio noi una maggiore consapevolezza su ciò che contengono i cibi che andiamo a mangiare e i prodotti di cui facciamo uso. La buona notizia è che la natura ci fornisce anche molte armi di difesa per il benessere nostro e anche dei nostri animali, ma lo scopriamo proprio tra poco con il nostro ospite, appunto Andrea Farina, no?
0: Che abbiamo in linea. Presentiamolo, esatto. Buon pomeriggio.
1: Allora, Andrea Farina, che è un naturopata, quindi ci sei, Andrea? Pronto?
0: Al momento.
1: Ora però lo stiamo chiamando.
0: Richiamiamo, sì, insomma. Sì.
2: Io volevo sottolineare che questo concetto di One Health, che

0: etichette che vediamo nei supermercati, che è biologico, naturale. Che cosa c'è dietro queste parole? È solo pubblicità? Ci sono dei parametri tecnici dietro? Insomma, cerchiamo un po' di capire.
1: Sì, riconoscere cibo sano mi porta a tutto ciò che è legato al bios, quindi alla vita, quindi alla presenza di organismi viventi, quindi tutto ciò che è cibo integro, quindi parliamo di frutta, parliamo di verdura, quindi parliamo di piramide alimentare, quindi alimenti che andrebbero consumati tutti i giorni nelle corrette porzioni adeguate, quindi favorire sicuramente un tipo di alimentazione che sia il più lontano da processi industriali, quindi prodotti ultraprocessati. Quindi cercare di tornare in cucina è sicuramente un vantaggio per la nostra salute.
2: Però io riprendo un attimo questo che ha detto Michele prima. Io vado al supermercato e vedo molte confezioni verdi, tra l'altro c'è un'esplosione di verde e c'è un'esplosione di termini come biologico, naturale. Ecco, quando giriamo la confezione e ci sono gli ingredienti, quali sono proprio le parole che ci devono far accendere un po' la luce per capire se un qualcosa è... Io ho capito che lei dice di prendere il fresco e cucinarcelo a casa, però ovviamente non è sempre possibile.
1: Sì, è chiaro che esistono delle etichette, delle certificazioni che lavorano sul controllo qualità, quindi degli enti proprio certificati, dove la più comune è appunto questa Eurofoglia, che è un'etichetta del biologico che è rappresentata da delle stelle bianche sul fondo verde, la foglia verde
2: Sì.
1: stilizzata.
2: Sì.
1: Questo tipo di certificazione è chiaramente non sempre valida. Da un punto di vista di sicurezza, perché io faccio sempre l'esempio diciamo, ai miei clienti, a quelli insomma, che vengono da me, cioè, biologico non è sempre sinonimo di sicurezza, perché se io devo acquistare un riso certificato biologico basmati che mi viene non dall'Unione Europea, preferisco sicuramente prendere una cultivar che mi viene dall'Unione Europea, comunque dall'Italia, perché ovviamente le regolamentazioni dell'Unione Europea sono molto più ferree rispetto a quelle che vengono dall'ex Europa.
3: Mi aggancio a questa risposta, Andrea, scusa. Allora, la vendita diretta, per esempio, presso contadini o cooperative è sempre sicura dal punto di vista sanitario? Per esempio, io quando vado al mercato e trovo le uova sul banco, quelle del contadino, io genericamente non mi fido di prenderle perché preferisco che ci sia una filiera, cioè comunque l'uovo ha la sua etichettina su con il giorno di deposizione, eccetera. Quindi ecco, siamo sicuri di prendere queste cose a filiera zero, ma che non hanno proprio, non so, una certificazione?
1: Allora, da questo punto di vista è chiaro che il biologico è una certificazione, è un ente che si occupa di controlli e di certificazione. Quando passiamo al... Io oggi faccio un discorso che va oltre il biologico, cioè tornare comunque anche al chilometro zero. Quindi comunque sicuramente il contadino non è che sempre ci dà una certezza, si deve creare un rapporto di fiducia. Il problema è che non abbiamo più un rapporto di fiducia. Secondo me questa cosa si è un po' persa nel tempo, perché ovviamente con la globalizzazione e con il mercato di oggi agroalimentare la fiducia è una cosa un po' che andrebbe riacquistata. E quindi non sempre la certificazione biologica è utile. Quindi io, il discorso che faccio spesso è il discorso di andare oltre il biologico. Infatti ci sono diverse aziende che mettono, oltre al classico diciamo, logo della certificazione, stanno iniziando a mettere quella famosa che chiamiamo etichetta trasparente. Che cos'è? È un QR code, cioè sono dei attraverso la scannerizzazione di questo QR code, noi possiamo avere una qualità delle materie prime, abbiamo la posizione, la località di queste materie prime, il tipo di seme che è stato utilizzato dal contadino e anche i processi di lavorazione che sono stati fatti per quel tipo di prodotto. Questo a me sembra veramente una cosa interessante, perché chiaramente non tutti oggi vivendo nelle città, hanno la possibilità di fare la spesa tutti i giorni al mercato, andare dal produttore. Quindi se si potesse ragionare in termini quantitativi da questo punto di vista, secondo me sarebbe veramente un'interessante soluzione.
0: Quindi, come abbiamo visto, la situazione è complessa per il consumatore, insomma, cioè si è un rapporto di fiducia che magari è difficile da creare nelle grandi città. Non tutto quello che vediamo al mercato è.

0: è buono e non tutto quello che vediamo al supermercato è dannoso.
1: È dannoso. Cioè,
0: questa mi sembra un po' una sintesi su questo
2: concetto, è proprio a fare lo sforzo di conoscere, ecco.
0: E allora, questo discorso che abbiamo fatto l'abbiamo fatto sul cibo, ma si può fare anche su altri prodotti che riguardano la persona. E parliamo di additivi alimentari, prodotti per persona. A quali diciture e sostanze bisogna fare più attenzione per tutelare la nostra salute?
3: Allora, è chiaro che, come vale per l'alimentazione, abbiamo anche lì delle etichette che si applicano nella categoria della detergenza e della cosmetica. Quindi certificazione che sotto l'acronimo IAB per quanto riguarda il controllo di qualità della filiera della detergenza e dei cosmetici. E, bisogna stare attenti, appunto, come giustamente hai detto tu, perché anche attraverso l'utilizzo di detergenti che ingeriamo o di cosmetici che passano attraverso la pelle, possiamo comunque andare a contro nel tempo a un accumulo e a problematiche di salute. Perché no, la pelle non dobbiamo dimenticare che è un organo emuntore, quindi è un organo che è deputato alla eliminazione delle nostre tossine. Quindi l'accumulo, l'eccesso di queste sostanze anche attraverso la detergenza, quindi vengono in mente i dentifrici, mi vengono in mente i saponi, il bagno schiuma, i cosmetici, che oltre a, in generale, oltre a impattare sulla salute, impattano anche sulla salute del pianeta. E quindi questa è sicuramente un'altra cosa da attenzionare. Tutti questi additivi di cui abbiamo parlato fino ad oggi, sia da un punto di vista alimentare che quindi pesticidi o i prodotti per la persona, per l'igiene intima, fanno parte di quella categoria che oggi la comunità scientifica chiama xenobiotici, ovvero estranei alla vita, cioè sono quelle sostanze chimiche che sono estranee al nostro metabolismo e al metabolismo di ogni organismo vivente. Quindi qui ritorna ovviamente il rapporto che c'è tra l'uomo, la pianta e il suolo, perché anche loro sono organismi viventi, anche le piante, anche gli animali sono degli organismi viventi. Quindi un equilibrio di un ecosistema si deve reggere su questo continuum. È fondamentale ormai, non possiamo più eleggersi come l'unica specie diciamo appunto in grado di poter sostenere tutto, no? In realtà dovremmo lavorare un po' più in termini di equilibrio e di relazioni.
2: Senta, quali ci stiamo girando un po' intorno, quali sono queste sostanze chimiche, ma anche gli inquinanti che passano nella catena alimentare, nella catena della coltivazione, nella catena dell'allevamento, ma anche in quella della produzione, appunto, dei saponi, dei cosmetici? Ovviamente stiamo parlando sempre di prodotti non, magari meno testati o non controllati.
3: Oggi ovviamente bisognerebbe avere una laurea, perché dovremmo controllare un po' tutto quello che c'è scritto nelle etichette, no? Degli ingredienti, dei prodotti. Io in genere consiglio di acquistare tutto ciò che contiene meno ingredienti possibili come regola di base, perché è sicuramente qualcosa che è legato di più alla sicurezza della mia salute. E parliamo di microplastiche, queste microplastiche che sono presenti all'interno di semplici bottiglie, all'ingestione anche di questi inquinanti nelle acque da parte dei pesci, quindi sicuramente pesci di grande taglia vanno più incontro a inglobare queste microplastiche e metalli pesanti, quindi che attraverso la catena alimentare rischiamo di ingerire anche noi. Ai pesticidi delle agricolture intensive, delle pratiche agricole che non sono ovviamente effettuate per la salute dell'uomo, quindi l'utilizzo del glifosato. Oggi il glifosato purtroppo è entrato nell'Unione Europea, quindi c'è un contratto con l'utilizzo di glifosato che è stato considerato potenzialmente cancerogeno.
2: Che è un diserbante, ricordiamolo, è un prodotto che serve a diserbare i campi.
3: A diserbare, esattamente. Ai metalli pesanti, agli inquinanti industriali. Quindi chiaramente le categorie di persone che vivono nelle città, in grossi agglomerati urbani, sono molto più esposti a questi xenobiotici di cui vi accennavo prima, alla presenza anche di prodotti dove all'interno in etichetta presentano la sigla E, quindi tutto ciò che è legato agli edulcoranti, tutto ciò che è legato alla presenza di nitrati e nitriti, di sodio e potassio che troviamo nelle carni conservate, quindi all'interno degli insaccati, al biossido di titanio, che fortunatamente è stato eliminato, insomma, dalla catena alimentare. Quindi ci sono veramente tantissime sostanze, non è semplice oggi.
1: No, direi proprio di no.
0: Vabbè, ma c'è un equivalente c'è un equivalente della vendita diretta, come c'è nel mercato? Noi abbiamo parlato dei prodotti alimentari, anche per questi prodotti detersivi, prodotti per la salute, in cui un consumatore può andare e rischiare di meno, perdonate la semplificazione.
1: Certo, penso proprio di sì, che ci sono, immagino. Andrea, ci sono questi posti dove si può
3: assumere? Sì, nascono sempre di più, proprio per il discorso delle plastiche di cui facevamo, sì. Nascono sempre di più negozi leggeri, no? Sì. Per la detersione alla spina, quindi poi là è chiaro che andrebbero,
1: sì, è vero.
3: Poi...
1: Uno vicino a casa mia ne hanno appena aperto di detersivo alla spina, è vero.
3: Oltre al discorso dell'inquinamento della plastica, andrebbe poi bisognerebbe andare a leggere l'inci di quel cosmetico alla spina, poi ovviamente, no? E lì abbiamo, certo, detto che non è assolutamente semplice.
1: Senti, volevo chiederti...
0: Non parliamo degli imballaggi, poi è un'altra puntata.
1: No, poi non ci deprimiamo troppo, no, non forse. Ci deprimiamo troppo. Andrea, lei anima escursioni e eventi che promuovono la conoscenza delle piante officinali. Ecco, quanto si è perso di questa cultura, che è una cultura molto antica? Tra l'altro le piante, anche adesso, per esempio, in questo periodo di cambio di stagione, eccetera, e gli integratori, cose del genere. Io, per esempio, personalmente ne faccio molto uso e sono cose che ci aiutano per la salute. Ecco, si sta recuperando questa attenzione alle piante officinali e di aiuto o no? Come funziona?
3: Sì, io attraverso, diciamo, la divulgazione tramite un'associazione mi occupo di passeggiate erboristiche, quelle che noi chiamiamo erborizzazioni, quindi il riconoscimento e l'utilizzo delle piante officinali. E, diciamo, questa conoscenza è una conoscenza antica quanto l'uomo. Cioè, noi pensiamo ai sistemi medici tradizionali, la medicina ayurvedica, la medicina cinese, le medicine, la stessa farmacopea africana, insomma, delle loro farmacopee hanno ancora oggi la conoscenza e l'utilizzo delle piante medicinali. E è chiaro che molte persone comunque si stanno avvicinando sempre di più a questo ritorno. Sfido chiunque a non avere all'interno della propria famiglia un parente, comunque un nonno o un lontano parente che non gli abbia mai preparato una tisana, un infuso, che abbia avuto un minimo di conoscenze di medicina popolare, no? Che sono state comunque tramandate, perché soprattutto per persone che venivano da contesti di campagna, da contesti rurali. Queste cose le abbiamo abbandonate, purtroppo, scegliendo lo stile di vita moderno, andando a vivere nelle città, dove tutto è più frenetico, tutto è più veloce, e quindi chiaramente il tempo magari per preparare una tisana non si trova, no, ma io
1: vabbè, però ci sono così. Anche già le buste,
0: le abbiamo recuperate, esatto, commercialmente, sì. Quindi anche qui vendendo un prodotto già, esatto, preconfezionato, di cui poi si perde però il significato magari delle piante che formano i,
2: certo,
0: vari gusti.
1: Beh, certo,
0: di
1: la camomilla non è che andiamo a prenderla nel campo, il fiorellino, e poi chiaramente troviamo la camomilla già pronta, ovvio, però invece sarebbe bello andare...
0: Ci sono tisane con 3-4 piante, però che ho a casa e non ho la minima idea di,
1: esatto, invece sarebbe bello, sarebbe molto bello andare a capire.
0: Utilizzi.
1: Sì, è vero.
2: Ferina, io l'ho incontrata a una conferenza a Sovescio dedicata all'agroecologia e mi ha colpito molto il fatto che lei ha parlato delle popolazioni che nel mondo vivono di più. Quindi noi adesso, fino adesso, abbiamo parlato di sostanza, di cose concrete, ma in realtà lei, nominandole queste popolazioni, ci ha dato anche un'altra spiegazione che è più sociale. Ce la vuole rivedere qui al pubblico?
3: Sì, gli ultimi 10-15 anni la comunità scientifica si sta domandando quali fossero i segreti se ci sono dei segreti, no? Legati all'invecchiamento in salute, una longevità in salute, e questo l'hanno ritrovato nelle popolazioni che sono state denominate 5 blue zone. Cioè, esistono nel mondo queste 5 zone che sono caratterizzate da presenza elevata di centenari. Quindi parliamo della Sardegna, quindi la zona dell'Ogliastra, del Nuorese, parliamo della penisola di Nicoya in Costa Rica, Giappone, Okinawa, Icaria in Grecia, e Lana Linda in California. E quindi oltre a essere accomunati da l'aspetto sicuramente alimentare, no? Quindi sappiamo quanto è importante la qualità del cibo che introduciamo, la filiera e l'alimentazione prevalentemente vegetale che tutte queste zone avevano in comune, c'è un aspetto da non trascurare che è avere uno scopo nella vita, quindi avere una missione, quello che in Giappone chiamano Ikigai, avere anche, mi viene in mente, la comunità religiosa che è presente a Loma Linda, no? Quindi avere anche una fede, quindi sicuramente credere, avere una fede, avere una spiritualità è sicuramente molto molto importante, quindi non basta l'alimentazione che è la base sicuramente della piramide della nostra salute, ma sono importanti sicuramente anche le relazioni, avere uno scopo, come appunto vi dicevo.
1: Avere anche il mare, c'è il mare in tutte queste, vero? No, perché io che sono un amante del mare, è sembrato...
3: Sì, Ikaria è un'isola bellissima, non la conoscevo, ma quando sono andato a vedere le foto è stupenda. Quindi il sole, il mare, se pensiamo alle popolazioni di una volta che si lavorava all'aperto, no? Quindi comunque non c'era tutta quella carenza di oggi di vitamina D.
1: Di vitamina D, esatto.
3: Che abbiamo un po' tutti.
1: Esatto.
0: La domanda mia era se c'era salvezza per chi vive in città, nelle nostre città, perché
1: io invece
0: è il corollario.
1: L'ho proprio quello. Così uccisa immediatamente.
2: Beh, un'altra domanda che mi viene in mente dalla sua attività è il forest bathing. Che cos'è questo fare i bagni di foresta? Che cosa sono queste attività?
3: Ecco, rimanendo sicuramente a tema di vivere una vita più sana, vivere una vita più a contatto con la natura, sicuramente il forest bathing è una pratica che è legata alle discipline bionaturali di cui fa parte anche la naturopatia, che si rifà allo Shinryoku giapponese degli anni Ottanta, ovvero che sono delle vere e proprie immersioni forestali. E, diciamo, da ricerche, da studi scientifici si è visto che attraverso determinate tecniche, strumenti di misurazione e quant'altro, a contatto, in relazione appunto con determinati alberi, possiamo gestire i nostri livelli dello stress, i nostri livelli di ansia, di depressione, quindi migliorare la qualità della vita. E ci sono studi anche su pazienti psichiatrici che sono stati appunto messi in questi contesti forestali attraverso una vera e propria immersione forestale, come attraverso però un vero forest bathing, e hanno veramente migliorato la qualità della vita di queste persone. Quindi è sicuramente una di quelle pratiche oggi che è importantissima da prendere in considerazione, proprio perché, come diciamo prima, viviamo un po' tutti al chiuso, no?
0: E rientra questo poi nel recupero del rapporto con l'ambiente, dell'approccio One Health, esatto, di cui abbiamo parlato. Il nostro tempo sta per finire. Ringraziamo Andrea Farina, naturopata ed esperto di educazione alimentare. Ringraziamo sempre a Tiziano Tuccillo e a Giuliano.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Grazie a Andrea Farina, scusate. Linea ora all'informazione flash con RTA Italia. Torniamo giovedì prossimo.

0: Sono le 5, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Sulle ultime notizie per quanto riguarda la salute di Papa Leone ci colleghiamo con il nostro inviato Marco Guerra, che si trova al Policlinico Gemelli di Roma, collaborazione tecnica di Daniele Giorgi. Marco.
1: Luca, la vera notizia di oggi è la ripresa dell'attività lavorativa del Papa e in particolare ha incontrato nel pomeriggio il sostituto per gli affari generali, Monsignor Paolo Rudelli, il bergamasco Paolo Rudelli, che è stato nominato in segreteria di Stato lo scorso marzo. Per il resto la ripresa delle attività motorie e respiratorie sta andando benissimo. Il Papa già da ieri ha ripreso a mangiare autonomamente e anche oggi ha celebrato la messa al decimo piano dell'ala sud del Gemelli, una stanza appositamente allestita. Quindi il Papa sta seguendo il regolare corso post-operatorio e riprende anche a lavorare. A te, Luca, è tutto.
0: Grazie al nostro inviato Marco Guerra con la collaborazione tecnica di Daniele Giorgi. Andiamo agli esteri. La fucilazione di Nidal Hasan, l'autore della strage di Fort Hood negli Stati Uniti, non sarà trasmessa in streaming. Lo annuncia Donald Trump. L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa Patriot di fabbricazione americana, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici di Mosca. Gli Houthi hanno preso di mira la sede del governo ad Aden, lo riferiscono fonti della sicurezza locale. Forti boati sono stati uditi nei pressi del palazzo presidenziale della città nel sud dello Yemen. È tutto. Linea alla regia.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: L'anticiclone continua a garantire un quadro meteorologico stabile sul nostro paese. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, da segnalare solamente la possibilità di addensamenti ed isolati piovaschi sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia montuosa. Venti tesi al sud in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

can do. The wind, the willows blow.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
2: Papa Leone continua nella sua costante e progressiva ripresa dopo l'intervento chirurgico al polmone destro. Al terzo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli, il pontefice ha ripreso l'ordinaria attività lavorativa, celebrato messa e fatto esercizi di fisioterapia. La povertà assoluta in Italia è ormai una costante per oltre 2 milioni di famiglie. Vivono in questa condizione di grave precarietà quasi 5 milioni e mezzo di persone, certifica l'Istat, e si impoveriscono anche i lavoratori con stipendi inadeguati. Conti pubblici e flessibilità europea, il governo manda in visione a Bruxelles il suo documento di programmazione economico-finanziaria, chiedendo appunto un cambio di passo, oltre le rigidità degli accordi stipulati in passato. È uno dei temi clou in discussione da oggi al Consiglio europeo. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano dunque nel nostro notiziario le condizioni di salute di Papa Leone al suo terzo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato operato al polmone destro. La situazione appare buona, il pontefice è in progressiva e costante ripresa, ma per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con l'ospedale Gemelli, dove c'è per noi la collega Rita Sal... Dovremmo riprendere a momenti la linea, stiamo appunto cercando di collegarci, come dicevamo, con la nostra collega Rita Salerno, che è al Gemelli per monitorare, diciamo, costantemente, momento per momento, le condizioni del Papa. Oggi l'ultimo bollettino diramato, diffuso dai medici curanti del Papa, parlava di condizioni buone. Ci sono queste notizie appunto che ce lo descrivono anche in ripresa progressiva lavorativa. Vediamo se riusciamo di nuovo a agganciare la collega. Eccola, Rita Salerno. Buonasera Rita. Purtroppo ci sono dei problemi, ci torneremo. Intanto vediamo il fatto che cresce di giorno in giorno la vicinanza di tante persone, non solo cattoliche o credenti, a Papa Leone, ricoverato appunto al Gemelli, come attestano le molte manifestazioni di affetto e preghiera che giungono un po' da tutto il mondo, e ce ne parla Paolo Fucili.
3: A Caracas una donna invoca su Leone la protezione di uno dei 9 santi finora canonizzati da lui. Un medico ha voluto la provvidenza, il venezuelano José Gregorio Hernández Cisnero.
4: Iba a ser medico del Papa.
3: Sarà lui il medico del Papa, dice. Preghiere fervide per la sua salute anche al santuario della Madonna di Guadalupe in Messico. C'è tanta gente che lo ama, che si preoccupa per lui, dice una mamma. Cambia la lingua all'altro capo dell'Atlante, le Filippine, non l'intenzione della preghiera, che Leone si ristabilisca presto. Uruguay, Argentina e Perù fremono dopo l'annuncio recente del viaggio papale in quei paesi con partenza il 6 novembre. Io spero che venga e sono sicuro che ci farà molto bene, dicono a Buenos Aires. Lasciamolo riposare tranquillo e quando si sarà ristabilito verrà, perché lui ama questa terra. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Intanto andiamo avanti col nostro giornale. L'Italia è un paese dove lo stato di povertà sta diventando strutturale per una consistente fascia di popolazione pari a quasi 5 milioni e mezzo di cittadini. Secondo il rapporto povertà presentato oggi dall'Istat, si stimano poco più di 2,1 milioni di famiglie in povertà assoluta. L'incidenza, pari all'8% sul totale delle famiglie residenti, risulta stabile rispetto al 2024. Sentiamo Beatrice Bossi.
5: Sono 5,4 milioni le persone in povertà assoluta nel 2025 in Italia, come a dire che tutti i residenti di Roma e Milano fatichino ogni mese a pagare le bollette o a trovare da mangiare. Si tratta di oltre 2 milioni di famiglie, pari all'8% del totale, un dato stabile rispetto al 2024 che indica però ancora la lunga strada da fare. Confermata la più alta incidenza nel mezzogiorno, con la povertà assoluta che coinvolge oltre 800.000 famiglie, seguito poi poi dal nord e dal centro Italia. L'incidenza per i nuclei composti solamente da italiani è pari al 5,9%, sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero e raggiunge il 29,4% se nessun componente ha origini italiane. Tra i numeri che fanno riflettere quelli che coinvolgono i minori, sono oltre 1.100.000 i bambini che vivono in povertà assoluta in Italia. Beatrice Bossi, linea allo studio.
6: E a questo punto proviamo a riagganciare la nostra collega Rita Salerno. Buonasera Rita.
7: Sì, buonasera. Terzo giorno di degenza per Papa Leone XIV, che ha ripreso l'attività lavorativa e concelebrato la messa al decimo piano nell'ala Solventi, dove si trova ricoverato. È di poco fa la notizia diramata dalla sala stampa vaticana che il Papa ha ricevuto il sostituto della segreteria di Stato, Monsignor Paolo Rudelli. Ancora non ci sono indicazioni precise sull'Angelus di domenica 18, però sappiamo che le attività quotidiane sono state svolte in autonomia dal pontefice. La seduta di fisioterapia ha riguardato attività motorie complete. Nel complesso quindi si può dire che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Ed è tutto dal Gemelli, linea a voi.
6: Grazie a Rita Salerno e torniamo a parlare di società, la società italiana, dove crescono anche disagio sociale, povertà più o meno nascoste, e il gioco d'azzardo esercita un'attrattiva crescente su ogni classe sociale. Negli ultimi 20 anni il volume di soldi investiti dai giocatori abituali si è moltiplicato di oltre 300 volte, rivela il rapporto Caritas sul rischio azzardo in Italia. Oggi ce ne parla Alessio Orlandi.
8: Non conosce crisi né confini, attraversa in maniera trasversale ceti sociali differenti, ma è in particolare sui più fragili che produce le conseguenze peggiori. Il gioco d'azzardo in Italia, secondo l'ultimo rapporto Caritas su povertà ed esclusione sociale, nel 2024 ha raggiunto circa 157 miliardi, con un incremento del 349% rispetto al 2006, 835 milioni le ore complessive dedicate alle scommesse. Per contrastare i rischi legati alla ludopatia, soprattutto quello di precipitare nella povertà, è nato il progetto di Caritas Vince chi smette, con il coinvolgimento delle parrocchie e delle Caritas diocesane sul territorio. Caterina Boca, responsabile progetti strategici di Caritas Italiana.
9: I veri numeri sono quelli che della povertà, delle disuguaglianze che aumentano proprio a seguito anche delle illusioni che produce questo fenomeno. Molto spesso le persone pensano di uscire dalla povertà vincendo all'otto, scommettendo, invece il più delle volte purtroppo entrano nella povertà proprio a seguito anche di una dipendenza anche dall'azzardo.
8: Alessio Orlandi, linea allo studio.
6: E come avete sentito, abbiamo parlato di povertà, abbiamo parlato di rischio azzardo. Intanto sul fronte politico, al centro dell'attenzione, c'è il documento di programmazione economico-finanziaria che l'Italia presenta all'Europa, a Bruxelles, e che alimenta nuove discussioni e tensioni tra maggioranza e opposizioni. E ce ne parla in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
10: Buonasera Andrea, occhi puntati su Bruxelles, dove è stato trasmesso dal governo il documento programmatico di bilancio che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica nel documento, la linea di quella che poi sarà la manovra di circa 23,5 miliardi con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. Le coperture alla manovra del 2027 arriveranno, secondo le intenzioni dell'esecutivo, anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e ai giochi. Il settore bancario dovrebbe garantire un contributo dello 0,21% del PIL, pari a circa 5 miliardi di euro, ma da ABI filtra un malcontento, sarebbe una misura non negoziata. Per comprendere tuttavia la reale portata della manovra e soprattutto i contenuti, si attende comunque la risposta da Bruxelles sulla possibilità di maggiore flessibilità a causa dell'aumento dell'inflazione. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, nello studio.
6: E grazie ad Augusto Cantelmi. Noi ci spostiamo a Bruxelles, dove nel pomeriggio i capi di Stato e di Governo, riuniti per il Consiglio europeo, hanno iniziato la discussione sul prossimo quadro finanziario pluriennale 2028-2034. In primo piano ci sono naturalmente i temi di bilancio, ma anche il nodo energia e la guerra in Ucraina. Antonio Soviero.
11: Clima rovente al Consiglio europeo di Bruxelles. All'arrivo il cancelliere tedesco alza l'attenzione sul punto più importante. Il bilancio comune europeo va significativamente ridotto, afferma Merz. La mediazione della presidenza di turno irlandese prevede un taglio di 141 miliardi di euro al bilancio dei 27, ma i paesi frugali, tra cui la Germania, non basta. Le 17 nazioni, tra cui l'Italia, facenti parte degli amici della coesione, in una nota congiunta chiedono invece che il prossimo bilancio UE sia ambizioso, equo ed equilibrato. Restano distanti le posizioni sul prossimo bilancio comune 2028-2034. Altri temi sul tavolo: sostegno all'Ucraina, immigrazione, crisi energetica. Il governo italiano chiede di ammorbidire i costi della transizione ecologica sulle imprese per salvaguardare la competitività. Infine, dal summit trapela che sarebbero state approvate le proposte della Commissione per far fronte ai picchi dei prezzi. Antonio Soviero, linea allo studio.
6: E parliamo di conflitto in Ucraina. Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare nel paese, lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev. E intanto Mosca punta l'indice sempre più inferocita contro i paesi europei, colpevoli di aver condannato l'accordo Trump-Putin per l'export di gasolio russo. Marco Burini.
12: Le sorti di una guerra in mano a una persona, o due, Putin ovviamente, ed Elon Musk, che riaccende Starlink ma spegne Zelensky. Il multimiliardario americano, socio di Trump, possiede, tra le altre cose, una vasta rete di satelliti, gestiti dal Pentagono, fondamentali per individuare le posizioni militari nemiche e prevenire gli attacchi aerei. Dopo l'interruzione di ieri, oggi è tornato a funzionare, fanno sapere fonti della difesa ucraina. Ma fino a quando? Anche perché nel frattempo Musk, come il boss della Casa Bianca, scarica Zelensky. Questo massacro continuerà, è ora che se ne vada, ma il leader di Kiev non rinuncia. Annuncia nuovi attacchi alle raffinerie russe, visto che Mosca non ha mai rispettato la tregua energetica proclamata da Trump. Poco fa Zelensky è arrivato a Bruxelles per incontrare i leader europei e il segretario della NATO, mentre ha denunciato gli attacchi sistematici sui civili. Oggi un complesso residenziale a Kiev e un supermercato a Odessa. La notte scorsa almeno 3 morti e 6 feriti per un raid su Koprivnitskyi. Marco Burini, linea allo studio.
6: E intanto l'intero scenario medio orientale torna a sobbollire con forti tensioni belliche da Arabia e Yemen fino all'area del Golfo Persico e di Israele. Massimiliano Cocchi.
13: L'Arabia Saudita accusa i ribelli Houthi dello Yemen di aver tentato di colpire con un missile Medina, la città sacra dell'Islam. Un'accusa pesantissima che gli Houthi respingono definendola una menzogna. Intanto Riyadh ha ammesso che dall'inizio di ottobre l'aeroporto della capitale è stato attaccato 20 volte, 17 i morti, oltre 300 i feriti, ma la preoccupazione va oltre il fronte yemenita. Secondo fonti riportate dai media israeliani, l'Iran avrebbe chiesto a Hezbollah libanesi di prepararsi a riprendere i combattimenti contro Israele. Per questo in serata Netanyahu riunirà i vertici della sicurezza. Segnali di escalation arrivano anche dagli Stati Uniti. Il Pentagono starebbe valutando infatti l'impiego della cosiddetta madre di tutte le bombe contro obiettivi iraniani. Bombe e missili non piegheranno il nostro paese, la replica del presidente Pezeschian. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
6: Chiudiamo con lo sport. L'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre maschile dei campionati mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai in Cina. E vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Daniele Caruso in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

presso la fontana lui un giorno la trovò, vide da lontano il giallo della veste

0: Santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale presentiamo i santi delle nostre diocesi e talvolta ci soffermiamo, facciamo dei focus su santi particolari o venerabili in cammino verso il riconoscimento della santità. È il caso di oggi, giorno in cui noi vorrei proporvi il venerabile Arnaldo Canepa, è un fondatore degli oratori, ma su questo ci parlerà in maniera più esaustiva Luca Pasquale, oltretutto autore di una biografia. Luca, buongiorno a te.
2: Buongiorno Don Andrea, buongiorno ai radioascoltatori.
1: Ti chiedo, vuoi tratteggiarci la figura di questo venerabile romano?
2: Sì, Arnaldo Canepa nasce a Roma nel 1882 e muore sempre a Roma nel 1966. Fonda più di 50 oratori nelle parrocchie di Roma e fonda anche il COR, Centro Oratorio Romani, che è tuttora è attivissimo nelle parrocchie romane. Allora, cerchiamo di conoscerlo meglio. Immaginiamoci un romano quasi quarantenne che va a passeggio per il centro di Roma. Un ragazzo, non più ragazzo, ma adulto, celibe, non sposato, è un ristoratore, ha un ristorante in centro, vicino alla stazione, possiede con la sua famiglia dei terreni agricoli che, diciamo, sono un po' la dispensa del suo ristorante, ha del tempo libero a disposizione dove va a teatro, si incontra con gli amici, va nei locali, va a sentire dei concerti, va in vacanza con la barca, ha abbastanza soldi da giocare in borsa, è una persona che vive molto intensamente, è anche una persona spigliata, amichevole con i clienti che vanno al ristorante proprio per parlare con lui. Lo troviamo in questa situazione in cui la sua vita cambia proprio alla soglia dei 40 anni, quando questo ragazzo che viveva un po' come tutti i giovani adulti dell'epoca che non avevano una responsabilità familiare, viveva appunto nella spensieratezza, cambia completamente vita. Lui era credente, nasce in una famiglia cattolica, riceve una formazione cristiana, il padre veniva dal Canton Ticino, si era trasferito a Roma per aprire questo ristorante vicino alla stazione, che era la zona più moderna di Roma dopo l'Unità d'Italia. La mamma gli insegna a pregare, gli insegna la devozione alla Vergine Maria. E lui apprende piano piano anche come stare insieme in società con il fratello più grande, il fratello e la sorella più piccoli. Quando muore il padre all'età di 14 anni, la mamma fa una scelta coraggiosa, mantiene il ristorante come bene per il futuro dei propri figli e deve mandare i ragazzi in collegio. E quindi il ragazzetto Armando, perché aveva 14 anni, andrà a Vallerano, poi tornerà nel Ticino, ad Alatri, a Spoleto. In questi collegi lui riceve una formazione cristiana e intellettuale nello stesso tempo, quindi ha queste occasioni veramente per poter studiare. Quando torna a Roma si occupa del ristorante di famiglia.
1: E questo gli permette di avere un suo sostentamento di quindi?
2: Sì, lui si mantiene da solo con una vita piuttosto agiata, ci risulta anche che conoscesse delle ragazze, però nessuna prende il suo cuore al punto da dichiarare il suo amore, poi ecco, questa rimane, diciamo, un qualcosa di cui lui non ha mai parlato, per cui ha scelto semplicemente di non sposarsi perché evidentemente non ha conosciuto la persona più adatta a lui. Comunque c'era un disegno divino diverso su di lui. Aveva lasciato la pratica religiosa proprio al minimo, soltanto le preghiere la sera. Questa è una cosa che non aveva mai abbandonato perché l'aveva imparato dalla mamma, se no non frequentava più né la parrocchia né la messa domenicale. Durante una passeggiata lui entra nella chiesa di Santa Maria Odegitria, proprio nel centro di Roma. Entra e in quel periodo c'era una liturgia particolare dedicata proprio alla Vergine Maria. esce da quella chiesa completamente trasformato. Continua a lavorare al ristorante, continua a collaborare con i fratelli, solamente che decide tutta la sua vita a Dio e al prossimo. Riprende a pregare, la sequenza ai sacramenti, si mette subito a disposizione del parroco e cerca vari ambiti in cui postare al servizio del prossimo. Si avvicina agli scout, all'Azione Cattolica, a San Vincenzo, dove c'è da fare, c'è lì Arnaldo Canepa. La sua vocazione, proprio invece quella particolare, quella che lo caratterizza, arriverà qualche anno dopo, cioè saranno i bambini e i ragazzi della periferia di Roma. La sua vocazione arriva nel momento in cui con altri animatori, altri giovani cristiani decidono di andare nelle periferie. Nella periferia estrema, una di queste era la zona del Quadraro, che era una zona di palazzi, di baracche, dove arrivavano gli immigrati che erano comunque italiani delle regioni del centro e del sud Italia. E lì c'erano persone che cercavano lavoro un po' in tutti i modi e c'erano i figli di questi genitori che lavoravano, spesso abbandonati a loro stessi, per cui trascorrevano gran parte della giornata così, in giro, potevano essere preda di chiunque, anche di chi, insomma, volesse sfruttare per la malavita questi bimbi che avevano
1: Ma
2: bisogno di guadagnare qualche cosa.
1: il tutto è partito proprio con quell'incontro in chiesa a questo punto.
2: Tutto parte da quell'incontro in chiesa. Qualcuno parla di conversione, qualcuno dice no, non è esattamente una conversione perché comunque Canepa ancora continuava a pregare. Un incontro misterioso di cui non sappiamo i particolari, sappiamo che preghiera stessero recitando, però non sappiamo esattamente che cosa ha mosso il cuore di questo giovane quarantenne.
1: Una cosa è
2: È
1: certa,
2: vero che qua.
1: da quell'incontro, da quell'esperienza, lui è cambiato.
2: Sì, lui è cambiato profondamente e decide che tutte le sue domeniche saranno dedicate ai bambini e ai ragazzi. Non terrà più una domenica per se stesso, per uscire con gli amici, per andare dove voleva. Decide di donare tutto quanto e crea il primo oratorio proprio nella zona del Quadraro, dove riunisce i bambini, prima in un campo sterrato, poi in un capannone. Tra l'altro in quel momento lui incontra la versione del fascismo perché voleva monopolizzare la formazione dei giovani, dei bambini, tant'è vero che erano state soppresse molte associazioni che si occupavano di giovani e gli fa chiudere addirittura l'oratorio. Riuscirà più avanti a riaprirlo, ne aprirà un altro ancora, finché non si arriverà a 52 oratori in tutta la città. Quasi la metà delle parrocchie di Roma dell'epoca ha un oratorio fondato da Canepa, questo soltanto a 10 anni dalla fondazione del primo. Decide di creare un coordinamento col pieno appoggio, la stima e l'apprezzamento del vicariato, dell'ufficio catechistico a cui piacciono proprio i suoi metodi. E nasce appunto il Centro Oratori Romani, COR con questa abbreviazione. 10 anni dopo Papa Pio XII decide di ricevere in Vaticano Canepa e tutti quanti i suoi collaboratori, e anche una delegazione di ragazzi, proprio per incoraggiarli a continuare. E lui dice: dovete rendere l'infanzia bella, non un'infanzia amara. Immaginiamoci questi bambini di queste famiglie poverissime che avevano lasciato il loro paese, la loro famiglia d'origine, le loro tradizioni, e quindi trovavano un posto dove qualcuno li accogliesse, li facesse giocare, divertire, gli parlasse del bello della vita, della vita di Gesù. E quindi il Papa diceva: lasciategli un bel ricordo in questo periodo vissuto negli oratori, anche chi poi dopo non proseguirà l'impegno, non diventerà magari animatore, catechista, smetterà di andare in chiesa, comunque avrà un ricordo sempre permanente nella sua vita. E su questo tema, che insomma è un tema attualissimo del fatto di dare un'educazione cristiana ai bambini e ai ragazzi e poi vederli magari che si perdono oppure perdono quella frequenza, quell'assiduità, lui risponde con un testo con cui incoraggia proprio gli animatori degli oratori a perseverare.

0: che non si cancellerà mai più per tutta la loro vita. Questo è un po' uno dei crucci degli educatori, quello di vedere che magari i ragazzi, i bambini poi dopo non proseguiranno sulla strada che è stata tracciata, però Canepa diceva assolutamente continuiamo. Continuiamo con un metodo. Ogni oratorio ha lo stesso progetto educativo ben definito, quindi non si tratta soltanto di guardare i bambini quando non stanno con i genitori, di intrattenerli e farli giocare, ma l'oratorio è un progetto educativo, ha quattro pilastri su cui si fonda e Canepa individua nei quattro pilastri l'amore di Dio, l'amore verso il prossimo, la devozione a Maria e la sottomissione ai superiori nella Chiesa. Lui diceva sempre: tutto quello che fate comunque va fatto in pieno accordo con il parroco della parrocchia dove state operando,
1: Che è
0: sempre in grande armonia.
1: quello che ha fatto lui, in fondo, perché ha coordinato con la
0: È quello che ha
1: diocesi.
0: fatto lui, sì, ha sempre coordinato con la diocesi, sempre coordinato con i parroci e lui da laico è diventato un faro, un riferimento anche per tanti sacerdoti che avevano bisogno di consiglio proprio perché volevano occuparsi dei bambini e dei ragazzi della loro parrocchia.
1: Qual è oggi l'attualità del Canepa? Che cosa ci può insegnare oggi il suo carisma?
0: Sì, allora oggi diremmo che come lui ha pensato l'oratorio diventa un modello in termini moderni di prevenzione del disagio sociale. Già allora c'erano i minori non accompagnati, c'erano le baby gang, c'erano i coltelli che giravano, è anche un modello di inclusione perché lui accoglie i figli di immigrati e con i suoi amici animatori poteva benissimo restare nel centro di Roma in una dimensione più protetta, invece va proprio lì dove c'è il disagio più grande e chiede anche a tutti di ammettere ogni bambino che si avvicina, anzi i più deboli, i più facinorosi hanno più bisogno dell'oratorio, quindi lui dice noi apriamo principalmente per loro, quindi per questo ha una grandissima attualità proprio perché ci troviamo anche oggi una gioventù che va seguita. E in più Canepa diventa un modello di laico che si mette semplicemente al servizio, che riesce a collaborare in armonia, non cerca la prima linea, non cerca le cariche, gli danno un ufficio in vicariato, lui la mattina starà sempre in vicariato a disposizione di chiunque lo vuole incontrare. E nella stanza dove si entrava i testimoni raccontano che lo trovavano sempre lì, pronto ad ascoltare, a consigliare, a vedere come trovare delle soluzioni quando c'erano delle problematiche. Tutti quanti ne uscivano sempre confortati perché avevano parlato con un uomo saggio e buono. Nel pomeriggio lui si dedicava invece agli oratori. E per 45 anni, da quando appunto c'è stato questo passaggio importante della sua vita, lui non ha mai smesso di dedicare le sue giornate ai bambini e ai ragazzi. Tutte le domeniche, anche da anziano, si faceva accompagnare con la macchina, ma visitava di persona sempre tutti quanti gli oratori.
1: Io ti ringrazio Luca di questa presentazione, ma anche di aver colto alcune dinamiche del Canepa che ci permettono ancora di capire, non vorrei dire, ma potremmo dire che è un Don Bosco romano, ecco, sotto questo profilo,
0: Esatto, sì,
1: capace di
0: esatto.
1: raggiungere i ragazzi del tempo, ma anche stimolando oggi sacerdoti e laici a fare altrettanto, perché in fondo i ragazzi attendono una proposta significativa e come tu hai messo in evidenza. Non tanto, e come aveva segnalato anche il Papa, si trattava proprio di imprimere nei cuori dei ragazzi un'esperienza di gioia, di felicità, di verità, perché questa poi tornare una volta che magari uno si fosse allontanato dall'oratorio. E quindi il Canepa va a toccare proprio il valore dell'esperienza e il trasmettere più che a parole proprio con la vita.
0: Esattamente, sì, c'era sempre una formazione cristiana, catechistica per i ragazzi, ma sempre gioiosa, festosa e liberante, perché appunto la fede cristiana è quella che ci può dare la vera gioia e ci libera veramente.

0: ci rende consapevoli che la nostra vita è nelle mani di Dio.
1: La cosa interessante, se non erro, correggimi se sbaglio, ma il CORE è legato alle parrocchie, non è una realtà esterna alle parrocchie.
0: Esatto, sì, c'è pienissima collaborazione con il parroco, quindi ogni progetto che si fa negli oratori, nei singoli oratori, si adatta alla realtà locale in comunione con il parroco. Lui diceva non dobbiamo, Canepa diceva non dobbiamo essere rigidi e piombare dall'alto con una metodologia, con l'animazione, con del materiale, anche se poi lui creò addirittura un magazzino dove si potevano comprare palloni, caramelle, tavolini da ping pong, catechismi, libri, eccetera. Però lui diceva poi dopo dobbiamo essere malleabili per le realtà locali e quindi ecco, la piena comunione con il parroco si realizzava proprio in questo modo.
1: Ti domando, Luca, prima di chiudere e dare la parola a Fabrizio Lobascio che ci presenta un po' l'esperienza oggi del CORE. Ci sono dei libri per conoscere la figura? Se non sbaglio, tu sei biografo del Canepa.
0: Sì, allora io ho scritto una biografia proprio a livello divulgativo con tante immagini, con tante fotografie, per cui diciamo si può avere anche una doppia lettura della sua vita, anche semplicemente leggendo le didascalie che sono contenute in questo libro. Diciamo,
1: E
0: è
1: il
0: un
1: titolo del
0: libricino che si
1: libro?
0: legge. Arnaldo Canepa, catechista d'oratorio per l'editrice Velar. Poi
1: Grazie.
0: esistono anche biografie un pochino più ampie e anche gli scritti di Canepa.
1: E c'è qualche sito se qualcuno volesse andare ad approfondire il tema o conoscere?
0: Sì, c'è un sito proprio dedicato a lui che è arnaldocanepa.org. Lì troviamo i libri che lui ha scritto e la sua biografia, diciamo, messa in vari modi, insomma, una forma breve, una forma più allungata, e anche le notizie sul processo di beatificazione e di canonizzazione.
1: Io ti ringrazio di cuore, passerei tra poco la parola a Fabrizio Lobascio che così completa questa visuale, ma ti ringrazio per averci fatto conoscere questa figura di laico e mai come oggi c'è bisogno di testimoni laici che hanno saputo nella vita assumersi le proprie responsabilità e vivere fino in fondo il proprio battesimo, perché in fondo è questo, la gioia. Ed è bello scoprire che è una figura che è maturata gradualmente anche attraverso un allontanamento iniziale dalla Chiesa, ma per poi sentirsi affascinato da una proposta che rimane avvolta in un mistero. E forse è giusto che rimanga anche così, perché ognuno avrà la sua esperienza. Lui l'ha avuta in Chiesa in un determinato momento, ma ciascuno può avere il suo incontro con il Signore lungo la via di Damasco, se vogliamo chiamarla così, in modo unico, personale e irripetibile. Grazie di cuore Luca della tua presentazione.
0: Grazie, grazie agli ascoltatori e grazie a lei, Don Andrea.
1: E dopo lo stacco musicale ascolteremo allora Fabrizio Lobascio.

0: Cari radioascoltatori, dopo aver ascoltato Luca Pasquale, il quale ci ha presentato la figura di Arnaldo Canepa, venerabile, ora vogliamo dare la parola a Fabrizio Lobascio, coordinatore del Centro Studi Pastorali del Centro Oratori Romani, il quale ci presenta come calata oggi la figura, il carisma, come viene portato avanti dentro la vita degli oratori romani. Fabrizio, buongiorno a te.
1: Buongiorno, Don Andrea.
0: Fabrizio, vuoi aiutarci a comprendere come l'autore e il venerabile Arnaldo ha calato nella realtà oggi? Come la vivete questa esperienza?
1: Beh sì, in primo luogo occorre dire che Arnaldo Canepa è in qualche modo un modello di vita, di santità pienamente laicale, nel senso che è un uomo perfettamente inserito nel contesto del suo tempo, che osservava il contesto del suo tempo e le criticità e le opportunità del suo tempo, e quindi si è reso conto che c'era già una crisi educativa. Oggi noi siamo in qualche modo in un ambiente non dissimile da quello di Canepa. La società è cambiata, l'ambiente è sicuramente differente, ma tutto intorno a noi ci rendiamo conto che c'è un'emergenza educativa e che come laici nel mondo possiamo dedicarci a questo con spirito evangelico. Quindi il Centro Oratori Romani, l'associazione fondata da Arnaldo Canepa, continua quella sua ispirazione di promozione della pastorale oratoriana, appunto per andare incontro alle emergenze educative del mondo di oggi.
0: Che tipo di rapporti avete con gli oratori? Che realtà, come è diffusa la realtà, se solo in Roma, se esci anche dalla città?
1: Allora, in primo luogo ci interfacciamo con l'istituzione diocesana per promuovere la pastorale oratoriana, quindi a 360 gradi della diocesi di Roma. E ci interfacciamo con tantissime realtà parrocchiali che appunto non propongono attività d'oratorio con forme e modalità differenti nel territorio romano. Negli ultimi anni ci interfacciamo soprattutto con realtà provenienti dalle diocesi suburbicarie e che quindi inevitabilmente guardano a Roma con interesse. E il nostro destinatario privilegiato sono chiaramente non direttamente i bambini e i ragazzi, ma gli educatori, educatori che in oratorio sono talvolta anche giovanissimi, e anche poi i responsabili laici e i sacerdoti che accompagnano i progetti d'oratorio per Roma e dintorni, come dicevamo.
0: Quindi di fatto la vostra missione come raggio d'azione è Roma e un po' il Lazio, o usciamo anche fuori dalla regione?
1: No, diciamo che ci sono state collaborazioni e noi siamo inseriti stabilmente nel tavolo del Forum Oratori Italiani, quindi collaboriamo con l'oratorio, è una realtà bellissima che appartiene alla tradizione ecclesiale della nostra penisola, quindi collaboriamo con realtà di tutta Italia, ma diciamo il nostro focus di intervento pastorale è soprattutto su Roma e dintorni.
0: Noi stiamo parlando di un laico che ha fondato una realtà ed è oggi portata avanti ancora dai laici in particolare. Cosa significa questo aspetto? In un tempo in cui la Chiesa sta camminando in chiave sinodale, sta valorizzando anche il carisma dei singoli laici a partire dal loro essere battezzati naturalmente.
1: Come ne dicevo in apertura, a mio avviso Canepa è un modello di vita legale perché ciò che dice tantissimo della sua esperienza ecclesiale, ma appunto nello stato di vita laico, è quel stare nel mondo e guardare il mondo. Canepa valorizza tantissimo le potenzialità della sua epoca, se vogliamo anche in antitesi a un certo antimodernismo che ancora vigeva nella Chiesa, e invece lui prova a valorizzare ad esempio le scoperte pedagogiche, la riflessione sull'uomo anche diciamo di altra natura scientifica, e soprattutto guarda i problemi dell'uomo, guarda i problemi dell'urbanizzazione, guarda i problemi della cristianizzazione che correvano all'epoca. Noi possiamo fare lo stesso, cioè possiamo stare nella realtà, guardare la realtà che abbiamo intorno e proprio come laici che viviamo il mondo a 360 gradi, consapevoli delle tantissime criticità che ci sono, sulla quale possiamo operare, ma anche delle opportunità che il mondo ci consegna. La sapienza laica è proprio questa, cioè valorizzare a partire da quello che c'è già intorno a noi. Come educatori è una sfida continua, perenne.
0: Io ti ringrazio di cuore. La puntata odierna, come sappiamo, è dedicata soprattutto ai santi, i santi della porta accanto, quanti sono in cammino verso un riconoscimento della santità da parte della Chiesa. dimenticare e non posso non segnalare ai nostri ascoltatori che nei podcast dedicati a Dritti al Cuore è possibile trovare anche una puntata dedicata agli oratori, in particolare l'oratorio di Ostia, che porta avanti questa missione e questo impegno. Io ti ringrazio, Fabrizio, della tua testimonianza, che va a completare e va ad arricchire, concretizzare, direi quasi, il profilo che è stato tratto di Luca Pasquale, il quale ha raccontato proprio la figura del venerabile. Grazie a te e buon cammino.
1: Grazie a te, Don Andrea, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: E colgo anch'io l'occasione di salutare i radioascoltatori dando appuntamento alla prossima settimana. Grazie.

0: 19, l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Lo riferisce il bollettino medico di oggi sulle condizioni di salute del Papa ricoverato al Gemelli. Leone ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente, aggiunge il bollettino. Intervenuto in una conferenza online organizzata dall'Università degli Studi Niccolò Cusano, l'arcivescovo Visvalda Skulbokas, nunzio apostolico in Ucraina, ha descritto il ruolo della comunità cattolica locale nel conflitto in corso. Rimaniamo fedeli all'insegnamento di Leone XIV di non perdere mai la fiducia negli sforzi umani per la pace. Daniele Piccini.
1: Essere presenti, perché la lontananza geografica è sempre lontananza emotiva, e poi dare speranza, perché la Chiesa deve far presente la vita eterna, senza la quale le conseguenze della guerra sarebbero psicologicamente molto peggiori. Sono questi i due compiti che la Chiesa Cattolica deve incarnare oggi in una zona di guerra, secondo il nunzio apostolico in Ucraina, l'arcivescovo Visvalda Skulbokas.
2: Questa è la grandezza della Chiesa, che i cattolici in Ucraina non si sentono soli, e grazie alla presenza di tante organizzazioni internazionali della Chiesa riescono a portare degli aiuti molto importanti. Il primo aspetto è quello di almeno dichiarare che noi stiamo qui.
0: Proseguono le proteste studentesche in Albania. I manifestanti hanno sfilato davanti alla sede del governo a Tirana. Si sono verificati disordini e lanci di oggetti. L'Ucraina ha esaurito i missili per il sistema di difesa aerea USA Patriot, diventando così più vulnerabile agli attacchi russi con missili balistici, è quanto riferisce la CNN, che cita una fonte a conoscenza della situazione. L'80% degli americani è contrario alla trasmissione in diretta streaming dell'esecuzione di Nidal Malik Hassan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per la strage di Fort Hood nel 2009, e quanto emerge da un sondaggio pubblicato poche ore prima dell'annuncio di Donald Trump che l'esecuzione non sarà trasmessa online. Con l'informazione è tutto, buona serata.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Buon ascolto.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la memoria di Santa Teresa di Gesù, Vergine e Dottore della Chiesa, Santa Teresa d'Avila, che è una santa spagnola, una mistica, ecco, una carmelitana, una riformatrice anche del Carmelo, che ha messo al centro della sua vita l'amore di Dio, l'amore di Cristo, quell'amore che accompagna la vita di ciascuno di noi. Tante volte l'abbiamo trascurato, questo amore, a causa del peccato. Ne siamo consapevoli, chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che per mezzo del tuo Spirito hai suscitato a Santa Teresa di Gesù per mostrare alla Chiesa una via nuova nella ricerca della perfezione, concedi a noi di nutrirci sempre della sua dottrina e di essere infiammati da un vivo desiderio di santità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, ai santi che sono a Efeso, credenti in Cristo Gesù. Grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il Suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo la benevolenza che in Lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi. Ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Parola di Dio.
2: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
3: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
2: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo.
3: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
2: Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele.
3: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
2: Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni.
3: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
2: Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno. Acclamate davanti al Re il Signore.
3: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli, ed essi li uccideranno e perseguiteranno, perché a questa generazione sia chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare, voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Parola del Signore.

Gesù senza mezzi termini svela e rimprovera energicamente l'ipocrisia di scribi e farisei che utilizzano la parola di Dio più a proprio tornaconto che per accompagnare e formare il popolo. Eppure erano coloro che dovevano guidare il popolo alla conoscenza, all'accoglienza della parola di Dio, ma questa spesso viene usata a proprio uso e consumo. Ed ecco allora che Gesù fa un rimprovero molto energico e dice: vi sarà chiesto conto del sangue di tutti i profeti, ma anche, ribadisce: avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati in questa conoscenza dell'amore di Dio in una maniera più profonda e autentica, e impedite anche agli altri che lo vogliono fare con il vostro comportamento. Ecco questa libertà di parola del Signore Gesù nel condannare il comportamento degli scribi e dei farisei gli procura tanti nemici. Tanti poi diventano ostili nei suoi confronti. E la verità fa male la verità, quando veramente tocca quel punto nevralgico che va a destabilizzare la sicurezza degli altri. E la verità fa male soprattutto anche a volte a chi ha un ruolo di governo materiale e spirituale, nella misura in cui a volte si sono appropriati della verità o addirittura la verità sono diventate loro stessi. Dice Gesù, invece, io sono la via, la verità e la vita. Chi segue me avrà la vita eterna. Ed è la scelta che fanno i santi, è la scelta che abbiamo fatto noi, che ci sforziamo di fare noi, come la scelta che ha fatto Santa Teresa d'Avila, una monaca carmelitana, la quale ha voluto vivere in pienezza il Vangelo, una mistica spagnola, una donna che ha voluto fare seriamente con Cristo e con la Madre Chiesa, riformando anche il Carmelo e vivendo anche con grande travaglio e sofferenza la sua vocazione di contemplativa, di consacrata. E allora, fratelli e sorelle, la seguita di Cristo ci richiede sempre di prendere la nostra croce e seguirlo con fede, con fiducia, senza mai smarrirci o perderci. E cosa ci sostiene in tutto questo? L'amore di Cristo, quell'amore di cui fa esperienza anche Santa Teresa d'Avila e che ci invita ad accogliere questo amore. Lei che rimane tuttora testimone di questo amore nella storia della Chiesa e anche del cammino dei cristiani. Scrive Santa Teresa d'Avila nei suoi scritti che quest'amore di Cristo, se impresso nel cuore, tutto ci diverrebbe facile e faremo molto in breve e senza fatica. Santa Teresa intercede insieme a tutti i santi e alla Beata Vergine Maria affinché anche gli uomini e le donne di questo tempo sappiano accogliere l'amore di Cristo per poter rispondere con fedeltà e generosità il proprio sì al progetto di Dio, che è un progetto di pace, di giustizia e di amore. E così sia. Amen.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Siano graditi alla tua maestà, o Signore, i nostri doni, come ti piacque la consacrazione virginale di Santa Teresa, per Cristo Signore nostro. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo, Signore nostro, volle la sua Chiesa, sale della terra, luce del mondo, città posta sul monte, perché tutti possano arrivare alla conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare questa missione tra le genti, ha suscitato nel tuo popolo Santa Teresa d'Avila e gli hai donato una profonda conoscenza dei divini misteri, perché con la sapienza da te ispirata fosse lampade di vivo fulgore a gloria del tuo nome. Illuminati dalla sua dottrina e dalla sua testimonianza, con animo grato e gioioso ci uniamo ai cori celesti per cantare senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Teresa e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. La pace sia con voi. Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, Signore.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, fa che sull'esempio di Santa Teresa questa famiglia a te consacrata, nutrita con il pane del cielo, canti in eterno il tuo amore misericordioso, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Nel fare gli auguri a quanti festeggiano l'onomastico oggi di Santa Teresa, vogliamo anche ancora una volta elevare la nostra preghiera al Signore attraverso Maria, Madre della Speranza, insieme a tutti gli ammalati e anche ai telespettatori che ci seguono, pregando ancora anche per tutti gli ammalati e in particolare anche per Papa Leone in questo momento di sofferenza. Insieme. Speranza nostra salve, a te ricordiamo nei momenti più difficili della nostra vita, nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza, tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo, fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa. E con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. L'esempio dei santi, glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri luminosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In Lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre.

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Pinocchio riesce a scappare e viene inseguito da un cane mastino chiamato Alidoro. A volte anche persone che sono depositarie della saggezza e giustizia, Alidoro, possono essere istigate a perseguire coloro che seguono la verità. Uno degli esempi più eclatanti lo possiamo ricordare quando il popolo di Gerusalemme ha dovuto scegliere se condannare Gesù o Barabba. Il popolo istigato dai nemici di Dio e soprattutto da Satana ha scelto di liberare Barabba, colpevole, a discapito dell'innocente Gesù. E purtroppo, come il Maestro ci ha insegnato, tutti coloro che seguono le orme del Cristo, molto probabilmente nella vita, saranno calunniati e perseguitati. Comunque sia, la fiaba ci esorta a non disperare, poiché prima o poi la verità verrà svelata anche a coloro che temporaneamente sono stati accecati dal loro stesso falso giudizio. Pinocchio si getta nel mare e così anche il cane, che però non sa nuotare. Pinocchio salva il cane. È molto bello osservare la pietà che ha Pinocchio nel salvare la vita del povero cane. Esempio di come un vero cristiano si deve comportare con i propri nemici. Infatti il perdono è rivolto a tutti e non solo verso le persone a noi care. Questo è un gesto che nel tempo porterà a Pinocchio degli inaspettati benefici. Pinocchio e il pescatore verde. Il pescatore, come si legge in Luca, capitolo 5, versetto 10, altro non è che il cristiano o anima consacrata che pesca uomini peccatori da convertire. Ma in questo contesto il pescatore verde rappresenta il falso cristiano che cerca di fare proselitismo nella maniera sbagliata. Questo concetto si legge anche in Maria Valtorta, l'Evangelo come mi è stato rivelato, volume 4, capitolo 102. Pensatelo bene, molte anime saranno gettate negli stagni infernali, ma non saranno solo anime di peccatori, anche anime di pescatori evangelici vi saranno, quelle di coloro che avranno mancato al loro ministero, contribuendo alla perdita di molti spiriti. Quindi il senso della fiaba è eloquente. Coloro che dichiarano di credere in Dio solo esteriormente, ma non vivono con le opere quello che esplicano a parole, non solo non riusciranno a portare la buona novella del Vangelo al loro prossimo, ma addirittura rischiano di far allontanare tutti quelli che con cuore sincero si avvicinano a Gesù. Tutto questo avviene proprio perché questi falsi cristiani o falsi profeti non hanno la virtù dell'umiltà e della carità nei loro cuori. Il loro cuore è acerbo, simboleggiato dal colore verde del pescatore, è immaturo e non preparato al compito che gli è stato affidato. Riflettiamo: chi di noi coglierebbe una mela ancora verde? E altresì, la superbia del falso credente, simboleggiata dalla possanza del pescatore, altro non fa che allontanare e scandalizzare i veri fedeli al Cristo. Il pescatore verde vuole mangiare Pinocchio, ma il cane Alidoro salva la vita a Pinocchio. Precedentemente abbiamo visto come Pinocchio ha salvato Alidoro dall'annegare e ora gli viene restituito il beneficio compiuto. Ciò che si semina si raccoglie. Questo è quello che la fiaba espone al lettore. Se si fa del bene, prima o poi ci tornerà indietro il bene compiuto. Un esempio lo si può osservare nel momento della purgazione o nel giudizio particolare dell'anima. Se avremo mostrato misericordia e carità verso il prossimo, il Signore mostrerà pietà verso di noi, proprio come per Mosè, il quale chiese pietà al Signore per il suo popolo ribelle. Il cane Alidoro rappresenta anche il buon cristiano, o comunque una persona piena di carità verso il prossimo. Infatti, se siamo in preda del peccato, ecco che il buon amico della nostra anima, Alidoro, ci aiuta ad uscire fuori dai guai. E non è un caso che il simbolo del cane è un chiaro emblema della fedeltà e amore che l'animale ha verso l'uomo. Inoltre, come dimenticare che ci sono cani che aiutano il pastore a tenere le pecore fuori dai guai? E se l'immagine del pastore ci riporta a Gesù, nostra guida e maestro, il cane non è altri che il vero credente che aiuta il pastore a salvare le pecore dall'abisso del peccato. Incontro con la lumaca a casa della fata. Pinocchio perde la pazienza quando comprende che la lumaca ci mette tanto per aprire la porta della casa della fata. Le virtù della pazienza e della temperanza sono la chiave di lettura principale di questo brano. Si nota chiaramente come bisogna essere mansueti e cercare di non arrabbiarsi se le cose non si evolvono con la stessa velocità temporale che noi desideriamo. Un altro aspetto importante che si svela agli occhi del nostro inconscio ci ricorda che quando

vino in carne e ossa. San Luca, capitolo 18, versetto 17. Io vi dico in verità che chiunque non accoglie il regno di Dio con l'animo di un fanciullo non entrerà in esso. Il racconto narrativo ci ricorda come dobbiamo divenire per poter entrare nel regno di Dio, essere simili ai fanciulli. Dobbiamo cercare di vivere la nostra vita terrena, anno scolastico, amando il Signore e il nostro prossimo. Quando si seguono le sante leggi che il Signore ci ha dato, non si commettono grossi errori o grandi peccati. E gli eventi della vita si svolgono nella norma. Il desiderio di Pinocchio nel voler diventare un bambino in carne e ossa simboleggia il bisogno dell'evoluzione interiore che ogni bimbo sa e vuole ottenere.

Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

pace vi santifichi fino alla perfezione. E tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda la notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
2: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta a Liegi, dove è stato registrato il concerto dal vivo che stiamo per ascoltare. Era il 17 settembre 2026, il luogo, la grande hall della Philharmonie di Liegi, il programma programma sinfonico che ha aperto tra l'altro la stagione dell'orchestra di Liegi, e con due capolavori indiscussi molto diversi, ma che ci portano in Russia in periodi diversi e davvero con modalità diverse. Iniziamo con quello che potrebbe essere un po' davvero il clou del programma di oggi, è il concerto per pianoforte orchestra numero 1 in si bemolle minore opera 23 di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Il concerto è celeberrimo, composto tra il 1874 e il 75, e con tanto di storia legata al dedicatario Nikolai Rubinstein, che invece definì il concerto maldestro e ineseguibile, leggo una citazione. Ma poi intervenne il direttore Hans von Bülow, che invece lo eseguì trionfalmente a Boston. La partitura è una partitura asimmetrica rispetto al concerto classico, e su questo davvero la musicologia è intervenuta in maniera davvero significativa in tempi diversi. Fatto sta che, come detto, il concerto è scritto in si bemolle minore, che già è una tonalità un po' particolare, e presenta appunto una struttura strana, perché inizia con davvero un inizio monumentale, come è stato detto, e gli accordi del pianoforte, che sono diventati anche la sigla, per la verità, anche qui ai programmi musicali della Radio Vaticana, e sono davvero degli accordi che immediatamente connotano il primo concerto di Tchaikovsky. Ma il discorso è che poi subentra la relativa di re bemolle maggiore, presenta un tema che viene esposto, un tema davvero che ricorda un po' l'eroica di Beethoven, un tema davvero glorioso che non riappare mai più nel corso del concerto, una serie di motivazioni extra musicali sono dietro queste scelte, che è una scelta che però comunque non hanno, come dire, nuociuto al successo di questo concerto, un successo per i pianisti e per il pubblico e per i direttori e per le orchestre di tutto il mondo. Il primo movimento ha questa citazione dal canto dei mendicanti ucraini, poi ancora la celebre chanson francese Il faut s'amuser, danser et rire, una citazione bisogna divertirsi, danzare e ridere, incastonata nel prestissimo del tempo centrale, e poi la danza ucraina del finale è lì a ricordarci la estrema vivacità, davvero, che è un po' forse anche la spiegazione per cui questo concerto ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Leggiamo quali sono le indicazioni della logica, ci rendiamo conto che il concerto inizia con un allegro non troppo e molto maestoso, seguito da un allegro con spirito, che sono la prima parte del concerto. Poi il secondo movimento inizia con un andantino semplice, ma appunto, come abbiamo detto, si trasforma l'andantino in prestissimo, e poi si torna al tempo tempo primo. Il concerto si conclude con un allegro con fuoco che diventa molto meno mosso nella parte centrale e poi finisce con un allegro vivo. A cimentarsi con il primo concerto di Tchaikovsky, un pianista uzbeko, Behzod Abduraimov, che non è facile da pronunciare evidentemente, nacque a Tashkent nel 1990, è stato nelle cronache musicali, soprattutto per la vittoria al London International Piano Competition nel 2009 e neanche a dirlo, qui ci vuole un pianista che abbia capacità di interpretare la musica, ma di avere anche una tecnica che consenta di andare fino alla fine del brano. E con Behzod Abduraimov ci sarà Lionel Bringuier, l'Orchestre Philharmonique Royale de Liège, fondata nel 1960 e istituzione evidentemente di riferimento per quanto riguarda la Federazione Vallonia-Bruxelles, e quindi ecco che ne potremo apprezzare oggi decisamente le qualità. Ecco allora il concerto numero 1 per pianoforte e orchestra di Tchaikovsky.

Abbiamo ascoltato il concerto numero 1 in si bemolle minore, opera 23 di Piotr Ilyich Tchaikovsky, nella esecuzione di Behzod Abduraimov al pianoforte, con Lionel Bringuier sul podio dell'Orchestra Philharmonique Royale de Liège. Siamo in un concerto dal vivo registrato il 17 settembre 2026. Un pianista con la tecnica che ha dovuto sfoderare durante il concerto di Tchaikovsky non può non concedere un bis, ed ecco allora un bis molto noto di Liszt. Ascoltiamo lo studio in sol diesis minore, la campanella.

con la campanella, lo studio in sol diesis minore di Franz Liszt, bis del pianista Behzod Abdurrahimov, nel concerto dal vivo che stiamo ascoltando, registrato il 17 settembre 2026 a Liegi presso la hall della Philharmonie. Abbiamo detto che non poteva mancare un bis per un pianista che ha appena eseguito un capolavoro della storia della musica come il concerto numero uno di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Ma restiamo in terra di Russia e andiamo a sentire la seconda parte di questo concerto di inaugurazione della stagione dell'Orchestra Filarmonica di Liegi, con la Sinfonia numero 6 in Si minore, opera 54 di Dmitri Shostakovich. Siamo sempre in Russia. La Sinfonia fu eseguita per la prima volta a Leningrado nel 1939 e un'opera che diede tanti problemi a Shostakovich, che tanti altri problemi ebbe durante la sua carriera con il regime sovietico. Infatti, dopo una sorta di riabilitazione che aveva ottenuto con la Quinta Sinfonia, il partito si aspettava tutt'altra cosa, si aspettava qualcosa di monumentale dedicato a Lenin, e invece Shostakovich consegna una partitura dalla struttura asimmetrica, priva di un baricentro classico, di quell'aura di classicità che tanta sicurezza poteva dare al regime sovietico. La sinfonia non è nei soliti quattro movimenti, ma solo in tre movimenti, e inizia, l'arte di Shostakovich è tutta lì, inizia con un immenso desolato largo che anche dal punto di vista delle proporzioni è notevole, e questa malinconia, questa elegia è davvero molto molto particolare, entra dentro agli ascoltatori, alla emotività, e qui ecco, davvero è uno degli esempi in cui ascoltare questo movimento e coglierne analiticamente tutti i passaggi poi ci porta a davvero a un livello superiore di emotività, di emozione fortissima. E poi a questo allegro seguono dapprima un allegro e poi un presto. Insomma, si tratta dal punto di vista della logica di un crescendo dal punto di vista del metronomo, e qui ancora una volta da una parte sembra che Shostakovich abbia voluto, come dire, tranquillizzare il regime: sono in lutto per la mancanza di libertà, ma sono sempre io, quindi allegro e presto vuol dire bando alle tragedie, ascoltiamo qualcosa di particolarmente folcloristico, eccetera. Ma ovviamente la gioia è una gioia grottesca, allucinata, e questa vena di una doppia lettura

sarcasmo è una vena che troviamo spesso e volentieri nell'arte di Dmitri Shostakovich. Ma allora ci ascoltiamo questa sinfonia numero 6 in si minore, opera 54, ovviamente con Lionel Bringuier sul podio dell'Orchestra Philharmonique Royale de Liège.

Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 6 in si minore opera 54 di Dmitri Shostakovich nella esecuzione di Lionel Bringuier sul podio dell'Orchestra Filarmonica Reale di Liegi, la Orchestra Philharmonique Royale de Liège. L'abbiamo detto, Bringuier, direttore classe 1986, direttore francese, non belga, ma a 19 anni era già lanciato in carriera per aver visto tra l'altro un concorso internazionale a Besançon, e che uno di quei concorsi importanti per chi fa la carriera della direzione d'orchestra, ed è il motivo per cui, dopo aver ascoltato il bis del pianista Behzod Abdurrahimov, ci ascoltiamo ora il bis dell'intera orchestra Liège Royale Philharmonique, con un brano importante, comunque non un bis così così, insomma, anche se dura meno di 4 minuti, la danza slava numero 8 in sol minore opera 46 di Antonin Dvorak, è un qualcosa di bello da ascoltare, ma particolarmente significativo, è una sorta di furion, una danza boema vertiginosa con un'ambiguità metrica che ci porta, se da una parte ci porta verso la musica folclorica, quella vera, la musica etnica oggi si direbbe, dall'altra ci porta a una arte di Dvorak molto moderna, anche se la danza slava fu scritta nel 1878, per la verità con la voglia di avvicinarsi al successo editoriale delle danze ungherese di Johannes Brahms. Ma sentiamoci questo bis dell'orchestra.

0: Una bel bis questo dell'orchestra di Liegi, la danza slava numero 8 in sol minore, opera 46 di Antonin Dvorak. Sul podio dell'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Lionel Bringhier, direttore francese che abbiamo detto dalla carriera internazionale, legato molto ai Los Angeles Philharmonic. E con questo brano si chiude il concerto che abbiamo ascoltato oggi, un concerto dal vivo registrato il 17 settembre 2020. 26 a Liegi presso la grande hall della Philharmonie e grazie allora alla radio belga per averci dato la possibilità di ascoltare questo concerto che rientra negli scambi Music Exchange del circuito Euroradio, circuito dell'Unione Europea di Radiodiffusione di cui orgogliosamente Radio Vaticana fa parte fa parte perché è stata membro fondatore nel secondo dopoguerra, un circuito, quello di Euroradio, che è nato per spingere alla pace, all'incontro, all'inclusione, si direbbe oggi, i popoli europei che uscivano fuori da una guerra mondiale, dalle dimensioni appunto che conosciamo tutti. E allora la speranza è che la musica possa servire sempre all'incontro, all'inclusione e ad allontanare le guerre. Grazie da Marco Di Battista. L'appuntamento con Spazio IBU torna tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato?
2: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di Radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.

0: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono a Efeso credenti in Cristo Gesù, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il Suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo la benevolenza che Lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi: ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno, perché a questa generazione sia chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare, voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie, per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca.
2: Questo portare via la capacità di capire la rivelazione di Dio, di capire il cuore di Dio, di capire la salvezza di Dio, la chiave della conoscenza, possiamo dire che è una grave dimenticanza. Si dimentica la gratuità della salvezza, si dimentica la vicinanza di Dio e si dimentica la misericordia di Dio. E quelli che dimenticano la gratuità della salvezza, la vicinanza di Dio e la misericordia di Dio hanno portato via la chiave della conoscenza. Questo succede oggi. I farisei, i dottori della legge non sono cose di quei tempi, anche oggi ne sono tanti. Per questo è necessario pregare per noi pastori, pregare perché non perdiamo la chiave della conoscenza e non chiudiamo la porta a noi e alla gente che vuole entrare.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

Sciocchezze. Sciocchezze, gridò a se stessa entrando da Mulberry, il fioraio. Avanzò leggera, alta, eretta, per essere subito salutata dalla faccia furuncolosa della signorina Pym, che aveva sempre le mani rosse, come se le avesse tenute a bagno nell'acqua fredda insieme ai fiori. Ah, eccoli, i fiori. Delfini, piselli odorosi, grappoli di lilla e garofani, garofani a profusione. C'erano le rose e gli iris. Ah, sì. E inspirò i differenti profumi di quel giardino terrestre, sempre parlando alla signorina Pym, la quale le era riconoscente e la giudicava tanto buona, perché buona era stata anni fa, molto buona, ma appariva invecchiata quest'anno. Intanto girava la testa da una parte e dall'altra tra gli iris e le rose e indicava con gli occhi socchiusi dei ciuffi di lilla, annusando, dopo il chiasso della strada, la deliziosa fragranza, la freschezza squisita. E quando riapriva gli occhi, come le sembravano fresche le rose, veniva alla mente il bucato appena lavato e ben piegato nelle ceste di paglia. Come parevano cupi e compassati i garofani rossi, invece, con le loro teste erette, e i piselli odorosi che s'allargavano nelle coppe, viola sfumato, bianconeve, pallidi, come se fosse sera. E finita la splendida giornata estiva, col cielo ormai d'un azzurro quasi nero, e i delfini, e i garofani, e i gigli, le ragazze uscissero nei loro abitini di organza a raccogliere i piselli odorosi e le rose. È in quell'attimo, tra le 6 e le 7, che i fiori, le rose, i garofani, gli iris, i lilla, risplendono. Bianco, violetto, rosso arancione. Ogni fiore sembra ardere di luce propria, soffice, puro, ognuno nella sua aiuola velata di nebbia. E come le piacevano le falene bianche e grigie che volteggiavano sui girasoli e sulle primule. Passando con la signorina Pym di brocca in brocca, sceglieva. E intanto diceva a se stessa, sempre più gentilmente, sciocchezze, sciocchezze. Come se quella bellezza, quel profumo, quei colori e la signorina Pym, che l'apprezzava, si fidava di lei, fossero tutte insieme un'onda dalla quale si lasciava invadere, perché sopraffacesse l'odio, il mostro, tutto. E difatti la stava sollevando sempre più in alto quando... Oh, si sentì uno sparo nella strada. «Dio mio, queste automobili!» esclamò la signorina Pym, andando alla vetrina per vedere, e tornando, sorridente come per scusarsi, con le mani colme di piselli odorosi, come se le automobili, le gomme delle automobili, fossero tutte colpa sua. L'esplosione violenta, che fece trasalire la signora Dalloway e spinse la signorina Pym prima alla vetrina e poi a scusarsi, veniva da una macchina che si era accostata al marciapiede di fronte al negozio di Mulberry. I passanti, che naturalmente anche loro si fermarono e si misero a guardare, fecero appena in tempo a vedere un volto della massima importanza contro una tappezzeria grigio perla, prima che una mano maschile tirasse la tendina. Dopodiché non si vide più nulla, eccetto un quadratino grigio perla. Subito cominciarono a circolare giù per Bond Street fino a Oxford Street da un lato e fino alla profumeria di Atkinson dall'altro delle voci invisibili, impercettibili, come una nuvola che passi veloce, appena un velo sopra una collina. Con la stessa rapida sobrietà e immobilità d'una nuvola, le voci velarono quei volti che appena un attimo fa si erano profondamente scomposti, ma ora il mistero li aveva toccati con la sua ala, avevano udito la voce dell'autorità, lo spirito della religione, con gli occhi bendati e le labbra aperte aleggiava nell'aria. Ma nessuno sapeva il volto di chi avevano visto. Era il principe di Galles, la regina, il primo ministro. Di chi era quel volto? Nessuno lo sapeva. Edgar J. Watkins, col pezzo di piombo che gli sbucava da sotto il braccio, disse con tono divertito a voce alta: «La macchina del primo ministro!» Septimus Warren Smith, che si trovò impedito a passare, lo sentì.
Septimus Warren Smith, sui 30 anni circa, pallido in volto, il naso aquilino, le scarpe marroni e una giacca sdrucita, gli occhi color nocciola e nello sguardo un'aria di apprensione che comunicava anche agli estranei. Il mondo aveva sollevato la frusta. Sarebbe discesa. Tutto si fermò. La vibrazione dei motori intanto continuò a pulsare come un battito irregolare che attraversi un corpo. Il sole infocò perché la macchina si era fermata appena fuori del negozio di Mulberry. Delle vecchie signore in cima all'autobus aprirono i loro parasole neri. Qui un parasole verde, qui uno rosso, si schiusero con un lieve scatto. La signora Dalloway, avvicinandosi alla vetrina con le braccia piene di piselli odorosi, guardò fuori con il faccino rosato atteggiato a domanda. Tutti guardavano la macchina. Septimus guardava. Dei ragazzini scesero di bicicletta. Il traffico aumentava e la macchina stava lì, ferma, con le tendine abbassate, che mostravano un curioso disegno che sembrava un albero, pensò Septimus, terrorizzato dal graduale restringersi di ogni cosa in un unico centro davanti ai suoi occhi, come se un qualche orrore stesse per giungere infine alla superficie e scoppiare in fiamme. Il mondo vacillava, tremava, minacciava di scoppiare in fiamme. «Sono io che ostruisco la strada», pensò. Non era proprio lui che tutti guardavano, additavano e soppesavano, abbarbicato lì al marciapiede per un qualche scopo. Ma quale? «Andiamo, Septimus», disse sua moglie, una donna piccola con dei grandi occhi, in una faccia magra, sciupata, una ragazza italiana. Ma Lucrezia stessa non poté fare a meno d'osservare la macchina e il disegno dell'albero sulla tendina. Che ci fosse la regina? La regina uscita a fare delle compere? L'autista, che aveva cercato di aprire qualcosa, girare o chiudere qualcosa, risalì al volante. «Su, vieni», disse Lucrezia. Ma suo marito, perché erano sposati da 4 o 5 anni ormai, trasalì, fece uno scatto e disse «D'accordo», con rabbia, come se l'avessero interrotto. «La gente se ne deve accorgere. La gente vede. La gente», pensò lei, guardando la folla che fissava la macchina. «Gli inglesi, con i loro bambini e i loro cavalli e i loro abiti, che lei ammirava in una certa misura. Ma ora erano gente, perché Septimus aveva detto «mi ucciderò». Una cosa tremenda da dire. Chissà se l'avevano sentito. Guardò la folla. «Aiuto! Aiuto!» avrebbe voluto gridare ai garzoni del macellaio e alle donne. «Aiuto!» Appena l'autunno scorso, sull'embankment, lei aveva strappato di mano a Septimus, avvolto nello stesso cappotto, il giornale che stava leggendo, invece di parlare con lei. E aveva riso in faccia al vecchio che li stava osservando.

dello stesso oscuro alito di venerazione, non si sa se per la regina, il principe o il primo ministro. Quel volto in realtà l'avevano appena intravisto per pochi secondi, soltanto tre persone. Anche il sesso era incerto. Ma senza dubbio là dentro sedeva un grande. Un grande stava passando in segreto per Bond Street, a un fiato di distanza dalla gente comune, che per la prima e l'ultima volta forse si sarebbe trovata a breve distanza dalla maestà d'Inghilterra, l'imperituro simbolo dello Stato, che forse degli antiquari curiosi, rovistando tra le rovine del tempo in futuro, avrebbero riconosciuto, quando Londra non sarebbe stata che un viottolo erboso e tutti coloro che ora camminavano in fretta sul marciapiede questo mercoledì mattina non sarebbero stati che un mucchio d'ossa, con l'oro di qualche anello matrimoniale mescolato alla polvere, insieme all'oro di innumerevoli otturazioni di denti guasti. Allora si sarebbe saputo di chi era quel volto nell'automobile. Probabilmente la regina, pensò la signora Dalloway, uscendo da Mulberry coi fiori. La regina. E per un secondo, in piedi, vicino al fioraio, al sole, assunse un'aria di estrema dignità, mentre la macchina procedeva a passo d'uomo con le tendine tirate. La regina che va a visitare un ospedale. La regina che va a inaugurare una fiera di beneficenza, pensò Clarissa. C'era una ressa tremenda per quell'ora del giorno. Lords, Ascot, Harlingham, che cosa sono al confronto, si chiese, perché la strada era completamente bloccata. Da quella piccola borghesia inglese in cima all'autobus con ombrelli e pacchetti, sì, anche in pelliccia, nonostante fosse una giornata così, era, pensò, quanto di più ridicolo, di più assurdo ci si potesse immaginare. E persino la regina era bloccata. La regina stessa non poteva passare. Clarissa si fermò su un lato di Brook Street, mentre Sir John Buckhurst, il vecchio giudice, stava dall'altro lato e la macchina in mezzo. Sir John, che dettava legge da anni, non disdegnava le donne eleganti, quando l'autista, sporgendosi appena impercettibilmente dalla macchina, disse o mostrò qualcosa al poliziotto, il quale rispose col saluto e, alzando un braccio, fece un segno con la testa agli autobus di mettersi da parte, e la macchina passò lentamente e in silenzio, andò per la sua strada. Il rumore di un aeroplano recò sinistre premonizioni alle orecchie della folla. Eccolo venire sopra gli alberi, lasciando una scia di fumo bianco dietro di sé, che si arricciò e ripiegò scrivendo qualcosa, delle lettere nel cielo. Tutti guardarono in su. Sceso in picchiata, l'aereo si rilanciò in alto, curvò, riprese velocità, s'abbassò, si rialzò, e qualunque cosa facesse, dovunque andasse, dietro lasciava una spessa colonna di fumo bianco che si piegava, s'arricciava e inghirlandava di lettere il cielo. Ma quali lettere? Una C? Una E? Una L? Per un attimo rimanevano ferme, poi si disfacevano, si mescolavano e svanivano nel cielo, e l'aeroplano schizzava via più in alto e in un nuovo spazio del cielo ricominciava a scrivere una K, una E, una Y forse. Laxo, compitò la signora Coates con voce strozzata, reverente, guardando diritto davanti a sé, e il suo bambino rigido e bianco tra le sue braccia guardò in alto. Crimo, mormorò la signora Blatchy come una sonnambula. Tenendo il cappello in mano, Bowley guardò fisso davanti a sé. Giù per il mall, la gente immobile guardava il cielo. E mentre guardavano, il mondo tutto si fece perfettamente immobile e un volo di gabbiani traversò il cielo. Prima guidava un gabbiano, poi un altro. E in quel silenzio straordinario, in quella quiete, in quel pallore, in quella purezza, le campane batterono 11 rintocchi e il suono morì in alto tra i gabbiani. L'aeroplano girò e in corsa piegò esattamente come voleva, veloce, libero, come pattinasse. Quella è una E, disse la signora.

Blecci o ballasse. È una caramella, mormorò il signor Bowley, e lasciandosi sempre dietro il fumo scomparve. Il fumo, svanendosi, raccolse intorno le forme grandi, bianche delle nuvole. Se n'era andato. Era dietro le nuvole. Non si sentiva nulla. Le nuvole, a cui le lettere E, G, O, L si erano attaccate, si muovevano liberamente, come fossero destinate ad andare da Oriente a Occidente in una missione della massima importanza, che non si sarebbe mai conosciuta, e tuttavia certamente era una missione della massima importanza. Poi, d'improvviso, come un treno che esca da un tunnel, l'aeroplano risbucò dalle nuvole. Il rumore penetrò le orecchie della gente nel mall, a Green Park, a Piccadilly, a Regent Street, a Regent's Park. E la striscia di fumo si incurvò, e l'aereo s'abbassò e risalì, e scrisse una lettera dopo l'altra. Ma quale parola stava scrivendo? Lucrezia Warren Smith, seduta accanto al marito su una panchina di Regent's Park nella Broadwalk, guardò in alto. «Guarda! Guarda, Septimus!» urlò. Il dottor Holmes le aveva detto di fare in modo che il marito, che non aveva niente di serio, era solo un po' esaltato, si interessasse alle cose del mondo. «Ecco», pensò Septimus, guardando in alto. «Mi stanno facendo dei segnali. Non sono delle vere e proprie parole». Perché lui ancora non conosceva quella lingua, ma era abbastanza esplicita, quella bellezza squisita. E gli occhi gli si riempirono di lacrime, mentre guardava le parole di fumo svanire e sciogliersi nella loro inesauribile carità e sorridente bontà, donargli una forma dopo l'altra di inimmaginabile bellezza, manifestando così la loro intenzione di volergli dare in cambio di niente per sempre, semplicemente perché guardava sempre più bellezza. Le lacrime gli colavano lungo le guance. Era una caramella. Stavano reclamizzando una caramella. Un'infermiera disse a Rezia. Insieme presero a compitare T o F K R, disse l'infermiera, e Septimus la sentì pronunciare K R proprio vicino al suo orecchio, con voce profonda, morbida come quella d'un organo, ma con una sprezzata cicala che delicatamente gli grattò la spina dorsale e gli mandò su, fin nel cervello, ondate di suono che urtandosi si infransero. Una scoperta assolutamente meravigliosa, la voce umana a certe condizioni atmosferiche, perché si deve essere scientifici, sopra ogni cosa scientifici, può risvegliare la vita negli alberi. Fortunatamente Rezia gli poggiò con forza tremenda la mano sul ginocchio, così che si sentì spinto in giù, inchiodato. Altrimenti l'eccitazione degli alberi che dondolavano con tutte le foglie e il colore che dall'azzurro passava al verde mare e le chiome che sembravano le piume sulle teste dei cavalli o le penne su quelle delle signore tanto orgogliose si rizzavano e ripiegavano tanto superbe l'avrebbero fatto impazzire. Ma non sarebbe impazzito. Avrebbe chiuso gli occhi. Non voleva più guardare. Ma gli facevano cenni. Le foglie erano vive. Gli alberi erano vivi. E le foglie, collegate al suo capo da milioni di fibre, lì sulla panchina, gli facevano vento. Quando il ramo si stendeva, anche lui si stendeva. I passeri che svolazzavano su in alto, poi in basso, come zampilli di fontana, erano parte del disegno. Il bianco e il blu, le strisce nere. I suoni componevano melodie volute. Gli intervalli di silenzio erano altrettanto significativi dei suoni. Un bambino piangeva. A distanza suonò un clacson. Tutto questo insieme indicava la nascita di una nuova religione. Septimus, disse Rezia. Trasalì violentemente.
La gente se ne accorgerà. Vado alla fontana e torno, disse lei. Non ce la faceva più. Il dottor Holmes dicesse pure che non c'era da preoccuparsi. Piuttosto lei si augurava che fosse morto. Non ce la faceva stare seduto accanto a lui. Quando si fissava a quel modo, non la vedeva neppure. Tutto diventava tremendo, il cielo, gli alberi, i bambini che giocavano, spingevano i carretti, suonavano le trombette, ruzzolavano, tutto diventava tremendo. Non si sarebbe ucciso. Ma lei non aveva nessuno con cui parlare. Septimus ha lavorato troppo. Era tutto quello che sapeva dire, anche a sua madre. Amare rende soli, pensò. Non poteva parlare con nessuno, neppure con Septimus ora. E voltandosi indietro lo vide col suo cappotto liso, tutto solo sulla panchina, curvo, con lo sguardo fisso. Che un uomo dicesse di volersi uccidere era una vigliaccheria. Eppure Septimus aveva combattuto, era coraggioso, ma non era più Septimus ora. Lei si metteva il colletto di pizzo, si metteva il cappello nuovo e lui nemmeno se ne accorgeva. Era felice senza di lei. Non c'era nulla che la rendesse felice senza di lui, niente. Lui era egoista. Gli uomini sono così. Non era affatto malato. Il dottor Holmes diceva che non c'era da preoccuparsi. Allargò la mano davanti a sé. Ecco, la fede nuziale le scivolava dal dito, era diventata così magra. Era lei che soffriva, ma non aveva nessuno con cui parlare. L'Italia, con le case bianche, la stanza dove le sue sorelle facevano i cappelli e le strade affollate la sera di gente a passeggio che rideva forte, non gente mezza morta come qui, raggomitolata in sedie da invalidi a guardare pochi brutti fiori infilati come stecchi nei vasi. Com'era lontana. Dovreste vedere i giardini di Milano, disse ad alta voce. A chi? Non c'era nessuno. Le parole svanirono. Allo stesso modo nell'aria svanisce un razzo e le scintille attraversate la notte le si arrendono e il buio cala e si posa sulle case e sulle torri. E i fianchi desolati delle colline si ammorbidiscono e scompaiono. Ma anche se scomparse, la notte è piena di loro. Perso il colore, senza più finestre, le case esistono più massicciamente. Emanano ciò che il piano giorno non riesce a trasmettere. L'affanno e la sospensione di ciò che è ammassato nel buio, raggomitolato nel buio. Privo del sollievo che porta l'alba quando inonda di bianco e di grigio le pareti. Illumina ogni finestra, solleva la nebbia dai campi, mostra le mucche rossicce che vi pascolano in pace e tutto riporta all'occhio e tutto esiste di nuovo.

La signora Dalloway di Virginia Woolf, letto da Rosario Tronolone. Il romanzo La signora Dalloway di Virginia Woolf è edito in Italia da Feltrinelli.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica La voce e l'arte ascoltiamo la quarta ed ultima parte del compact disc Callas di Stefano, duetti dalle opere La Bohème di Giacomo Puccini, I Puritani di Vincenzo Bellini, I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Maria Callas soprano, Giuseppe Di Stefano tenore.

di svelarti il mio corpo.

Per La Voce e l'Arte avete ascoltato la quarta ed ultima parte del compadisc intitolato Callas di Stefano, duetti dalle opere La Bohème di Giacomo Puccini, I Puritani di Vincenzo Bellini, I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, Maria Callas soprano, Giuseppe di Stefano tenore. E per concludere Jean-Michel de France e la sua grande orchestra.

Con la musica di Jean-Michel de France e la sua grande orchestra si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica Schermo sonoro trasmettiamo Arena Concerto, prima parte. Brani dalle colonne sonore dei film C'era una volta in America, La leggenda del pianista sull'oceano, The Mission, Il buono, il brutto e il cattivo, C'era una volta il West, Giù la testa. Orchestra Roma Sinfonietta, Orchestra e Coro Nazionale di Spagna, Coro Città di Roma, dirige Claudio Casini. Coro dei Fiorentini, dirige Ruggero Giovannelli. Coro Lirico Sinfonico Romano, dirige Ennio Morricone.

Per la rubrica Schermo Sonoro avete ascoltato la prima parte di Arena Concerto. Brani dalle colonne sonore dei film C'era una volta in America, La leggenda del pianista sull'oceano, The Mission, Il buono, il brutto e il cattivo, C'era una volta il West, Giù la testa. Orchestra Roma Sinfonietta, Orchestra e Coro Nazionale di Spagna, Orchestra e Coro Nazionale di Spagna, Coro Città di Roma, maestro del coro Claudio Casini, Coro dei Fiorentini, maestro del coro Ruggero Giovannelli, Coro Lirico Sinfonico Romano, ha diretto Ennio Morricone. La seconda parte verrà trasmessa venerdì prossimo alla stessa ora. Per la rubrica Musica per Tutti trasmettiamo Trans-Siberian Express, musica russa da Mosca al Pacifico, arrangiamenti di composizioni di autori vari eseguiti dai salonisti.

Per la rubrica Musica per tutti avete ascoltato Trans-Siberian Express, musica russa da Mosca al Pacifico, arrangiamenti di composizioni di autori vari eseguiti dai salonisti. Per la rubrica Commedie musicali trasmettiamo la seconda parte della commedia musicale Sunday in the Park with George, musiche composte da Stephen Sondheim. The original cast dirige Paul Geminiani.